Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: sento giaro mi riri che chi tu che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: the dirt. You'll be the dirt.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
23: Ali.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
27: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
28: Penso che non sia semplicemente una macchina.
26: Può un vuoto essere colmato?
27: Rimandalo indietro.
28: Te lo fa ricordare ogni giorno.
26: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
28: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
26: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
29: Change. Looking for somebody that's gonna hold it down. Looking for somebody.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in FM? Siamo su 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Le 14 in punto, siamo con l'apertura di Voci Protestanti, Arianna e Daniela in co-conduzione, come ormai siamo abituate, abbiamo abituato con i Beatles in sottofondo, no, i Beach Boys in sottofondo, ma ci risentiamo dopo magari.
1: Vabbè, guarda, li fermo un attimino perché qua ovviamente la tecnologia prende possesso dello studio.
0: Freme perché la playlist freme, ha voglia di andare in onda,
1: sì.
0: In onda, e quindi noi facciamo giusto due saluti iniziali, salutando sia chi ci sta seguendo in questo momento in diretta, buon inizio di pomeriggio a tanti di voi, buon inizio di insomma seconda parte della giornata che può essere libera, lavorativa, a seconda degli impegni di ognuno e ognuna.
1: Noi, ma soprattutto i miei preferiti.
0: Ah certo, un saluto anche a chi ci ascolta con la replica.
1: Ascoltatori del mattino, come state, come va tutto bene? Sarà una giornata stupenda questa, non farà neanche troppo caldo, vi arriveranno anche belle notizie, aumenti di stipendio e niente il bucato si stende era da solo.
0: E questa è, diciamo così, il buongiorno speciale che ogni giorno Arianna dedica a chi appunto segue questa prima parte di Voci Protestanti con la replica che va in onda il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Visto l'orario, lei dedica sempre un'attenzione speciale a chi,
1: sì,
0: appunto è
1: empatizzo moltissimo. Empatizzo moltissimo a voi che avete questa incombenza di attivarvi presto la mattina. C'è anche, delle sane creature che amano svegliarsi presto la mattina. Ditemi come se ci sono dei corsi per imparare questa cosa.
0: Scriveteci, fateci sapere 328 8757 845, sms, whatsapp, l'email diretta @rbe.it. Adesso sì che è il momento dei Beach Boys.

0: Per quanto mi riguarda, non lo so, situazioni di vita, per cui quando avrei voglia di farmi un tatuaggio non ho i soldi, oppure non ho belle idee e viceversa, e quindi insomma non mi è mai capitato di farlo.
1: Neanche a me, devo dire, non è mai stato forse neanche un'esigenza di fissare in qualche modo attraverso questo metodo un momento importante, un periodo importante. Tante persone scelgono, no, anche di fissare veramente sul proprio corpo alcuni punti cardine della loro esistenza, alcune svolte a volte nella vita. Ognuno fa le sue scelte, chiaramente. Ancora più particolari sono i tatuaggi a sfondo o comunque a carattere religioso.
0: Sì,
1: ce ne sono parecchi. E a quanto pare, secondo appunto alcune informazioni che abbiamo reperito in rete, sono particolarmente prescelti e utilizzati.
0: Sì, il tatuaggio ha fatto anche da sempre parte un po' del dibattito, anche teologico, etico, se sia giusto o meno segnare il proprio corpo indelibilmente con dei tatuaggi, ma quando questi tatuaggi esprimono di fatto in qualche modo la fede, e allora come bisogna interpretarli? La domanda può essere anche quanto sono religiose realmente le persone che scelgono un tatuaggio religioso, quelli tra i più diffusi ovviamente, Maria, le mani giunte in preghiera,
1: la
0: i
1: croce.
0: Volti di Gesù, le croci, ce ne sono tantissimi, ma anche altri motivi, soprattutto bisogna dire in America Latina amano moltissimo questi tipi di tatuaggi, un po' per esprimere appunto fede, e talvolta però lo si fa forse per moda.
1: Un po' la domanda che nasce in questi articoli, tra l'altro c'è anche un riferimento sull'agenzia stampa NEV che riporta ad una testimonianza, in effetti in questo caso di una persona, il tatuatore Massimo Miai, che è specializzato proprio in soggetti religiosi, e c'è una lunga intervista, insomma un lungo suo reportage su come è stato introdotto a questo mondo particolare e quali sono un po', diciamo, anche le caratteristiche. Però dicevamo, la domanda che si pone è proprio questa: è una moda? Cioè tu ti fai un tatuaggio religioso consapevole di quello che ti stai tatuando e del significato che forse non ha per te ma che ha per altre persone, oppure no, oppure lo stai facendo proprio come forma di identità religiosa? È interessante anche la curiosità che emerge sempre in rete rispetto al fatto che alcune religioni, soprattutto le religioni più asiatiche, hanno tutta una serie e una varietà di immagini che si rifanno alla natura, agli animali, che si presta anche molto bene, no? Anche in forma mascherata a diventare un tatuaggio, quindi dei mandala che riportano anche al collegamento con la natura, che possono far parte ad esempio della tradizione induista piuttosto che buddista o bahai
0: araba,
1: o
0: certo.
1: Araba. E quindi a seconda delle religioni ci sono, diciamo, dei simboli più decodificati, mm-hmm. Che quindi sono un po' più chiari, appunto la classica croce, oppure dei simboli che forse si mascherano un po' di più, e solo chi in effetti gli ha fatto il tatuaggio lo riconduce ad un collegamento con la religione.
0: Sì, mi viene in mente ad esempio il cuore sacro, ecco, quel cuore proprio con la forma di cuore con la corona di spine talvolta e delle mani giunte, poi diventano anche dei motivi proprio tipici di un certo stile di tatuaggio, no? Dell'old school, per esempio, è pieno anche di cuori sacri trafitti che hanno tutta poi una simbologia altra. Il teologo cattolico Paul Henry Campbell parla di una pietà personalizzata. Nei suoi studi ha individuato una lunga tradizione per quanto riguarda proprio il tatuaggio cristiano, che era già presente nei primi secoli in alcune comunità specifiche. E il tatuaggio può diventare quindi un simbolo sia di devozione, ma anche di appartenenza a una certa comunità, anche se non è per forza proprio legato alla fede nel senso più stretto. E Massimo Miai, appunto questo tatuatore specializzato in soggetti religiosi, afferma che tatuarsi appunto madonne, santi e così via non è uno stile religioso, non è un atto di fede, ma è un incontro tra la tradizione visiva italiana e il linguaggio contemporaneo del tatuaggio.
1: Molto interessante anche, tra l'altro, l'indagine che Massimo Miai fa pace, proprio appunto l'intervista la ritrovate pubblicata su tattoolife.com e c'è una lunga chiacchierata appunto insieme

0: lui, e lui a un certo punto parla dell'iconografia religiosa. Mm-hmm. E ha fatto delle ricerche storiche e culturali chiaramente incredibili, andando indietro nei secoli per capire se il tatuaggio, ad esempio in Italia, sia mai esistito anche nei decenni, ma soprattutto nei secoli passati, e ha scoperto che in realtà il tatuaggio italiano ha una origine veramente molto antica ed è proprio nato all'interno di comunità, sovente comunità segrete, religiose, quindi magari delle nicchie della fede, e non è mai, diciamo, uscito più di tanto all'esterno. Rimaneva un po' come un simbolo di appartenenza avere questo tatuaggio.
1: Sì, sì,
0: quante cose che si scoprono.
1: No, ma infatti pensare che macroscopicamente i tatuaggi sono sempre stati considerati comunque un atto assolutamente deprecabile, una viltà, ecco, un atto osceno nei confronti anche del trattamento del proprio corpo come un tempio, beh, tutto questo può riattivare un po' questo dibattito. Noi siamo curiosi di sapere anche cosa ne pensate, e se avete anche voi dei tatuaggi a soggetto religioso, scriveteci la vostra esperienza 328 8757 845, oppure l'email diretta@rbe.it.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. E a questo punto parliamo di un appuntamento che in effetti mette in gioco ormai da parecchi anni, anzi da parecchi decenni. Siamo arrivati, se ricordo bene, esattamente alla 69esima edizione, il convegno della Società di Studi Valdesi, che di anno in anno ritorna nel mese di settembre, almeno in questi ultimi decenni si è stato proposto nel mese di settembre, alla Casa Valdese di Torre Pellice. È un convegno ovviamente a partecipazione libera, a seconda degli interessi delle persone, bisogna però iscriversi, quindi io temo che non sia possibile partecipare proprio, diciamo, al percorso del convegno che inizia domani, ma è possibile invece partecipare ad alcuni momenti, ad alcune relazioni, diciamo così, aperte al pubblico. In particolare ne segnaliamo un paio. La prima è proprio domani, giovedì 3 di settembre, dalle 15:30, Giampaolo Romagnani, Isabella Gagliardi, Lucia Felici e Francesco Quatrini interverranno sul tema tolleranza e libertà religiosa in età medievale moderna, perché il tema di questo convegno della Società di Studi Valdesi è proprio libertà religiosa e libertà di coscienza dal medioevo all'età contemporanea. Ma ce n'è un altro appuntamento aperto al pubblico venerdì, nel tardo pomeriggio.
1: Venerdì 4, un incontro di cui vi abbiamo già accennato, infatti saranno presenti il giornalista e saggista Gad Lerner insieme al politologo Paolo Naso, sul libro di cui è autore appunto Paolo Naso, dal titolo Dio benedica l'America, il fondamentalismo cristiano dai creazionisti a Donald Trump. Questo incontro, ci segnalano, era stato annunciato in precedenza come alle 21, ma c'è una modifica, quindi sarà alle ore 18 e sempre appunto però venerdì 4.
0: Esatto, tra l'altro fa anche parte uno degli eventi off di una torre di libri, è stato, diciamo, sì, anche inserito nell'ambito della rassegna culturale che si è svolta a inizio luglio, ma che ha avuto alcuni appuntamenti sia prima che appunto dopo in questa edizione off, e questa presentazione del libro Dio benedica l'America, edizione claudiana, fa parte appunto anche di una torre di libri off. Quindi partecipate, sono iniziative appunto aperte al pubblico, e se vi volete invece avere un'idea più completa del programma del convegno, vi consigliamo di andare direttamente sul sito studivaldesi.org, che è appunto il sito ufficiale della Società di Studi Valdesi.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Grazie a Dio, grazie a te, diceva Rino Gaetano nella canzone che abbiamo ascoltato poco fa. E ci dedichiamo invece adesso, vogliamo ricordarvi che proprio ieri, primo di settembre, si è aperto un periodo che ormai da tradizione si svolge appunto dall'inizio di settembre fino alla prima settimana di ottobre, ovvero il tempo del creato. Che cos'è il tempo del creato? Sono queste 5 settimane, diciamo, circa, in cui le chiese a livello ecumenico, a livello interreligioso e soprattutto a discrezione di quello che possono, vogliono organizzare, sono invitate a riflettere sul tema dell'ambiente a 360 gradi, il rapporto delle persone, dell'uomo con l'ambiente, l'ambiente che cambia, la presenza dell'ambiente ad esempio nelle sacre scritture, come viene raccontato, che ruolo ha, che metafore porta con sé. Quindi è sempre uno sguardo molto ampio viene offerto ogni anno, tra l'altro con dei materiali, liturgie, preghiere, attività, laboratori che sono a disposizione appunto di tutti e di tutte. Si può tranquillamente fruire di questo materiale attraverso i vari siti.
1: Esatto, ci sono dei dossier di materiali che sono curati ogni anno e che invitano a soprattutto fare un po' il punto della situazione, di quella che è proprio la situazione del creato in generale, quindi dell'ambiente nel mondo, ma dà anche degli spunti di riflessione per quello che è stato anche definito la responsabilità ecologica. Sì. Dei fedeli e delle fedeli di tutto il mondo, ed è importante prendersi questa responsabilità soprattutto in questo momento storico in cui vediamo di fronte a noi il cambiamento climatico che impatta non soltanto sul genere umano ma su tutto l'ambiente, e quindi dovremmo diventare noi stessi tutelanti proprio in quanto fedeli del creato stesso, non soltanto mantenerlo ma anche battersi affinché quelli che non possono lottare per sé, quindi animali, tutto l'ecosistema, vegetali, ecco, dobbiamo essere noi in prima persona a farlo.
0: Sì. Nell'ottica soprattutto che tutelando l'ambiente e la natura circostante ovviamente tuteliamo anche l'essere, certo, animale umano. Quindi,
1: esattamente,
0: diciamo che è un'autotutela.
1: È un'autotutela, se vogliamo, indiretta. Il patriarca ecumenico Bartolomeo ha anche celebrato questo avvio del periodo liturgico con una descrizione, uno spunto per quanto riguarda la crisi ecologica. Dice che è una crisi della libertà umana, della nostra religione, della filosofia e ancora del nostro ethos e della nostra cultura, e ha esortato quindi l'umanità a creare un corpus di valori fondamentali comuni che si basi proprio sulla responsabilità ecologica come un imperativo categorico. Non possiamo più ignorare questa cosa e dire sì, però dobbiamo occuparci anche di altro. Assolutamente no, è arrivato il momento di prendersi questa responsabilità.
0: Il tema di questa sessione del tempo del creato è quello dell'acqua, ma ne parliamo tra poco dopo la musica.

0: Etta James, All Time Religion. E come diceva giustamente testè Daniela Grilla, quest'anno uno dei temi che saranno al centro del tempo del creato fino quindi al 4 di ottobre sarà il tema dell'acqua, e in questo momento storico è un tema che ci arriva da ogni parte,
1: sì,
0: sia
1: veramente.
0: Localmente, partendo dalla siccità e poi le bombe d'acqua, le alluvioni, i maremoti. Ecco, sembra che l'acqua si stia rendendo anche protagonista di un richiamo dell'essere umano a fare molta, molta più attenzione a come si tratta del mondo.
1: Esatto, in questo caso acqua viva, è stato chiamato così uno dei filoni appunto del tempo del creato 2026, acqua viva, cioè non un'acqua stagnante ma un'acqua vitalizzante, no? Che possa far nascere anche magari delle collaborazioni, dei progetti, delle esperienze. E il tema proprio appunto del 2026 per il tempo del creato è fai scorrere l'acqua viva. E se voi volete far scorrere la vostra acqua viva e siete curiosi di vedere che cosa è stato organizzato appunto in giro per il mondo, prima parlavamo del fatto che il tempo del creato non è limitato né dal punto di vista geografico, quindi riguarda veramente tutto il mondo, e neanche dal punto di vista della denominazione religiosa, perché è un evento ecumenico. Date un'occhiata al sito seasonofcreation.org, che è il sito ufficiale del tempo del creato. C'è una mappa che vi porta a spazio nel mondo, dall'America del Nord a quella del Sud, dall'Africa all'Australia, dall'Indonesia all'Italia, e ci sono tanti segnaposti che indicano i vari appuntamenti.
0: Esatto, è uno dei collegamenti immediati che in Italia si fa rispetto al creato, ovviamente sono quelli legati a San Francesco, anche perché siamo agli 800 anni dalla morte di frate Francesco, e quindi si è pensato di fare tanti appuntamenti, di prendere spunto, ecco, da questo, tanti appuntamenti legati a Francesco, tra cui uno che si terrà anche a Torino, proprio dal titolo Il Cantico delle Creature, e sarà un momento anche di approfondimento rispetto a come Francesco ha dato forma in realtà questa poetica in cui si metteva al centro del creato tutto ciò che circondava l'uomo, e l'uomo in ultimo, insomma.
1: Esatto, a proposito di Francesco, guarda, stavo proprio prendendo un po' a caso degli appuntamenti giusto per curiosare mentre navigavo sul sito. C'è ad esempio una passeggiata, una camminata alla Verna, uno dei luoghi per eccellenza di San Francesco d'Assisi, e quindi insomma ci sono tante iniziative, ovviamente ognuna a seconda della propria chiesa cattolica, chiese protestanti, evangeliche o di altre denominazioni. Però cliccando sul segnaposto vi apre la locandina dei vari eventi che sono proposti. Se siete all'estero, beh, avete a disposizione una serie di appuntamenti anche in tutta Europa, ovunque voi siate residenti, ce n'è davvero ovunque.
0: Quindi se volete vedere questi appuntamenti, poi ci sono anche degli articoli molto interessanti che vengono sviluppati anche da vari autori, seasonofcreation.org, nella sua sezione italiana, quindi non vi spaventate,
1: sì, esatto,
0: se il titolo è
1: in inglese ma poi tutto in italiano.
0: Esatto, nella sua sezione in italiano, e così potrete approfondire anche questa tematica in autonomia o partecipare anche a questi eventi.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
2: La guerra nel Golfo Persico. Stanotte il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Teheran ha rivendicato i raid. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono Pete Hegseth ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, segnalando che il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
1: Stati Uniti, nella notte c'è stata una sparatoria a Minneapolis, nel Minnesota. Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un edificio, uccidendo due persone, ferendone altre sei, compresi due agenti. È stato quindi a sua volta ucciso dalla polizia.
2: Fine vita, ora serve una legge nazionale. Dopo il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito, quarta regione in Italia e prima guidata dal centrodestra, si moltiplicano anche a destra le richieste che sia il Parlamento a legiferare sulla materia. Lo chiede una parte di Forza Italia, lo ha ribadito ieri l'ex governatore leghista Zaia, che per primo aveva tentato due anni fa di far approvare la legge sul fine vita. Resta contrario il partito di Meloni, che anche ieri ha votato contro. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti da anni la battaglia a livello nazionale, dove tutto è fermo nonostante le sentenze della Corte Costituzionale.
1: Il caso Report. Giulia Presutti, una dei due conduttori chiamati dai vertici di Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far ripartire Report a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab.
2: In tutta la Spagna migliaia di persone sono scese in piazza ieri in occasione della festa dedicata all'exclave spagnola in Marocco, Ceuta, festa che si celebra appunto il 2 settembre. Quest'anno le iniziative per la ricorrenza sono state condizionate dalla crisi migratoria esplosa a fine luglio, quando migliaia di migranti di origine marocchina sono entrati nella città. Almeno 300 le manifestazioni in tutto il paese, convocate dalla Federazione Spagnola dei Comuni. All'iniziativa hanno aderito il Partito Popular e quello di estrema destra Vox, che stanno sfruttando la crisi per attaccare il governo di Pedro Sanchez. Vox è tornato a chiedere le dimissioni del primo ministro.
1: Malta, non c'è ancora nessuna giustizia per Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta uccisa 9 anni fa. Il miliardario Jorgen Fenech, presunto mandante dell'omicidio, è stato assolto ieri sera. Le attività finanziarie del miliardario erano al centro delle inchieste di Caruana Galizia, uccisa dall'esplosione di una bomba piazzata sotto la sua auto. Gli esecutori materiali dell'attentato furono arrestati poche settimane dopo l'omicidio. Nel 2019 Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga. Ora è di nuovo in libertà. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 7.
3: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
4: A te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Del creato 2026, dicevamo, questo periodo ecumenico interreligioso che si è aperto ieri, primo di settembre, proseguirà fino al 4 di ottobre. Moltissimi materiali li potete trovare anche in un articolo che è stato pubblicato sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche. Li potete ritrovare anche sul sito oicoumene.org, che è il sito del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che proprio in questi giorni ha pubblicato alcuni aggiornamenti. Si parla anche di una preghiera globale che si è svolta ieri, ovviamente a seconda delle varie, dei vari fusi orari, è stata pensata attentamente come orario, in modo che tutte le persone da New York a Nairobi potessero seguirla in un orario, diciamo, non proprio impossibile, esatto. E in diretta streaming, perché era un appuntamento in diretta. C'è stato appunto questo grande evento di inaugurazione, e poi c'è una riflessione anche sull'attualità, perché sull'articolo appunto del World Council of Churches, del Consiglio Ecumenico delle Chiese, riporta il dato che l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha confermato che luglio 2026 è stato il più caldo mai registrato. È un anno che in alcune zone ha portato siccità enormi, come dicevamo, in altre zone invece ha portato ad esempio inondazioni enormi. Ci ricolleghiamo di nuovo al tema dell'acqua, sì, che è il focus di quest'anno del Tempo del Creato. Pensiamo al Bangladesh, pensiamo alle centinaia di persone che in Cina sono state evacuate perché ci sono state delle inondazioni legate ai monsoni. Pensiamo anche alle temperature estreme che quest'estate ha portato, gli incendi che hanno devastato buona parte di foreste dal Nord Africa al Nord America, passando anche per l'Europa. Quindi Tempo del Creato vuol dire tener conto anche di tutti questi aspetti legati all'attualità.
1: Se volete trovare la documentazione anche che può essere utile, tra cui questa funzione religiosa che si è tenuta in diretta internazionale, ma anche alcuni approfondimenti, una guida anche per come vivere questo mese, li trovate proprio sul sito oicumene.org del World Council of Churches, e sono anche riassunti in un unico articolo, quindi è molto molto comodo riuscire a trovarli tutti in questo luogo. Invece ci spostiamo un attimino al di là del confine, andiamo in Francia, sul sito reform.net c'è anche un interessante articolo che in italiano, non oserei mai dirlo in francese, lo sai Daniela Grilla, dice siccità climatica, siccità spirituale, quindi un invito a notare come al parallelo di quello che accade al clima si stia verificando anche una sorta di inaridimento spirituale, ma in generale proprio probabilmente di fronte a tutto questo dolore, questo male che sembra irreparabile, stiamo diventando asettici, ci stiamo distaccando da ciò che ci sta succedendo finché forse non ci colpisce, addirittura quando ci colpisce rimaniamo gelidi di fronte a tutto ciò.
0: È vero, fa riflettere questo articolo che ci tenevamo insomma a citarvi, pubblicato appunto sul sito delle chiese riformate protestanti francesi, Reform.net, c'è l'opinione, così il commento di tre leader di tre istituzioni protestanti francesi che riflettono proprio su questo argomento, come tutto alla fine sia correlato, quindi anche il disinteresse, no, la deresponsabilizzazione umana alla fine poi si riflette anche su noi stessi, come dicevamo prima, interessarsi dell'ambiente, interessarsi del creato intorno a noi vuol dire interessarsi anche a noi come esseri umani.
1: Torneremo sicuramente a parlare di questi temi nel prossimo futuro, ma adesso ascoltiamo una bellissima canzone che io ascolto sempre molto molto volentieri, Bianco con Mela.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Salve, vorrei segnalare un'iniziativa. Questo jingle mi mette sempre questa voglia di segnalare iniziative. Potete farlo anche voi, ovviamente, attraverso il nostro numero, la nostra email di riferimento.
2: Non è che potete. Dovete.
1: Siete obbligati.
2: Dovete farci sapere cosa accade, se no come facciamo a dirlo noi?
1: Se seguite il Radio, siete obbligati, avete firmato un contratto. No, a parte gli scherzi, vi vogliamo segnalare un'altra passeggiata storica a cura dei musei, dei luoghi storici del sistema museale valdese. Lo abbiamo anche già fatto quest'estate, ci sarà un'altra camminata dal titolo Balbencio e San Martino. Daniela Grilla, io ti odio perché mi fai dire Balbencio, spero di aver detto bene. Ok,
2: perfetto.
1: San Martino no, mi appartiene, questo ci posso arrivare. Tutte queste passeggiate di cui vi abbiamo già parlato, l'ultima si è svolta a Bobbio per esempio, sono gratuite, ma si consiglia la prenotazione scrivendo ai riferimenti del museovaldese.org. Se non vi volete perdere alcun appuntamento, tra cui appunto queste passeggiate storiche che sono veramente molto belle, vi danno anche la possibilità di scoprire in modo un po' differente dei luoghi magari più conosciuti dei nostri territori, fatelo e siate anche celeri a prenotarvi, perché ovviamente i gruppi non possono essere di centinaia di persone,
2: no.
1: Quindi chi prima arriva meglio alloggia.
2: Assolutamente, la prenotazione è importante proprio per questo, per organizzare al meglio al gruppo. In certi casi, quando ci sono state tante prenotazioni, addirittura ci si è organizzati per due gruppi, diciamo uniformando un pochino anche le prestazioni fisiche, potremmo dire così, no? Nel senso che in effetti avere più possibilità o più gruppi permette anche di magari affiancarsi a chi è un po' più al nostro passo rispetto al camminare in montagna. Non è nulla di impossibile, però chiaramente sono delle passeggiate in media montagna e quindi bisogna essere attrezzati per poter prevedere una passeggiata di qualche ora senza enormi dislivelli, però comunque diciamo tenetene conto, ecco.
1: Mi sono resa conto che non ho detto quando, sabato 5 settembre.
2: Sì.
1: Quindi questa passeggiata a Balbencio e San Martin andrà a dipanare per un percorso proprio alla scoperta di questi luoghi con un dislivello di 350 metri.
2: Medio.
1: Non tantissimo, ecco, diciamo medio. Una camminata di 3 ore circa, nelle quali ogni tanto ovviamente ci si fermerà, si sosterà per ascoltare quelli che sono anche i racconti legati a quei luoghi, delle curiosità. E visto anche il periodo, che il tempo mi è un po' ballerino, si raccomanda anche di portare ovviamente scarpe da montagna, scarpe comode, borraccia, pranzo al sacco, ma anche una giacca impermeabile, perché periodo po' di pioggerelline, quello sempre.
2: Conosco
1: sempre in borsetta.
2: Conosco persone che la portano anche in spiaggia, si sa mai.
1: è vero, ma non si sa mai. Nella borsa di chiunque ci deve essere il pacchetto di fazzoletti, la giacca impermeabile e le chiavi di casa, anche il portafoglio ormai non serve più.
2: Vagamente. In ogni caso siamo in chiusura anche di questi appuntamenti. Il sabato 5 settembre ci sarà appunto questa passeggiata in Val Germanasca, e poi l'ultimo appuntamento, uno degli ultimi appuntamenti, sarà poi in Val d'Angrogna invece sabato prossimo, ma avremo tempo la prossima settimana per parlarne.
3: È che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti, selvatici.

che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente.

0: duetto, che duetto. Elisa e Francesco De Gregori con Quelli Stupendo. Che restano, una bellissima canzone che direi si adatta anche bene al tema di cui vogliamo parlare adesso, perché questa domenica 6 di settembre sarà veramente una domenica importante per un luogo che sappiamo essere un luogo del cuore di moltissime persone, un luogo legato anche alla resistenza, al nazifascismo, alla lotta, alla libertà. Già il suo nome è un bellissimo nome che inneggia al alla condivisione, alla comunione, perché stiamo parlando della Cadla Pais, della Casa della Pace, che si trova al Bagnou, ad Angrogna. Siamo in montagna vicino alla Vacera, al colle della Vacera, sopra appunto la Valpellice. 40 anni da quando la Cadla Pais è stata ricostruita ed è utilizzata ogni anno, più volte all'anno, soprattutto ovviamente nei periodi estivi, perché comunque una casa in quote in montagna, però anche d'inverno ci sono dei campi, è utilizzata da tantissimi ragazzi, ragazze, gruppi che la frequentano, la magari l'affittano per qualche giorno e svolgono lì le loro attività comunitarie. Sappiamo anche di tante associazioni sportive che fanno dei momenti di ritrovo, di formazione, quindi è veramente la casa di tutti e di tutte, e sarà l'occasione per ricordare anche questo suo passato, questa sua storia, queste sue radici.
1: Sì, esatto. Quindi in questa occasione del 40° anniversario della sua ricostruzione si vorrà anche ricordare Jacopo Lombardini, e avverrà infatti alla mattina alle 11:30 una manifestazione civile, una commemorazione proprio alla targa di Jacopo Lombardini, e dopodiché ci sarà anche spazio per un momento conviviale, perché è divenuto appunto luogo di incontro giovanile, ma non soltanto, luogo di vita, ecco, laddove c'è stata distruzione, laddove c'è stato dolore, e come dicevamo prima, noi quelli che restano dobbiamo anche un po' goderci la vita, quindi ci sarà anche spazio alla convivialità per un pranzo. E poi invece nel pomeriggio vi saranno proprio delle celebrazioni molto particolari per quanto riguardano questo luogo. Infatti verrà proiettato in anteprima il aiutami a dire il nome, perché
0: il progetto internazionale Alle Donde Stas,
1: Allende Donde Stas, perché tutto attaccato, abbiate pazienza. Allende Donde Sta è un progetto patrocinato dalla Fondazione Noto Revelli di Cuneo, in collaborazione proprio con la sezione AMPI di Tollerpellice, cioè che vuole creare una sorta di collegamento, no, sempre tra resistenze di tutto il mondo. E poi un episodio della docuserie Cartoline, realizzate dall'Ufficio Archivio Storico e Beni Culturali della Tavola Valdese, proprio che era racconta della storia di questo luogo.
0: Esatto, sappiamo che c'è anche la partecipazione di Vibes all'interno di questo progetto, e quindi siamo curiosi di vedere qual è questo nuovo episodio della docuserie Cartoline, tutto dedicato appunto alla Cadla Pais. 40 anni della sua ricostruzione, un luogo veramente che ti apre il cuore, peraltro posizionato in un luogo stupendo su cui hai una panoramica sulla vallata meravigliosa. Se non ci siete mai stati, io vi consiglio una piccola passeggiata, ecco, fino alla Cadla Pais. Approfittate di questa domenica 6 settembre, quando ci saranno i festeggiamenti appunto per la sua ricostruzione. I'm so tired.

0: My Cherry con Falling in Love Again, che teniamo in sottofondo perché sono le 15:00, quindi si conclude qua la prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo le persone che ci ascoltano nella replica mattutina e continuiamo poi dalle 15 in poi con Voci Protestanti Talk.
1: Esatto, rimanete con noi, a tra pochissimo.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.

0: Ministro Tajani lancia l'allarme su possibili interferenze russe sulle elezioni. Nuovi raid aerei in Medio Oriente, l'Iran attacca le basi USA in Kuwait, Israele torna a colpire il sud del Libano. Da Washington intanto il Pentagono proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in tutta la regione. Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro Lollobrigida. Si era dimesso 2 anni fa dopo la pubblicazione di chat con il narcotrafficante capo Ultra Piscitelli, ucciso nel 2019. Nei messaggi commenti antisemiti ed elogi al terrorismo neofascista. Le opposizioni indignate attaccano, è vergognoso. Venezia, al via la mostra del cinema, ieri consegnato il leone alla carriera George Clooney, che dal Lido attacca Donald Trump. In America governano degli incapaci, speriamo nelle elezioni di midterm. Sono le 7:02, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7:30.
1: Popolare Network.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 3 di settembre, la meditazione di oggi è curata da Maurizio Abba, membro della Chiesa Valdese di Pavia. In chiusura ascolteremo l'inno numero 109, Cristo è risorto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno, una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal Salmo 141 il versetto 8. A te sono rivolti i miei occhi, o Dio, Signore. In te mi rifugio, non abbandonare l'anima mia. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, i versetti 55 e 57. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
3: Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, come scriveva Shakespeare nel dramma La Tempesta? O, come la psicoanalisi delinea, siamo fatti della stessa sostanza dei traumi che ci incidono? Ci sono sogni che si sono rivelati traumi, traumi individuali e collettivi. L'elenco è lungo, il catalogo purtroppo è ampio, delle tempeste della quotidianità. Trovare rifugio e non essere abbandonati nell'anima. Ma come? La risposta è più semplice e al contempo più impegnativa di quanto si pensi. Porgendo rifugio e non abbandonando gli altri, accogliendo i loro corpi in profondità fino all'anima. La vittoria della morte, che è sempre meno sora nostra morte corporale, come poetizzava Francesco d'Assisi nel Cantico delle Creature. Con i cieli riempiti di dardi, ordigni temibili che oscurano l'orizzonte della vita, è evidente che bisogna passare dalla vittoria della morte alla vittoria sulla morte. Ma lo vogliamo davvero? Quando un'industria si reinventa come industria bellica e indirizza una città intera, l'economia tutta, in quella direzione, è la morte in definitiva che prevale. Tenendo in ostaggio anche chi forzatamente è lì per lavorare e portare il pane a casa. Siamo un impasto di sogni e traumi? Forse è così, ma non possiamo e non dobbiamo rassegnarci. Allora il ringraziamento non come parola, non come gesto formale, ma come uno dei tessuti costitutivi della coperta comunitaria di tutta la società. Ringraziamento come forza conviviale eucaristica di trasformazione ad ogni angolo della nostra vita. Ma cosa vedono i nostri occhi che si indeboliscono con il passare degli anni? Occorre desiderare gli occhi della fede per vedere la luce anche nelle viscere delle ombre, per poter vedere che ci sono ferite che possono qualche volta diventare aperture verso un benigno cambiamento. Allora è decisivo poter dire con Agostino di Ippona:
4: la fede è credere ciò che tu non vedi ancora. Il premio per questa fede è vedere ciò che credi.
3: Aldo Moro, dalla prigionia dove era detenuto dai terroristi, in una delle sue ultime lettere alla moglie Noretta, lanciando disperatamente la speranza oltre l'ultimo ostacolo, scrisse: «Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo».

0: Popolare Network.
1: Fine vita, ora serve una legge nazionale. Ieri la via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito. È la quarta regione in Italia, la prima di centrodestra. A Genova, bagno di folla per Silvia Salis alla festa dell'Unità. La sindaca ribadisce: non guiderò il campo largo. Intanto a destra è caos sulla legge elettorale. Servini dice no alla ballottaggio e Meloni non sa come disinnescare l'ascesa di Vannacci, accusato dal Financial Times di essere il cavallo di Troia di Mosca. E scontro tra Russia e Unione Europea sulla guerra ibrida. Von der Leyen vede Rutte e promette: faremo più pressione. Il Cremlino minaccia ritorsioni. Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro Lollobrigida. Si era dimesso 2 anni fa dopo la pubblicazione di chat con il narcotrafficante capo ultra Piscitelli, ucciso nel 2019. Nei messaggi commenti antisemiti ed elogi al terrorismo nero, le opposizioni indignate: è vergognoso. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, ora sulla fine vita serve una legge nazionale. Dopo il via libera del Veneto al suicidio medicalmente assistito, quarta regione in Italia e prima guidata dalla centrodestra, si moltiplicano anche a destra le richieste che sia il Parlamento a legiferare sulla materia, lo chiede una parte di Forza Italia. Lo ha ribadito ieri l'ex governatore leghista Zaia, che per primo aveva tentato 2 anni fa di far approvare la legge sul fine vita in Veneto. Resta contrario il partito di Meloni, che anche ieri ha votato contro. La legge è stata promossa dall'associazione Coscioni, che sta portando avanti da anni la battaglia a livello nazionale, dove tutto è fermo nonostante le sentenze della Corte Costituzionale. Ascoltiamo Chiara Lalli, che fa parte dell'associazione Coscioni.
2: È importante che si parli di cosa significa questa legge. In estrema sintesi, una organizzazione, un'applicazione, è importante ricordare, di un diritto che già c'è, un diritto che già c'è, purtroppo non per una legge nazionale, ma grazie alla Corte Costituzionale, grazie ad alcune sentenze. E quello che mirano a fare queste leggi regionali è proprio garantire la procedura. Quello che è successo poi nel passato, in questi anni, a molte delle persone che hanno chiesto la verifica dei requisiti stabiliti dalla 242 nel 2019, che i tempi di risposta, di controllo e di verifica si allungano in modo indefinito, e questo chiaramente fa sì che un diritto evapori.
3: Il progetto era già stato discusso a gennaio 2024, poi respinto. Questa volta hanno avuto ruolo decisivo gli emendamenti? Stravolgono il testo oppure no?
2: No, l'impianto rimane quello corretto, i tempi e le organizzazioni anche, ci sono dei punti rinforzati o aggiunti, ma insomma nulla che stravolga, per esempio l'istituzione di un comitato bioetico regionale o un rafforzamento delle cure, di un riferimento alle cure palliative, che va benissimo.
1: È stata accolta da un bagno di folla Silvia Salis alla festa dell'Unità di Genova. La sindaca dal palco ha ribadito che resterà alla guida del capoluogo ligure e che non intende guidare il campo largo. Allora noi ci colleghiamo con Genova con l'inviato Luigi Ambrosi. Luigi.
4: Buongiorno Omar, l'orgoglio dei genovesi ieri sera alla festa dell'Unità in piazza Caricamento, strapiena nel cuore del waterfront di Renzo Piano, era quello di avere l'attenzione di tutta Italia, perché la loro sindaca, che parlava alle 21, è una delle star politiche del momento. L'intervistatore dal palco glielo ha detto subito: i colleghi sono qui per sapere se ti candidi a premier, e lei non si è sottratta al gioco. Facevo 50 lanci al giorno da atleta, sono abituata, risponderò sempre che faccio la sindaca di Genova. L'orgoglio dei genovesi ha diviso la platea nelle risposte tra chi andrebbe a Palazzo Chigi e chi diceva sarebbe la migliore, ma lasciatela qui per un po', che c'è tanto da fare. L'elenco delle cose fatte in città strappava applausi, dalle assunzioni nelle municipalizzate allo sport gratuito, alle sale musica per i giovani e gli investimenti nei servizi sociali nel centro storico contro il degrado. Ad applaudirla c'erano i renziani e i ragazzi che raccolsero gli aiuti per la flottiglia per Gaza. Ed è questa capacità di unire la sua carta migliore, anche se Genova è una cosa, l'Italia intera è tutta un'altra storia. Salis ha ribadito che non si candida, ma non si è sottratta alle domande sulle primarie. Sono contraria, ha detto, sono divisive, mentre uniti si vince. E poi, se lo avessimo imparato, nessuno sentirebbe la necessità di fare dei distinguo rispetto agli altri partiti. Ciascuno immagini il mittente che preferisce, da Conte a Calenda. I temi internazionali sono il grimaldello per dividere, ha ribadito, se ne parli dopo le elezioni, non prima. Un po' facile come ricetta, forse, visto che anche a Genova ieri, prima di lei, la platea si è scaldata al dibattito con Provenzano sulla politica estera. Tema, come sempre, gli aiuti all'Ucraina. Siamo d'accordo su tutto tranne su quello, ha ribadito il responsabile estero del PD. Anche così, forse, è un po' troppo facile. Lì nello studio.
1: Grazie a Luigi Ambrosio. Intanto la destra è alle prese con le divisioni sulla legge elettorale. Ieri Salvini ha detto che chiederà agli alleati di mettere da parte l'ipotesi del ballottaggio, nata per tentare di disinnescare l'ascesa di Vannacci. Sembra essere questo ora il principale problema di Meloni, alimentato da un articolo del Financial Times che ha definito l'ex generale di ultradestra il cavallo di Troia di Mosca. Ascoltiamo Lorenzo Castellani, che è politologo alla LUIS.
0: La maggioranza sta un po' troppo ragionando sui sondaggi e sulle formule elettorali prima che sullo sciogliere il nodo Vannacci sì, Vannacci no. Quindi in questo momento c'è un po' di confusione, perché il ballottaggio è chiaramente un sistema che serve per disancorare Vannacci dall'attuale maggioranza e per far sì che centrodestra e centrosinistra se la giochino in un secondo turno. Però suscita anche numerose diffidenze, sia perché fa venir meno il voto utile, quindi questo potrebbe penalizzare la Lega, cioè Vannacci al primo turno potrebbe andare molto bene pur non accedendo al secondo, e in secondo luogo perché spesso al doppio turno la destra è penalizzata perché l'elettorato di destra tende a mobilitarsi di meno, come accade ad esempio nelle grandi città. È evidente però che anche da quello che esce sui giornali internazionali, oggi Financial Times ma molti altri, che ci sia una pressione su Giorgia Meloni da vari ambienti per non portare Vannacci dentro la coalizione, in quanto considerato troppo filorusso, troppo estremista.
1: La Russia ha lanciato nuovi attacchi aerei sull'Ucraina, nella mirino per la settima notte consecutiva anche la capitale Kiev. Ad Odessa si contano almeno 17 feriti, ma i dati non sono ancora definitivi. Resta intanto altissima la tensione tra Russia e Europa dopo che Berlino ha accusato i russi del fallito attentato all'aeroporto di Lipsia. Ieri in Germania sono stati fermati due sospettati, entrambi legati alla Russia. Da Bruxelles la presidente della Commissione von der Leyen ha promesso risposte concrete a quella che ha definito la nuova guerra ibrida russa. Ascoltiamo Alessandro Marrone del programma difesa dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali.
5: Guerra ibrida non esclude l'uso della forza armata, però lo mette come, diciamo, parte estrema dell'escalation e lo accompagna, lo precede, lo sincronizza con una serie di misure come quelle che ha ricordato, quindi attacchi cibernetici, sabotaggi, infiltrazioni. Quindi non dobbiamo pensare alla guerra ibrida come qualcosa che non sia militare, è qualcosa che è ad ampio spettro, su più domini operativi e nella dimensione cognitiva, ma può avere anche un certo livello di intensità militare, che siano agenti speciali militari che operano, che siano atti di sabotaggio o che siano uso di droni che, portando un carico esplosivo, comunque hanno un effetto cinetico, hanno un effetto di una detonazione. Quindi quello che emerge è che negli ultimi anni è aumentato sia la frequenza di intrusioni di droni, sia la profondità in più paesi europei, sia in questo caso, ed è una novità, il fatto che non fossero solo droni per intelligence, per testare difese aeree, ma fossero droni che portavano un carico esplosivo.
1: La guerra nel Golfo Persico. Questa notte il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani. Gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Teheran ha rivendicato i raid. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in Medio Oriente, lo riporta il Wall Street Journal, segnalando che il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. E veniamo al caso di Report. Giulia Presutti, una delle due conduttrici, dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far partire la trasmissione a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab. Dopo due anni Paolo Signorelli torna a capo della comunicazione del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Il giornalista si era dimesso nel giugno del 2024 dopo la pubblicazione delle chat fra lui e il narcotrafficante Fabrizio Piscitelli, il capo ultra della Lazio, detto Diabolic, ucciso in un agguato a Roma nel 2019. Nei messaggi tra i due comparivano commenti antisemiti, elogi ai terroristi delle versioni nera e felicitazioni per la di esponenti del grande crimine romano. Ad annunciare il ritorno di Signorelli è stato lo stesso ministro Lollobrigida, suscitando le critiche e le proteste delle opposizioni. Ascoltiamo Marco Grimaldi, che è il vice capogruppo di AVS alla Camera.
6: La verità è che Paolo Signorelli non faceva battute nelle chat con Fabrizio Piscitelli, che è un boss, un ultras, un narcotrafficante noto come Diabolic. Scriveva cose come tutti ebrei, morte agli ebrei, che ha detto quel porco su Gad Lerner. Tra l'altro faceva anche di peggio, lo dava ai terroristi neri che hanno insanguinato questo paese. Ecco, ditemi voi se questo può essere un portavoce di un politico, ma soprattutto un portavoce di un ministro. E Lollobrigida lo rimette a capo della comunicazione del Ministero della Repubblica Italiana. Io lo trovo veramente gravissimo. E due anni fa diceva di non ricordare, oggi dice che non è emerso nulla. La verità è che già è emerso tutto, cioè non c'era niente da indagare, quelle cose sono state scritte e dette, e tra l'altro ci ricordano un altro fronte, che è quello dei rapporti non pericolosi ma ormai conclamati di Fratelli d'Italia con i clan romani.
1: In tutta la Spagna migliaia di persone sono scese in piazza ieri in occasione della festa dedicata a Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino. Quest'anno le celebrazioni per la ricorrenza sono state condizionate dalla crisi migratoria esplosa a fine luglio con l'estrema destra di Vox, che ne ha approfittato per tornare ad attaccare il governo di Pedro Sánchez. Sentiamo il servizio da Madrid.
7: Doveva essere una manifestazione dei sindaci di tutta la Spagna in solidarietà con Ceuta, e invece la concentrazione convocata dalla Federazione dei Comuni Spagnoli si è trasformata in una piattaforma delle rivendicazioni dell'estrema destra contro i migranti e contro Pedro Sánchez, che a Madrid è finita con scontri davanti al Parlamento tra ultranazionalisti spagnoli e la polizia, durati fino a tardanotte. Il Partito Popolare e Vox hanno approfittato della manifestazione per alzare la pressione sul governo di Pedro Sánchez, in grande difficoltà per la gestione della crisi a Ceuta, con centinaia di migranti ancora alloggiati in tendopoli di fortuna in spiagge e strade. Ma la dimostrazione di forza delle destre spagnole è andata ben oltre Ceuta, con il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha chiesto al Parlamento spagnolo di mettere sotto inchiesta Pedro Sánchez per alto tradimento alla nazione. e per questo i comuni guidati dal Partito Socialista si sono dissociati dalla manifestazione. Allo stesso tempo, sindacati e movimenti progressisti hanno convocato in contemporanea in diverse città spagnole concentrazioni contro il razzismo per denunciare come la crisi umanitaria di Ceuta viene utilizzata dalle destre solo per ottenere reddito politico, fomentando discorsi di odio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: A Venezia, la via, la mostra del cinema. Il primo protagonista del red carpet è stato George Clooney, che al Lido, per ricevere il Leone d'Oro alla carriera, ha attaccato Donald Trump. Sentiamo l'inviata Barbara Sorrentini.
8: Come sempre George Clooney non le ha mandate a dire, e a margine della cerimonia del Leone d'Oro alla carriera, senza aver bisogno di nominarlo, ha criticato Trump, dalla negazione del cambiamento climatico alla democrazia degenerata con persone non qualificate, incapaci e crudeli, alla manipolazione delle notizie attraverso l'intelligenza artificiale. Solidarizzando con il collega Mark Ruffalo, accusato di antisemitismo per il sostegno a Gaza, Clooney si è espresso sullo stato di crisi dell'informazione e della stampa, ricordando Good Night and Good Luck, il suo film del 2005 che a Venezia vinse 2 premi, si è detto preoccupato per il controllo dei giornali e TV da parte dei più ricchi del mondo. Il tema della stampa è anche quello di Ink, il film d'apertura diretto da Danny Boyle, il regista di Trainspotting, ambientato nell'Inghilterra di fine anni 60, quando Robert Murdoch fa nascere il tabloid The Sun, affidandone la direzione a Larry Lamb, giornalista spregiudicato che in 20 anni riuscì a portare il quotidiano alle stelle, perdendo di vista ogni norma deontologica. Un film che parla di oggi e dell'implosione dei media, tema che con modalità differenti si trova nel ritratto di Gerda Taro, fotoreporter di guerra, nel film La ragazza con la Leica di Arina Marazzi.
1: Sarà milanese Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8:30.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
11: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
18: No.
19: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie?
24: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
26: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: 2 biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
32: Quest'estate.
33: È un dinosauro, quello.
34: Oh mio Dio, correte!
32: Dal regista di It Follows.
35: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
36: Siamo nel passato.
37: Ora che facciamo?
38: Dobbiamo sopravvivere.
32: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
39: Dobbiamo andare via da qui.
40: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
32: La fine di Oak Street. Al cinema.
41: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
42: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Cosa amerei?
0: Odio questa notte.
1: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Ragazzo giovane, yeah, guarda dentro me un mare di cose, oh, è una piacevole.

0: È già notizia, la rassegna stampa di RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Обстоятельства требуют от нас решительных.
3: We in the field of the technology industry cause significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
5: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
6: Why not?
0: Ciao, benvenute e benvenuti su Già Notizia, la rassegna stampa di RBE. Io sono Jacopo Bertuglia, oggi è giovedì 3 settembre 2026 e parleremo ancora di Russia e guerra ibrida, perché oggi l'Italia è chiamata direttamente in causa su questa vicenda attraverso Vannacci, e poi del Veneto, dove è stata approvata una legge sul suicidio medicalmente assistito, e andremo ancora in Asia occidentale per vedere cosa sta succedendo durante queste nuove tensioni tra il regime degli Ayatollah e gli Stati Uniti. E infine andremo poi in Egitto, dove si trova anche Xi Jinping, e vedremo perché è lì e cosa sta succedendo insieme ad Al-Sisi. E quindi iniziamo dalla nostra rassegna stampa nazionale, partiamo dai titoli dei quotidiani di questa mattina, partendo dal Corriere della Sera, perché inizia, il suo titolo ci dà un attimo il metro su quello che è l'argomento principale sulle prime pagine di oggi. Infatti il titolo del Corriere è: la sfida dell'Europa a Putin, allarme gli italiani, il rischio di interferenze russe sul voto, scintille, Forza Italia, Lega, Lipsia, identificati due sospetti, uno aveva il visto italiano, von der Leyen, reagiremo agli attacchi. E infatti ieri raccontavamo che la Germania ha accusato la Russia per il tentativo di attentato all'aeroporto di Lipsia e gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami a Mosca, un uomo di origine russa con passaporto lettone e poi un uomo bielorusso con passaporto russo, e quest'ultimo sarebbe tra l'altro entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza aver mai transitato attraverso il paese. Tajani ha addirittura parlato di pericolo di interferenza nelle elezioni, e prima citavamo Vannacci perché c'è un titolo del Financial Times che lo tira in ballo, ma vediamo insieme adesso attraverso i titoli dei quotidiani nazionali, perché ne parleremo attraverso di loro. E infatti partiamo da ricominciamo dalla Stampa, dove leggiamo: l'UE più sanzioni a Mosca ma con Roma c'è il nodo visti, Lipsia, due identificati, Tajani, rischio influenza russa sul voto in Italia. E questo il titolo della Stampa. I servizi di intelligence tedeschi hanno individuato i due presunti autori del tentato attacco all'aeroporto di Lipsia, dove sono stati trovati droni carichi di esplosivo, e si tratta di un cittadino russo con passaporto lettone e, come dicevamo anche noi prima, un bielorusso con passaporto russo con visto italiano. Ci spostiamo su Repubblica, che questa mattina il titolo ad effetto è: ombre russe sull'Italia, allarme di Tajani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni, questo virgolettato di Tajani, Salvini e 5 Stelle, una paranoia, e Vannacci, il cavallo di Troia di Mosca. Questo è il titolo del Financial Times, citato da Repubblica: uno degli autori degli attacchi di Lipsia ha il visto di Roma. Il titolo questo di Repubblica. Anche il Manifesto parla della vicenda facendo una citazione letteraria, letteratura latina, De bello ibrido, questo il titolo del Manifesto. Dopo che il governo Merz ha accusato Putin per i droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, l'Unione Europea e la NATO annunciano dure reazioni. Lo scontro tra Europa e Russia c'è già, ma non è solo militare. Von der Leyen, la guerra ibrida e la nuova normalità. Avvenire, andiamo su Avvenire, che titola invece questa mattina: minacce ibride russe, NATO e UE compatte non ci spaventano, Tajani ombre sul voto. Si riprende ancora la citazione del ministro degli esteri italiano, scusatemi. E anche il Domani questa mattina, col titolo d'apertura, parla della vicenda e scrive: la campagna di Putin contro l'UE, il governo spaccato sulla Russia, dal Metropol a Biot, dalle spie comparate a Vannacci, l'ombra di Mosca sull'Italia. E ancora, stiamo quasi per finire la nostra carrellata di titoli italiani, il Messaggero: guerra ibrida russa, l'Europa reagiremo, Italia timori sul voto. Andiamo ancora su il Giornale: ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, quindi si riprende di nuovo la citazione di Tajani. E poi per concludere andiamo su Libero: accuse inglesi a Vannacci, cavallo di Troia di Mosca. E di cosa si sta parlando, quali sarebbero queste accuse inglesi a Vannacci, lo vediamo subito da un titolo del Financial Times che titolava: In merito a Vannacci, il cavallo di Troia russo in Italia mette alla prova Giorgia Meloni. L'ex generale Roberto Vannacci, noto per il suo atteggiamento focoso in canale alle simpatie filorusse degli italiani in vista delle elezioni del prossimo anno. Questo il titolo del Financial Times, che prosegue: quando quest'estate i prezzi della benzina in Italia hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 3 anni, l'attivista di estrema destra Roberto Vannacci ha interrotto le sue vacanze al mare per dare la colpa all'Ucraina. A torso nudo, con indosso un ciondolo a forma di doppia ascia, simbolo dell'ordine nuovo neofascista, l'ex addetto militare italiano a Mosca ha affermato che gli attacchi dei droni ucraini contro le raffinerie di petrolio russo

0: think tank che avrebbe avvertito che se dovesse appoggiare la coalizione di Meloni potrebbe frantumare il consenso collettivo dell'UE in materia di sicurezza. Queste le preoccupazioni del Financial Times per quanto riguarda Vannacci, che dal canto suo ha risposto con una foto generata con intelligenza artificiale di lui con un colbacco e un bicchierino di vodka con alle spalle la scritta Financial Lies. Insomma, in questo caso comunque non è il Financial Times, anche forse non sarebbe il Financial Times che mente, ma questo think tank che il Financial Times cita. In ogni caso, non è la prima volta che un esponente dell'estrema destra viene legato in qualche modo a influenze russe all'interno del proprio paese, e in realtà lo vediamo in tutta Europa, diciamo c'è un filo rosso che lega molti esponenti dell'estrema destra alla Russia, come lo vedevamo ieri con AfD, Alternative für Deutschland, oppure anche semplicemente con Marine Le Pen in Francia. Ma andiamo allora, concludiamo questa nostra parentesi sul Foglio, dove leggiamo l'editoriale di questa mattina del direttore Claudio Cerasa: non solo droni, unire i puntini per combattere gli influencer del putinismo. Questo il titolo dell'editoriale. Unire i puntini è facile, basta volerlo fare, basta volerlo capire, semplicemente voler aprire gli occhi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ieri ha lanciato un allarme che merita di essere preso sul serio. Tajani, spiega Cerasa, nel corso della riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Wicklow in Irlanda, ha ammesso che le cancellerie internazionali, a partire dall'Italia, hanno il serio timore che nei prossimi mesi vi possano essere delle influenze russe sul voto, compreso, dice Tajani, il voto in Italia. Tajani ha parlato a nome del governo all'indomani dell'accusa circostanziata fatta dall'esecutivo tedesco rispetto al ruolo avuto dalla Russia in 3 episodi distinti di sabotaggio che si sono verificati all'aeroporto di Lipsia. La Russia, dice Guido Crosetto al Foglio, da mesi sta provocando e testando. Sarebbe sbagliato e stupido non vedere quanti attacchi ibridi e fisici abbiano colpito alcuni paesi in questi mesi. Quale sia la logica mi sfugge, ma gli atti sono chiari e negli atti si riconoscono la volontà del Cremlino. Basta guardare l'aumento dei reclutamenti per capire, ad esempio, che continua il foglio che futuro ha in mente Mosca. Questo è l'editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio, che poi raffigura Roberto Vannacci con il nome scritto in cirillico, in russo, con diciamo questa estetica molto molto molto sovietica. 8:09:07, noi facciamo come sempre a quest'ora una breve pausa, facciamo un passaggio musicale di 3-4 minuti e torniamo subito, proseguiamo con la nostra rassegna stampa nazionale. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: 8, 12 e 47 secondi. Questo era 13 Pietro insieme a Yuli. Torniamo con la nostra rassegna stampa nazionale. C'è un altro argomento di cui dobbiamo assolutamente parlare oggi, che è la legge per il suicidio medicalmente assistito in Veneto, perché il Veneto è diventata la quarta regione in Italia e la prima governata dal centrodestra ad aver approvato una legge sul suicidio medicalmente assistito. In materia di suicidio assistito non c'è ancora una legge nazionale, solo delle linee guida date dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso di J. Fabo Cappato del 2019, che sancisce che in Italia il suicidio assistito non è punito se si verificano una serie di circostanze. Mancando una legge nazionale, però, non si sa spesso come organizzare o regolare su tutto il territorio nazionale la procedura, quindi le regioni si dotano ognuna delle proprie procedure. Per quanto riguarda il Veneto, che lo ricordiamo è la prima regione governata dal centrodestra ad approvare una legge di questo tipo, la legge parte da una proposta dell'associazione Luca Coscioni, modificata poi dal Consiglio regionale su alcuni punti, e stabilisce procedure uniformi per i malati e per i medici, in modo da rendere più chiari i procedimenti. Dopo più di un giorno e mezzo di discussione, la legge è stata approvata con 32 voti a favore, 14 contrari e 5 astenuti. La cosa rilevante però è che lo abbia fatto, come dicevo già prima, una giunta di centrodestra con Zaia, ex presidente della regione, che ha spinto molto perché la legge venisse approvata, e poi Zaia contrapposto però alla chiusura netta di Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale. In ogni caso, questo dimostra che in materia di suicidio assistito un compromesso in Italia è possibile, lo vediamo anche dai titoli di oggi. Partiamo di nuovo dal Corriere della Sera, che scrive: fine vita, primo sì da una regione di centrodestra, il via libera senza Fratelli d'Italia, tra parentesi. Il Veneto ha approvato la legge sul fine vita, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la quarta regione in Italia a dare il via libera ed è la prima governata dal centrodestra, ricorda ancora il Corriere. Andiamo sulla Stampa, dove leggiamo sulla spalla della prima pagina: Veneto, il fine vita diventa legge e la prima regione di destra. Ci sono voluti più di 2 anni di attesa, poi 17 ore di discussione e 45 emendamenti. I tentativi di Fratelli d'Italia e Futuro Nazionale di esasperare il dibattito, ritardarlo, intanto guadagnare voti. Ma dalle 17 di ieri anche il Veneto, prima regione di centrodestra in Italia, ha la sua legge sul suicidio medicalmente assistito, scrive Laura Berlinghieri sulla Stampa. E Repubblica invece, in materia di suicidio assistito, apre la sua prima pagina e scrive: fine vita, il Veneto apre un varco a destra, la regione approva la legge già bocciata nel 2024, la maggioranza è divisa, Forza Italia lascia libertà di coscienza. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la quarta regione in Italia, la prima amministrata dal centrodestra, si ricorda ancora su Repubblica. E andiamo sul Manifesto, che in taglio medio scrive: vince Zaia, il Veneto approva il fine vita, i prime regioni di centrodestra, Lega si spacca, Meloni teme il voto cattolico. Questo si scrive sul Manifesto. E allora, dato che si parla di voto cattolico, andiamo su Avvenire, dove leggiamo in apertura: suicidio Veneto, approvata la legge sul fine vita, è la quarta regione, la prima guidata dal centrodestra, Zaia e Stefani soddisfatti, il patriarca Moraia ferito, un modello di vicinanza umana. Il provvedimento passa a larga maggioranza con quasi tutta la Lega e Forza Italia oltre all'opposizione. E leggiamo: il Veneto è la quarta regione ad approvare una legge sul fine vita, il patriarca di Venezia Francesco Moraia ha espresso amarezza e preoccupazione, e anche il patriarca di Venezia e anche presidente della conferenza episcopale del Triveneto. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. L'ex governatore Zaia esulta. Il presidente della regione Alberto Stefani si è premurato di chiarire che la legge non introduce il suicidio assistito, già previsto da sentenze della Consulta. E nei giorni scorsi contro il disegno di legge si erano espresse alcune componenti significative del mondo cattolico, ci fa sapere Avvenire, compatti nel sostenere, ciascuno con propri argomenti, l'intangibilità della vita umana come bene indisponibile, un bene che una volta leso con l'apertura alla morte volontaria assistita dalla sanità regionale sposta inevitabilmente il baricentro della società dalla cura all'abbandono a volontà suicide. Insomma, l'Avvenire riporta anche la visione del mondo cattolico. In ogni caso, tralasciando le motivazioni diverse adotte dai diversi giornali in materia dell'approvazione di questa legge, io segnalo che c'è anche un un tema di approvazione popolare, perché stando ai dati del Censis, circa il 74% degli italiani approva il diritto di scegliere sul fine vita, che in un paese diviso come l'Italia è veramente, veramente tanto. Leggiamo ancora l'ultimo titolo su questa vicenda e andiamo su Libero, così da vedere anche la visione più conservatrice. Il Veneto approva la legge sul fine vita coi voti della destra, questo il titolo di Elisa Calessi su Libero. Quindi proseguiamo con la nostra rassegna stampa nazionale e andiamo di nuovo sul caso Report, o la Vitola, come volete chiamarlo. I giornali lo chiamano anche più semplicemente caso Ranucci, anche se Ranucci in tutto questo non è stato indagato, sta però al momento combattendo la sua battaglia, come aveva annunciato, dopo essere stato estromesso dalla conduzione di Report. E l'ultima notizia in questo senso è che la giornalista Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione del programma di inchieste Report, questo lo leggiamo dal Corriere. E infatti la RAI aveva nominato lei e il giornalista investigativo anche Daniele Pervicenzi per sostituire Sigfrido Ranucci, ma Presutti non se l'è sentita, quanto pare. E infatti leggiamo dal Corriere: caso Report, Presutti, faccio un passo indietro, Corsini incontra la redazione, si aprono spiragli nel braccio di ferro tra la RAI e la redazione di Report, che, lo ricordiamo, aveva minacciato di andarsene in blocco se l'azienda non avrebbe ritrattato. E proseguiamo alla lettura del Corriere: ieri l'incontro in serata, il passo indietro di Presutti indicata con Pier Vicenzi per il dopo Ranucci. Anche la Repubblica titola su questo e scrive: Presutti rinuncia per Report, si media tra redazione Rai, alla fine ha mollato, Giulia Presutti non ce l'ha fatta a reggere la pressione, scrive Repubblica. L'ostilità dei colleghi, veleni sparsi dal suo mentore Ranucci, che dopo averla voluta in squadra l'aveva definita una scelta mediocre. Era stata sottoposta, come giustamente ricorda Repubblica, ad aspre critiche da parte di Sigfrido Ranucci, Giulia Presutti. E in questo senso anche il Post, quotidiano online, questa mattina scrive: Giulia Presutti ha rinunciato a condurre Report al posto di Sigfrido Ranucci, che nei giorni scorsi aveva fatto di tutto per screditare lei e Daniele Piervicenzi, questo recita il catenaccio, i due giornalisti scelti dalla RAI per sostituirlo. E infatti leggiamo: Presutti lavorava a Report dal 2018, l'abbiamo ricordato anche ieri, nella mail ha scritto: in un contesto così complesso e delicato come quello che si è venuto a creare, faccio volentieri un passo indietro nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti ha poi aggiunto: una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli, né credo che il suo futuro possa essere legato a singoli nomi e singole personalità. E al di là della questione, Presutti in qualche misura, per quella che è la mia opinione, ha ragione. Report è un servizio pubblico fondamentale per l'Italia, al di là della qualità delle inchieste, che a volte può essere comunque sindacabile, però in generale è un servizio fondamentale. Proseguiamo a leggere da Il Post, e come dice anche Presutti non può impantanarsi su queste questioni, il Report deve andare in onda. E leggiamo dal Post: la RAI non aveva dato motivazioni ufficiali per la rimozione di Ranucci, ma si sa che hanno a che fare con quanto emerso nelle indagini sull'attentato contro lo stesso Ranucci, compiuto ottobre del 2025, organizzato da Walter Lavitola, imprenditore coinvolto in diversi scandali della politica italiana negli ultimi 20 anni e molto amico di Ranucci, come sottolineiamo noi. Ranucci stesso ha dichiarato. E poi si fa insomma un riassunto del caso, di quello che è stato il caso dell'estate, ma direi che abbiamo letto abbastanza in questi mesi estivi riguardo al caso Ranucci. 8:21 e 40 secondi, noi facciamo ancora un passaggio musicale, giusto 2-3 minuti, e poi torniamo e parleremo di questo raduno neonazi che si tiene in Trentino, e proseguiamo con la nostra rassegna stampa nazionale, e poi dopo ancora ci fermeremo per il GR di Popolare Network. A tra poco.
1: Cultura, informazione, relax.

0: E questi erano i Kneecap con Gael Phonics, 8:24 e 45 secondi. Torniamo sulla nostra rassegna stampa nazionale. Io vi ricordo che potete consigliarci anche approfondimenti da portare avanti oppure semplicemente darci feedback sulla nostra rassegna stampa facendolo dal numero 3288757845 oppure scrivendoci su Instagram, dove ci trovate con il nickname RBE Radio TV, o ancora c'è uno strumento molto più comodo se volete che vi fa interagire con me direttamente in live, che è la live su YouTube, perché è già notizia, vi ricordo, va in live anche su YouTube. E dalla chat potete scriverci e interagire. Quindi 8:25 proseguiamo con la nostra rassegna stampa nazionale e andiamo, come vi preannunciavo prima, in Trentino, perché dal 3 al 6 settembre nel comune di Dro, in provincia di Trento, si terrà Ritorno a Camelot, questo raduno di cui avevamo anche già parlato, organizzato dall'associazione culturale Veneto Fronte Skinheads. Lo riporta Pagella Politica e nel suo articolo analizza diversi aspetti di questo raduno. Al punto, il titolo dell'articolo è: che cosa sappiamo del raduno neonazista in Trentino? Le opposizioni hanno chiesto al Ministero dell'Interno di fermare l'evento in programma dal 3 al 6 settembre, ma al momento le autorità hanno deciso di non vietarlo. Però prima di concentrarci su questo, partiamo prima da che cos'è il Ritorno a Camelot e effettivamente chi sono i Veneto Fronte Skinheads. L'associazione è attiva da 40 anni, riporta sempre Pagella Politica, negli ambienti dell'estrema destra di ispirazione neonazista, chiaramente, e secondo le autorità sono attese a questo evento tra le 300 e le 400 persone, anche da altri paesi europei. L'evento ha suscitato proteste e richieste di intervento al governo e il co-portavoce di Europa Verde, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, ha dichiarato a Pagella Politica: il governo doveva intervenire e si doveva applicare la legge Mancino, facendo riferimento alla legge del 1993 che introdusse le misure contro le discriminazioni razziali, etniche e religiose. Il primo settembre, però, quindi appena due giorni fa, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha deciso di non vietare Ritorno a Camelot. Il raduno sarà sorvegliato da polizia, carabinieri e guardia di finanza, con agenti presenti anche all'interno della struttura che lo ospiterà. E secondo la commissaria del governo Isabella Fusiello non ci sono ragioni giuridiche per impedire una manifestazione che si svolge in uno spazio privato all'interno di un hotel della zona. Queste sono le ragioni addotte per non bloccare l'evento. Nelle polemiche su Ritorno a Camelot è comparso pure il nome del già citato Blood and Honor, in italiano Sangue d'Onore, che è questo circuito internazionale neonazista nato alla fine degli anni Ottanta nell'ambiente musicale skinhead britannico. Ma la cosa che a noi interessa particolarmente è la presenza in qualche modo di Futuro Nazionale all'evento. Futuro Nazionale, partito di Roberto Vannacci, e a questo evento, a Ritorno a Camelot, sarà presente un esponente di Futuro Nazionale, Emilio Giuliana, responsabile in Trentino del partito, che ha parlato della sua partecipazione come di un obbligo morale, una scelta che è stata definita da Roberto Vannacci individuale, e ha spiegato di non occuparsi, sempre Roberto Vannacci, dei gusti, delle passioni e delle scelte di vita degli iscritti al partito, paragonando la partecipazione al raduno a una scelta personale del tempo libero. Insomma, così come un iscritto non deve chiedergli il permesso per andare a funghi, non deve farlo neppure per partecipare a un'iniziativa del genere. Diciamo che se non si coglie la differenza tra andare a funghi e andare a un raduno neonazista, forse il problema è a monte. Comunque, nelle polemiche su Ritorno a Camelot è comparso, come vi dicevo, anche questo già citato Blood and Honor, che è particolarmente attenzionato dalle autorità britanniche. Insomma, staremo a vedere cosa succede in questo senso. Comunque, per adesso il raduno si fa. E andiamo però su altre vicende nazionali che non compaiono necessariamente sulle prime pagine di oggi, quindi rimaniamo sulle testate online e ritorniamo sul Post, dove leggiamo: 20 persone sono state arrestate in una vasta inchiesta sul caporalato in Calabria. Allora, 18 cittadini pakistani, scrive il Post, uno bangladese e uno indiano, sono stati arrestati in un'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro sul caporalato nella piana di Sibari, in Calabria, dove il 1 giugno scorso 4 braccianti erano stati bruciati vivi in un minivan, secondo la procura dai caporali che li stavano riportando a casa dopo il lavoro. Le 20 persone arrestate, ci fa sapere il Post, nella nuova inchiesta sono indagate per associazione a delinquere finalizzata all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, che sintetizzando significa per caporalato, e poi anche per estorsione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra i reati contestati c'è anche la riduzione in schiavitù. Secondo questa indagine, i lavoratori sarebbero stati costretti a coabitare fino a 20 persone contemporaneamente in alloggi fatiscenti, privi di riscaldamento, luce e gas nei centri storici dei comuni della zona. Sempre secondo quanto emerso da questa indagine, ogni mattina sarebbero stati stipati in auto i lavoratori, in auto, minivan e furgoni, e portati a lavorare in aziende agricole intestate a prestanome delle cosche mafiose. In questa indagine poi è anche emerso che gli imprenditori avrebbero pagato stipendi di 40 euro in nero per 10 ore di lavoro e direttamente ai caporali, che secondo l'accusa avrebbero trattenuto 5 euro al giorno per il trasporto e 60 euro al mese per l'affitto delle case in cui vivevano i braccianti. Quindi le paghe non sarebbero state versate regolarmente, che secondo l'accusa, e secondo l'accusa i braccianti sarebbero stati ricattati con la minaccia di essere cacciati di casa o con aggressioni fisiche. Sono informazioni coerenti tra l'altro con quello che lo stesso Post aveva ricostruito a giugno in alcuni approfondimenti sullo sfruttamento dei migranti nella zona. 8, 30 e 47 secondi, adesso c'è il GR di Popolare Network, ci fermiamo per una decina di minuti e poi torniamo alla nostra rassegna stampa internazionale. A tra poco.
1: Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
1: Nella notte l'Iran ha lanciato raid aerei contro basi statunitensi in Kuwait, gli ordigni sono stati in gran parte intercettati. Nel frattempo da Washington il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento di truppe statunitensi in tutta la regione, un chiaro segnale che gli Stati Uniti in Medio Oriente si preparano ad un conflitto ancora lungo. La linea della Casa Bianca resta però imprevedibile. Funzionari statunitensi avrebbero infatti riferito al Wall Street Journal che Donald Trump sta discutendo con i suoi più stretti collaboratori sull'opportunità di dichiarare la fine della guerra con l'Iran.
0: Mosca chiuderà le sedi del Goethe Institute che si trovano in territorio russo. L'annuncio è arrivato poco fa dal Ministero degli Esteri, che ha presentato la decisione come una reazione alla chiusura della Casa Russa a Berlino. Il governo tedesco accusa la Russia per il attentato all'aeroporto di Lipsia. Ieri in Germania sono state fermate due persone sospettate di essere gli esecutori materiali dell'attentato. Da Bruxelles la presidente della Commissione von der Leyen ha promesso risposte concrete a quella che ha definito la nuova guerra ibrida russa sul territorio europeo. Intanto l'aviazione russa ha lanciato per la settima notte consecutiva una serie di attacchi contro le città ucraine, compresa la capitale Kiev.
1: Oggi in Trentino l'ANPI, sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. A nulla sono serviti gli appelli per vietare l'incontro di istituzioni locali, partiti politici, docenti universitari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato il via libera, ha dispiegato circa 140 agenti nei pressi dell'hotel dove si terrà l'incontro. È di una gravità inaudita che sia stato autorizzato il raduno, pretendiamo risposte immediate dal ministro Piantedosi in Parlamento, non permetteremo che la complicità sia la norma, ha dichiarato Cristina Guarda di AVS.
0: Il caso Report, Giulia Presutti, una dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci, ha fatto un passo indietro e ha rinunciato alla guida della trasmissione. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori. Al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi. Una delle ipotesi sul tavolo per far ripartire la trasmissione a novembre è quella di una conduzione a rotazione che coinvolga gli inviati storici, mentre Piervincenzi potrebbe restare alla guida della seconda parte del programma Report Lab.
1: Malta, non c'è ancora nessuna giustizia per Daphne Caruana Galizia, la giornalista d'inchiesta uccisa 9 anni fa. Il miliardario Jürgen Fenech, presunto mandante del suo omicidio, è stato assolto ieri sera. Le attività finanziarie del miliardario erano al centro delle inchieste di Caruana Galizia, uccisa dall'esplosione di una bomba piazzata sotto la sua auto. Gli esecutori materiali dell'attentato furono arrestati poche settimane dopo l'omicidio. Nel 2019 Fenech venne arrestato mentre tentava la fuga, ora è di nuovo in libertà.
0: Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
5: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
6: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
5: Inizio concerto ore 21.
6: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8:40 e 27 secondi. Torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale. Questa era Fiocco Rosso di Scar. Ringraziamo Michele che ci scrive nella chat su YouTube. Io vi ricordo che potete fare lo stesso se ci guardate anche in live su YouTube. Bene, quindi dicevamo, passiamo alla nostra rassegna stampa internazionale e passiamo anche a quello che è il nostro argomento di oggi, ovvero i mercati finanziari, in particolar modo quelli obbligazionari, perché ieri attraverso un titolo del Sole 24 Ore abbiamo detto che i mercati finanziari stanno vivendo ore di forte tensione a causa della guerra in Asia occidentale, i prezzi del petrolio stanno salendo e quindi con loro anche i timori sull'inflazione, sui nuovi rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. Beh, oggi vediamo meglio di che cosa si tratta, però per farlo partiamo dalle basi. Che cosa sta succedendo quindi nel mercato obbligazionario? Tutto parte dalla preoccupazione degli investitori, preoccupazione provocata dall'aumento del debito pubblico, dalla guerra degli Stati Uniti in Iran e il suo effetto sui prezzi del petrolio e sull'inflazione. E poi riporta il New York Times l'elevato ricorso al credito e la spesa per l'intelligenza artificiale, in particolar modo negli Stati Uniti. E sostanzialmente quando un investimento appare rischioso gli investitori chiedono di più per assumersi il rischio. Questa è la sintesi del fenomeno che sta accadendo. La redazione Economia del Corriere della Sera però scrive che l'effetto è particolarmente evidente nei paesi che presentano deficit elevati, un debito in crescita, e per questo motivo tra le economie del G7 gli osservati speciali sono soprattutto Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Giappone, che si tratta di governi quindi che nei prossimi anni dovranno collocare sul mercato enormi quantità di nuovo debito per finanziare la propria spesa pubblica, welfare, difesa e transizione energetica. Nelle ultime settimane i rendimenti dei titoli di Stato sono tornati a salire in quasi tutte le principali economie. Leggiamo sempre dalla redazione Economia del Corriere. I treasury americani decennali hanno sfiorato il 4,8%, livelli che non si vedevano dall'inizio del 2025. In Gran Bretagna i rendimenti governativi sono ai massimi dal 2008, mentre in Giappone hanno raggiunto livelli che riportano indietro addirittura gli anni 90. E anche nell'eurozona la pressione è tornata evidente, alimentata dalla riaccelerazione dell'inflazione legata al rincaro dell'energia dopo le tensioni in Medio Oriente. E a proposito di energia andiamo sulla CNN, da un articolo dal titolo "La guerra sta facendo aumentare il prezzo dei soldi e questo è un problema per l'economia globale". E dicevamo, a proposito di energia, leggiamo dalla CNN che lo shock energetico fa salire l'inflazione e tra l'altro segnala la CNN che alcune soluzioni alternative, come ad esempio la fuga di petroliere dal Golfo Persico e il drastico taglio delle importazioni di petrolio da parte della Cina, hanno limitato finora i danni, ma i danni ci sono comunque. Secondo l'American Automobile Association, lo scorso mese è stato l'agosto più costoso della storia degli Stati Uniti per quanto riguarda i prezzi della benzina. Il gasolio, un carburante che è fondamentale per l'economia in quanto è utilizzato per i trasporti su gomma, ha registrato un'impennata del 51% dall'inizio della guerra e più a lungo durerà la guerra più spingerà al rialzo l'inflazione che è già elevata e anche i rendimenti obbligazionari. I rendimenti obbligazionari più elevati in genere rallentano l'economia perché aumenta il costo del capitale e quindi le aziende devono pagare interessi più elevati per ogni stabilimento che intendono aprire, oppure le piccole imprese devono affrontare costi di finanziamento più elevati quando, ad esempio, valutano un'espansione. Washington, tra l'altro, risente dell'aumento degli interessi sul debito pubblico che il mese scorso ha raggiunto per la prima volta in assoluto una cifra record di 40 trilioni di dollari. Gli Stati Uniti devono anche affrontare una nuova concorrenza sul fronte del finanziamento da parte di aziende che stanno investendo ingenti somme nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. Infatti, le aziende tecnologiche, le big tech, stanno investendo trilioni di dollari per alimentare questo costoso boom delle AI, realizzando data center in tutto il mondo, e gran parte di questi investimenti viene finanziata attraverso il mercato obbligazionario, sottraendo quindi spazio alle esigenze di finanziamento di Washington stessa. Però a noi quanto impatta questa crisi, questo caos obbligazionario? L'Italia, almeno per ora, appare relativamente meno esposta. Il governo ha mantenuto una traiettoria di riduzione del deficit più credibile rispetto ad altri grandi paesi e questo ha consentito di tenere le tensioni sul debito pubblico. Lo spread con il bond tedesco restano lontani dai livelli di allarme che hanno caratterizzato altre fasi della nostra storia recente, ma sarebbe comunque un errore, questo lo sottolinea sempre la redazione del Corriere, considerarsi immuni. Infatti il rendimento del BTP decennale è già risalito sopra il 4% ai massimi degli ultimi 3 anni e ogni aumento del costo del debito si traduce progressivamente in maggiori interessi da pagare per lo Stato, riducendo quindi anche lo spazio disponibile per tagli fiscali, investimenti o nuove misure di spesa. In altre parole, anche se l'Italia oggi non è il problema, rischia comunque di subirne le conseguenze. Questo per quanto riguarda i mercati finanziari, che era un argomento che avevamo accennato ieri, però ci tenevo ad affrontarlo in maniera un po' più diciamo puntuale. Andiamo però sull'attualità, sulla stringente attualità, perché dobbiamo passare in Ucraina e dove leggiamo dalla BBC che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che lo spazio aereo russo si chiuderà di fatto man mano che il suo paese intensificherà gli attacchi con droni. Lo riporta, come dicevamo, la BBC con un articolo dal titolo Zelensky afferma che le compagnie aeree dovrebbero evitare lo spazio aereo russo mentre l'Ucraina intensifica le operazioni con droni. E quindi vediamo cosa ci dice la BBC. Il presidente ucraino ha comunicato alle compagnie aeree che lo spazio aereo russo verrà di fatto chiuso a seguito dell'intensificarsi degli attacchi con droni da parte del suo paese. Vogliamo avvertire tutte le compagnie aeree che utilizzano lo spazio aereo russo, tutte le compagnie assicurative, chiunque utilizzi ancora i principali aeroporti russi. Il cielo russo sta diventando estremamente pericoloso. Questo ha dichiarato Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky. L'Ucraina ha quindi notificato formalmente alle Nazioni Unite i rischi per l'aviazione civile e Vladimir Putin, la risposta non si è fatta attendere assolutamente e ha detto: i tali commenti equivalgono a una dichiarazione di terrorismo di Stato. E ci segnala sempre la BBC, l'emittente pubblica britannica: la maggior parte delle compagnie aeree commerciali occidentali non sorvola la Russia a causa dell'invasione russa dell'Ucraina in corso, ma le compagnie aeree di paesi come la Turchia e la Cina invece sì, quindi sarebbe particolarmente per loro il problema. Spiegando questo elevato rischio dello spazio aereo nel suo videomessaggio di mercoledì sera, Zelensky ha affermato che l'Ucraina non minaccia l'aviazione civile in quanto tale, nemmeno un singolo aereo civile, e che non desidera la perdita di vite innocenti. Ci saranno semplicemente droni nei cieli della Russia in una misura che dovrà essere presa in considerazione. E quindi ha rivolto, diciamo, questo avvertimento alle compagnie aeree che continuano ad operare negli aeroporti russi, soprattutto nelle principali città come ad esempio Mosca e San Pietroburgo. Questo si contestualizza in un momento in cui la guerra è particolarmente favorevole, potremmo dire, per l'Ucraina, anche se forse non è la parola adatta, però insomma in cui l'Ucraina ha ripreso a macinare terreno nel momento in cui ha incominciato a bersagliare la Russia all'interno dei suoi territori, anche 200 chilometri in profondità nel territorio russo. Tuttavia l'Ucraina al momento non è assolutamente immune agli attacchi russi, lo riporta il Kiev Independent, dove leggiamo: la Russia attacca Kiev per la settima notte consecutiva, prendendo di mira Odessa e ferendo 17 persone. Questo ci dice il Kiev Independent, che ci informa anche che un volontario ucraino affermava di essere stato ricattato dall'FSB, torna a casa dopo un viaggio in Russia. La Russia attacca Kiev per la settima notte consecutiva. Il governatore dell'oblast di Odessa ha riferito alle 7 del mattino, ora locale, che almeno 17 persone, tra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nell'ultimo attacco russo della regione. E ci spostiamo, rimanendo sempre sull'Ucraina, però sul titolo di questa mattina di Le Monde, quotidiano francese, e a Kiev leggiamo da Le Monde: l'inizio dell'anno scolastico è interrotto da allarmi antiaerei quasi costanti. Dalla fine di agosto, infatti, ci dice Le Monde, le sirene della capitale ucraina risuonano con una frequenza mai vista dall'inizio dell'invasione su larga scala del paese nel febbraio 2022. Questa nuova realtà sta sconvolgendo la vita quotidiana dei 3,7 milioni di abitanti della città. Su Kiev aleggia una strana atmosfera, come una notte infinita, un brutto sogno interrotto dal suono insistente e minaccioso delle sirene antiaeree. E negli ultimi giorni queste sirene hanno riecheggiato per le strade della capitale ucraina con una frequenza mai vista dall'inizio dell'invasione nel febbraio 2022. Tra giovedì 27 agosto e martedì 1 settembre la sirena antiaerea è stata attivata più di 60 volte per un totale di 52 ore di allerta. Un livello di frequenza simile era in precedenza più comune nelle città vicine al fronte evidentemente c'è un'intensificazione degli attacchi, un'intensificazione della strategia russa che si porta avanti in Ucraina, ma 8:50 noi facciamo adesso un passaggio musicale, ci fermiamo per 2-3 minuti per chi ci guarda su YouTube e torniamo e parleremo di Iran, di Xi Jinping al Cairo, faremo anche un piccolo bilancio di quello che è successo a Bishkek in Kirghizistan, dove si è tenuto appunto il summit della Shanghai Cooperation Organization. A tra poco.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: 8.53, anzi scattate in questo momento 8.54 e 4 secondi, torniamo con la nostra rassegna stampa internazionale e ci spostiamo sul fronte aperto della guerra in Iran e andiamo su Al Jazeera nel suo aggiornamento live della guerra. Trump says US ready to strike Iran at any time. Trump dice che gli Stati Uniti sono pronti a bombardare l'Iran in ogni momento e ci sono degli aggiornamenti da dare in questo senso, perché questa sera il Kuwait è stato preso di mira da una serie di attacchi attribuiti all'Iran. Nel frattempo però Trump ha dichiarato per l'appunto proprio questo e il segretario per il segretario del Pentagono Pete Hegseth ha informato che ha prolungato il tempo in cui le truppe saranno stanziate in Asia occidentale fino al 2027. Questa sono alcune delle breaking news che riguardano il conflitto in Iran. Ci spostiamo su Tasnim, l'agenzia stampa semi ufficiale del regime, e da Tasnim leggiamo appunto questa informazione, che delle basi statunitensi in Kuwait sono state colpite da degli attacchi missilistici e con droni, come già vi dicevo, e scrive Tasnim, the Arabs Country Ministers of Interior, il ministro degli interni del paese arabo ha mandato un messaggio di avvertimento tramite messaggio, dicendo alle persone di stare in posti sicuri e di stare lontano dalle finestre e dai vetri. Questo è un piccolo diciamo insight su quella che è la situazione, su quella che era la situazione in Kuwait a causa dei bombardamenti che hanno colpito il paese questa sera. Ma a proposito di bombardamenti, c'è un dubbio che sta sorgendo nelle ultime ore, che è l'impatto sui civili di questa guerra in Asia occidentale, ci informa Associated Press. Cosa bisogna sapere riguardo a questo bombardamento americano che ha preso di mira un matrimonio in Iran, ci informa Associated Press. Di cosa si sta parlando? Bene, c'è il sospetto, perché è stato dichiarato dalle autorità iraniane, dai media statali, che un missile statunitense ha colpito un'abitazione nel sud dell'Iran, dove decine di persone si erano riunite per celebrare il matrimonio di una figlia di un pescatore, e secondo quanto riferito è stato riferito anche da un gruppo per i diritti umani oltre che dai media iraniani. I media statali hanno riferito che 4 persone, 2 donne e 2 bambini sono rimasti uccisi, oltre 60 sono rimaste ferite. L'organizzazione per i diritti umani ha affermato che uno dei bambini, un adolescente, è stato ucciso da un altro attacco a una vicina torre di telecomunicazioni. Martedì, forti esplosioni, continua Associated Press, hanno scosso la città costiera di Questak, nello stretto di Hormuz, e i filmati di sicurezza diffusi dall'agenzia stampa semiufficiale iraniana Fars hanno mostrato palle di fuoco illuminare il cielo notturno. E l'evento si è verificato nel contesto dell'ultima ondata di attacchi di bombardamenti americani nel sud dell'Iran, che secondo l'esercito statunitense avevano come obiettivo difese aeree, sistemi radar e infrastrutture marittime. Questo leggiamo da Associated Press. Ma avevamo detto in apertura che avremmo parlato ancora di Xi Jinping, che è in visita al Cairo, e allora andiamo su Reuters, che con un titolo scrive: China Xi urges new Middle East security framework during Egypt visit. Come vi avevo detto, infatti Xi Jinping è in visita al Cairo, in questa occasione avrebbe sollecitato questo nuovo quadro di sicurezza per il Medio Oriente durante la sua visita in Egitto. E infatti leggiamo da Reuters che il presidente cinese Xi Jinping ha esortato le nazioni medio orientali a opporsi alle interferenze esterne e a considerare una ridefinizione dell'ordine di sicurezza regionale durante questa visita in Egitto avvenuta ieri, mentre Pechino cerca di espandere la sua influenza nel contesto della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, sottolinea Reuters. Il primo viaggio di Xi in Medio Oriente in 4 anni avviene mentre i partner degli Stati Uniti nella regione rivalutano le loro relazioni strategiche dopo mesi di conflitto che hanno interrotto gli scambi commerciali, scosso le economie e sollevato interrogativi sul ruolo a lungo termine di Washington. E proprio a questo proposito c'è l'editoriale di questa mattina del Global Times, che rappresenta il Partito Popolare: The world increasingly looks forward to China's diplomacy of certainty, Global Times editorial. Insomma, l'editoriale del Global Times, che recita questa mattina nel titolo: il mondo guarda sempre più spesso verso la diplomazia della certezza cinese. Questo il titolo di questa mattina dell'editoriale del Global Times. Capiamo di che cosa si sta parlando. La Cina sta portando nel mondo almeno tre forme di certezza, scrive il Global Times. Certezza di pace, certezza di cooperazione e certezza di progresso. Questo costante senso di certezza riflette la ferma scelta strategica della Cina, radicata nella sua storia e cultura, nella sua esperienza di sviluppo e nella sua valutazione del futuro e del destino condiviso dell'umanità. Nel viaggio del presidente cinese Xi Jinping in Asia centrale e in Africa ha catturato l'attenzione globale tra la miriade di commenti provenienti dai media cinesi e stranieri e da osservatori internazionali. Una parola chiave ricorrente spicca: certezza. E di nuovo, insomma, ci dimostra ancora di più che il tentativo di Xi Jinping di farsi vedere come punto fermo all'interno del, invece di questo quadro di caos causato dagli Stati Uniti e sta, diciamo, sempre di più avendo i suoi frutti. E poi rapidamente, in questi ultimi secondi che ci separano dalla fine della nostra trasmissione, dall'inizio di Oltre la Prima, vi leggo giusto due titoli che leggiamo da El Mundo e El País. Dal Paese leggiamo: il governo sostiene di non avere prove che il Marocco abbia organizzato l'attraversamento del confine dopo la crisi con la polizia. Si torna quindi su Ceuta. E leggiamo ancora da El Mundo che è decisamente più, più netto di El Paese: due rapporti dell'intelligence avvertirono Robles e Marlaska di un afflusso massiccio e di un collasso immediato. Il Ministero dell'Interno risponde con una campagna di disinformazione in seguito alla pubblicazione del dossier che punta il dito contro il Marocco e la mina. Emina la narrazione delle mafie. Questo il titoli stamattina dei quotidiani spagnoli. Insomma, la vicenda di Ceuta non è ancora finita. 9 in punto e 47 secondi. Io vi saluto, ma torniamo domani con un altro episodio di È già notizia, la rassegna stampa di RBE. Vi segnalo che però tra poco in diretta ci saremo io e Francesco Piperis con Oltre la Prima, dove realizziamo approfondimenti e interviste. Ciao a tutti, a domani. RBE.
1: Nos estamos precipitando de manera muy peligrosa.
2: Obstáculos требуют от нас решительными.
3: We feel the technology industry causes significant harm to the world.
4: Per la libertà, per la pace, per la giustizia sociale.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.
6: Why would an intergalactic space warrior want to stand to be the MP for Clacton?
7: Why not?

0: Sono le 9:15 e 15 secondi. Io sono Francesco Piperi, se vi do il benvenuto, intanto il buongiorno dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Oltre la Prima di oggi 3 settembre 2026. Appena chiuso la rassegna stampa, è già notizia dalle 8 alle 9 in diretta in FM, in DAB sul canale 87 del digitale terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, o in streaming su rbe.it. Adesso è qui, sempre bellissimo e splendente, Jacopo Bertuglia. Buongiorno Jacopo.
1: Ciao Francesco.
0: Ti
1: ciao
0: piace
1: tutti,
0: questa
1: tutti.
0: Presentazione così spettacolare?
1: Sì, oggi ti sei proprio superato.
0: L'hai visto?
1: Sì,
0: cioè, sì. Ma posso fare di meglio?
1: Pensa un po'.
0: Allora, intanto anche oggi all'interno di Oltre la Prima approfondiamo alcuni elementi di presente, di attualità. Nella seconda parte invece andremo un po' più ampi, più larghi, diciamo, sull'attualità. Invece comincio ad anticipare che all'interno di almeno due pagine al giorno oggi la nostra rassegna stampa di informazione e di approfondimento culturale, alle 10:10 intervistiamo Edvige Pezzulli, che cura la rassegna Là Fuori, Festival della Scienza e dell'Arte, che si tiene a Roma dall'11 al 13 settembre. Edvige Pezzulli, volto noto per chi segue anche i canali della RAI, perché da tempo collabora anche con Alberto Angela nella trasmissione NOS, tra le altre tantissime cose. Questo succede alle 10, dopo le 10, insomma, all'inizio di almeno due pagine al giorno. Stamattina, però, in questa prima parte vogliamo tornare a parlare intanto di clima, però in realtà in maniera molto più ampia, perché vogliamo parlare di incendi boschivi, nello specifico in Piemonte. Nei giorni scorsi Matteo Chiarenza ha realizzato un'intervista con Davide Asco, che è docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Perché? Perché quella del 2026 è stata per il Piemonte un'estate record per quanto riguarda gli incendi boschivi.
1: L'abbiamo percepito.
0: Esatto, a partire dalla fine di luglio, e questo però si allarga anche non soltanto alla nostra regione ma anche all'Italia intera, ma all'intera Europa, se vogliamo fermarci in questo continente. Anche la Francia quest'anno è stata martoriata in maniera, diciamo, drammatica dagli incendi. A partire dalla fine di luglio e fino alla seconda metà di agosto sono andati distrutti circa 2.500

0: Ettari di foresta, le aree montane e collinari del Biellese, del Vercellese, dell'Alessandrino e del Verbano Cusio-Ossola sono state le zone più colpite. Se le Alpi occidentali da sempre rappresentano una zona vulnerabile allo sviluppo di roghi, la tempistica di questi ultimi rappresenta invece un'anomalia nella stagionalità di tali eventi, tradizionalmente più collocati in autunno o fine inverno tra febbraio e marzo. In questo contesto risulta sempre più importante affrontare il tema della prevenzione che la Regione Piemonte ha affrontato attraverso la redazione di un piano articolato su più fronti e progressivamente declinato sulle specificità dei singoli territori. Noi ne abbiamo parlato, in realtà ne ha parlato approfonditamente, ampiamente, e siamo molto contenti di dare spazio all'integrale, diciamo, di questa intervista che Matteo Chiarenza ha realizzato con Davide Ascoli, ribadisco che è docente del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. E allora ascoltiamo e vediamo insieme intervista a Davide Ascoli.
1: Buongiorno a tutte e tutti, siamo in collegamento con Davide Ascoli, professore ordinario del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino e siamo in collegamento con lui per commentare un po' un'estate difficile per il Piemonte sul fronte incendi, che adesso andremo anche a vedere un po' la calendarizzazione, ecco, di questi eventi, che rappresenta di per sé abbastanza un'anomalia per il territorio piemontese. Innanzitutto benvenuto e grazie di essere con noi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Benissimo, allora abbiamo assistito, ecco, a un'estate davvero importante dal punto di vista degli incendi, che hanno colpito soprattutto alcune zone, soprattutto diciamo nel nord-ovest del Piemonte, ma non solo, perché anche l'Alessandrino è stato colpito da importanti episodi, ecco, di incendi boschivi di vaste dimensioni. Partiamo da un dato che, insomma, vede il Piemonte anche per numero di ettari bruciati, ecco, e diffusione di incendi, che vedeva questi numeri magari più applicati a un periodo autunnale o tardo primaverile in cui che cosa ci dice questo spostamento, diciamo così, all'indietro, ecco, del calendario degli incendi boschivi del Piemonte?
2: Sì, allora il Piemonte è la regione alpina che brucia di più storicamente. L'ovest delle Alpi è una zona più esposta a forti venti, come può essere il vento di Föhn, che è quello che ci porta caldo e secco nelle nostre vallate, e poi ha delle precipitazioni minori rispetto al nord-est d'Italia. E quindi storicamente abbiamo sempre avuto più incendi, però è corretto quello che lei diceva, cioè storicamente questi incendi erano concentrati più a partire da dicembre fino a inizio marzo. Quella era la stagione incendi, perché quello è il minimo di precipitazioni che storicamente abbiamo avuto nel nostro regime climatico continentale. Quello che stiamo osservando nel XXI secolo è uno spostamento della stagione che porta agli incendi verso il periodo più caldo, e quindi abbiamo iniziato a osservare più incendi primaverili e poi ora stiamo osservando incendi estivi. Già nel 2003, quando c'è stata l'anomalia climatica con l'ondata di calore che è stata peggiore di quella di quest'anno, avevamo visto molti incendi soprattutto a fine agosto. Quest'anno è particolare, uno, che abbiamo iniziato a vedere incendi da fine giugno, due, che la maggior parte di questi incendi sono di origine da fulmine, e tre, che questi incendi sono durati molto a lungo, cioè sono durati alcuni anche un mese. E quindi hanno messo in difficoltà i sistemi operativi per tutta una serie di motivi che, se volete, approfondiamo.
1: Certo. Certo, ecco, sì, appunto è interessante capire un po' queste caratteristiche che quest'anno però sembrano essere davvero in qualche modo esplose, no? Rispetto, ecco, guardavo per alcuni numeri rispetto per esempio agli incendi dell'anno scorso. Adesso non so se in un periodo, ecco, più di medio termine che non così di breve termine ci siano questi salti così notevoli oppure sì. No, ecco, però capire un po' quali sono le specificità e quanto questo rappresenti un'anomalia, oppure ci dobbiamo abituare, ecco, a caratteristiche sempre più simili a quest'anno, magari non con gli stessi numeri, però ecco una tendenza di questo tipo.
2: Allora, sì, sicuramente, come dicevamo, è diverso dal passato, cioè una stagione estiva come questa è piuttosto rara nei record storici. Proprio perché storicamente condizioni così prolungate di siccità e di calore, con tempeste di fulmini simultanee su molte zone del Piemonte, diciamo, probabilmente non si verificava. Io non sono un climatologo, quindi la parte previsionale è quella spetta ai climatologi. Tanti studi ci dicono che è probabile che queste estati diventeranno una nuova normalità. E quindi, se queste configurazioni climatiche si ripresenteranno, è molto probabile che avremo in futuro più incendi da fulmine estivi con queste caratteristiche. Le caratteristiche sono intanto quelle di una simultaneità, perché le tempeste arrivano, coprono una vasta area e quindi scaricano su più vette e quindi si innescano incendi in più zone, anche a distanze di decine di chilometri, e questo è un problema per i sistemi operativi perché la simultaneità degli eventi mette in crisi un sistema che deve dislocare le risorse che ha a disposizione su un territorio molto più ampio. I mezzi aerei devono essere portati e bisogna dare una priorità agli eventi, e per cui questo complica di molto le operazioni di gestione e spegnimento degli incendi. E poi questi incendi sono incendi difficili da spegnere perché partono dalle vette, generalmente in zone non accessibili, senza viabilità, in zone impervie. Gli incendi che hanno colpito la Valbella sono delle pareti di roccia dove è praticamente impossibile pensare di andare in cima alla montagna con il personale a terra, per cui deve intervenire l'elicottero, ma se l'elicottero è già impegnato su un altro incendio, difficilmente può intervenire anche in quella zona. E poi questi incendi avvengono proprio perché il suolo è completamente disidratato e quindi entrano nel suolo, e quindi anche se arriva una precipitazione, ed è capitato, cioè le precipitazioni scarse, intorno ai 30 mm che si sono verificate qua e là con temporali fra diciamo luglio e inizio agosto, non hanno spento gli incendi. Soltanto le precipitazioni che sono arrivate una decina di giorni fa, quindi con 60-70 mm di precipitazione, sono riusciti a estinguere questi incendi. Degli incendi che sembravano estinti perché gli avevano scaricato sopra tanta acqua con gli elicotteri, si sono poi riattivati magari qualche giorno successivo. Questo perché le condizioni del suolo sono estremamente disidratate. Suolo entra nel suolo, non si vede più in superficie, sembra che si sia estinto, tu non puoi andare lassù a scavare con gli attrezzi perché non ci arrivi, e poi il fuoco riparte non appena in superficie si disidrata. E quindi questo complica di molto la gestione di questi incendi.
1: Certo, ecco, naturalmente è di primaria importanza l'aspetto appunto del cambiamento climatico con le caratteristiche che abbiamo descritto. C'è sicuramente anche un tema legato alla cura del territorio che in qualche modo rispetto magari a vari decenni fa presenta condizioni di per sé anche più favorevoli alla diffusione di questi incendi.
2: Sì, il cambiamento climatico è uno dei processi in atto. L'altro grande processo è proprio la trasformazione dei nostri territori montani. Nel XX secolo eravamo una società, diciamo all'inizio del XX secolo, agricola e pastorale, utilizzavamo i nostri boschi perché da lì arrivava la principale fonte di energia e di riscaldamento. E poi ovviamente l'economia è cambiata, è cambiato diciamo, la demografia dei nostri territori montani, le persone si sono spostate verso le valli, e quindi questi territori che un tempo erano tutti terrazzati e in gran parte coltivati o pascolati sono diventati di nuovo, sono tornati a processi di quelli che chiamiamo rewilding, cioè di rinaturalizzazione. Questo è un dato molto positivo, che rinaturalizzazione vuol dire ritorno della biodiversità, vuol dire ritorno della regolazione dell'acqua, del clima, vuol dire anche protezione del suolo, protezione della caduta massima, quindi vuol dire tantissime cose positive, però al tempo stesso vuol dire tanta biomassa, biomassa che si è accumulata su grandi superfici, non ci sono soluzioni di continuità. Un pascolo ben gestito, con un carico di pascolo a regime, non fa propagare il fuoco. Un'area coltivata, un orto piuttosto che dei campi sfalciati per fare il fieno non fanno propagare il fuoco. Oggi queste discontinuità non esistono più. Quello che c'è invece una vegetazione che si è diffusa, inoltre anche la gestione forestale è diminuita proprio perché è cambiata l'economia forestale e quindi vuol dire che i boschi accumulano legna morta a terra e anche questo è un processo positivo perché nella legna morta ci sono funghi, batteri, insetti che aumentano la biodiversità e restituiscono fertilità al suolo, ma al tempo stesso un aumento in una fase iniziale di abbandono delle foreste, quella che chiamiamo la necromassa, fa sì che aumenti la probabilità che se parte un incendio, questo incendio acquisisca intensità e diventi difficile da estinguere. Quindi questo è un altro fattore che complica la nostra capacità di governare questi incendi, perché arriva la siccità, arriva l'ondata di calore che rende tutta questa vegetazione disponibile a bruciare. Ce n'è tanta e quindi il fuoco assume una dimensione che diventa fuori dalla capacità di controllo. I nostri servizi antincendio sono fra i migliori in Italia, sono personale addestrato e dedicato, tuttavia, gli incendi stanno assumendo una scala che, diventa difficile gestire solamente con i Canadair o i mezzi terrestri. Ed è
0: Cioè,
2: proprio per questo che la Regione Piemonte ha costruito una strategia, che integra la capacità di lotta attiva sul Piemonte.
0: ecco, possiamo brevemente descrivere appunto quali sono questi strumenti, entrando così nel tema della prevenzione, che immaginiamo sia un tema in divenire, perché chiaramente adattandosi poi alle condizioni di un presente sempre progressivamente, ecco, più impegnativo, richiede strumenti nuovi. Allora facciamo un po' un quadro degli strumenti che a oggi abbiamo a disposizione e quali sono un po' le prospettive di sviluppo proprio di questa prevenzione.
2: Sì, allora, la regione Piemonte è una delle regioni, diciamo, più attente alla pianificazione. Abbiamo da un lato la strategia regionale, il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, definito dalla normativa nazionale, la 353 del 2000, ma noi piemontesi regolarmente ogni 5 anni rinnoviamo questo piano e ogni anno facciamo degli aggiustamenti. Quindi ci dedichiamo molto, ci investiamo molto in coordinamento della Protezione Civile regionale assieme al settore foreste, al Corpo Volontari Antincendi Boschivi, ai Carabinieri Forestali, ai Vigili del Fuoco, coordinato dall'IPLA, con il supporto della ricerca, dell'ARPA, e dei parchi. Quindi tutti questi attori, assieme anche al settore foreste regionale, discutono quella che è la strategia e noi quest'anno siamo usciti con il nuovo piano antincendi. Cosa fa questo piano? Definisce il rischio, cioè definisce dove e può emergere un problema. Un problema che non è solo dove si può verificare un incendio, ma dove questo incendio può creare danni. Perché non sempre il fuoco crea danni, ok? Quindi questo è un aspetto importante che viene descritto e analizzato all'interno del piano antincendi. Sappiamo quindi dove sono le aree esposte al rischio e ci siamo dati degli obiettivi che nell'arco dei 5 anni la Regione cerca di raggiungere in termini di mitigazione di questo rischio. Una strategia importante della mitigazione del rischio è la prevenzione, ovvero quello di andare a analizzare con maggior dettaglio su un territorio dove l'incendio può propagarsi, quali aspetti importanti del territorio può compromettere e creare una strategia territoriale. Noi, il territorio è diviso in 40 territori, immaginiamoci la bassa Val di Susa, l'alta Val di Susa, che definiscono proprio una strategia di investimento in infrastrutture preventive. Che cosa sono? Sono infrastrutture che in parte supportano gli operatori antincendio, perché se gli operatori devono spegnere, devono avere delle infrastrutture che li aiutano, vuol dire dei punti acqua, delle strade che vengono dimensionate
0: Certo.
2: perché ci possa passare l'autobotte, così come dei viali tagliafuoco, ovvero delle zone di vegetazione dove modifichiamo l'infiammabilità estraendo un po' di biomassa in modo che gli operatori antincendio si confrontino con 3 metri di fiamma e non con 20 metri di fiamma. E poi interveniamo anche per migliorare la resistenza delle foreste, cioè se passa il fuoco non muoiono tutti gli alberi, ma soltanto alcuni, in modo che quel fosco non perda la sua funzionalità. Tutto questo viene definito, formalizzato nel piano regionale, ma poi viene invece dimensionato e distribuito nello spazio e nel tempo a livello territoriale. Quindi abbiamo un secondo livello di pianificazione, si chiamano i piani di prevenzione territoriale, che sono proprio dei piani che definiscono dove realizzare via di tagliafuoco, quanto realizzarne e che caratteristiche dimensionali devono avere. Questo rientra poi a far parte di una cartografia regionale che gli operatori antincendio utilizzano per poter andare a spegnere con maggiore efficacia e sicurezza gli incendi. E quindi questo fa parte di una strategia che parte dagli obiettivi del piano regionale e poi viene declinata a livello territoriale con piani di secondo livello. Siamo già a 7 piani realizzati, e man mano che arriveranno risorse verranno realizzati i prossimi piani, e le prime infrastrutture sono in fase di realizzazione. Quindi vuol dire che da qui a 20 anni avremo un territorio che avrà sicuramente più infrastrutture per far fronte a questi nuovi incendi, e quindi riusciremo a chiuderli, a fermarli prima che possano compromettere un paese, possano compromettere la stabilità di un versante o possano bruciare un parco dove dobbiamo proteggere la biodiversità.
1: Ecco, vorrei chiudere con una domanda sulle conseguenze che hanno appunto questi vasti territori bruciati nel corso di quest'estate, che a questo punto, in caso anche per esempio di forti precipitazioni, rappresentano un terreno, diciamo così, indebolito, ecco, per quanto riguarda alluvioni, allagamenti, ecco, quindi un fronte montano che magari risulta indebolito poi nel trattenere l'acqua che arriva in grande abbondanza. Da questo punto di vista esiste e viene contemplato anche all'interno dell'aspetto preventivo questo aspetto appunto di degradamento, diciamo, del territorio, di ampie fette di territorio boschivo.
2: Allora, nell'analisi del rischio, una delle analisi importanti che facciamo è il potenziale di degrado del suolo dopo un incendio. Quindi nell'analisi del rischio c'è anche questa informazione, cioè ci può essere un rischio elevato anche proprio perché c'è un elevato potenziale di perdita di stabilità del suolo. Quindi non solo perché ci sono degli habitat che dobbiamo proteggere, non solo perché ci sono delle cittadine che dobbiamo proteggere, ma anche perché ci sono dei versanti che se passa il fuoco potrebbero perdere di stabilità. Ieri ero in Valbella, una delle valli laterali della Valsesia, dove c'è stato uno degli incendi da fulmine, ed è evidente che la viabilità ha già subito dei danni, perché ci sono appunto alcune zone dove l'incendio è arrivato proprio sopra la viabilità, con pareti rocciose a strapiombo, e lì la caduta massi diventa più probabile dopo un incendio, perché si consuma il suolo organico che trattiene i massi, alcuni alberi muoiono, che sono quelli che proteggono dalla caduta dei massi, e quindi sicuramente c'è un'emergenza in alcune zone. Dopo il grande incendio di Monpantero nel 2017 c'è stata una colata di detrito che ha investito l'abitato di Chianocco, e sono eventi che possono, come dire, prolungare le problematiche che crea un incendio. E quindi è lì che bisogna, in modo mirato, anche questo utilizzando le risorse che abbiamo, identificare quelle zone dove è necessario intervenire con azioni di ripristino. E quindi intervenire cercando di stabilizzare il suolo attraverso strutture di ingegneria naturalistica, o laddove invece è bene avviare processi di ricostituzione assistita attraverso nuclei di rinnovazione artificiale. La rinnovazione naturale, per fortuna, in Piemonte funziona molto bene. Il problema è che con queste siccità, spesso, se il prossimo anno arrivasse di nuovo una siccità laddove stanno nascendo tutte le nuove piante nelle aree incendiate, e queste potrebbero essere compromesse. E quindi c'è questo feedback negativo col cambiamento climatico, che non è solo prima dell'incendio, ma anche dopo, cioè può causare qualità delle piante che rinnovano, e può causare anche la mortalità degli impianti artificiali che facciamo. Su a Monpantero gli investimenti che abbiamo fatto nella ricostituzione artificiale con impianti di piantine, una buona parte sono morte per le siccità. Quindi è lì che dobbiamo sviluppare nuove tecniche e capire anche come investire in modo molto mirato e oculato le risorse che vogliamo investire sulla ricostituzione post-incendio.
1: Benissimo, e quindi insomma mi sembra assolutamente un processo in divenire, con insomma idee molto chiare, ma chiaramente che si deve adattare ai tempi. Allora mi prendo l'impegno naturalmente, ecco, di aggiornarci su come si svilupperà questo tema nel tempo. Nel frattempo io la ringrazio per essere stato con noi e aver risposto in modo così chiaro alle mie domande, e arrivederci e grazie e buon lavoro naturalmente.
2: Arrivederci, buon lavoro anche a voi.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
4: Popolare Network.
5: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30. Mosca non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, lo ha dichiarato il portavoce del governo russo Dmitry Peskov rispondendo ad un'intervista televisiva sulla tensione diplomatica con Berlino, che accusa la Russia per il fallito attacco ibrido all'aeroporto di Lipsk. Il Cremlino ha però deciso di chiudere le sedi del Goethe Institute, che si trovano in territorio russo, in risposta alla chiusura della casa russa a Berlino.
6: In Germania intanto l'ufficio criminale regionale della Baviera ipotizza un tentativo di attentato contro un'azienda del settore degli armamenti, contro la quale la notte scorsa sono stati lanciati diversi ordigni incendiari. Si indaga su un possibile movente politico, due persone sono state appena fermate.
5: Giulia Presutti ha rinunciato alla conduzione di Report, era uno dei due conduttori chiamati dai vertici Rai per sostituire Ranucci. Ieri c'è stato l'incontro tra il direttore degli approfondimenti Rai Corsini e la redazione di Report, al termine del quale gli inviati della trasmissione hanno detto che si è aperto un canale di dialogo con l'azienda. Una delle richieste dei giornalisti di Report era proprio il passo indietro dei due nuovi conduttori, al momento resta confermato solo Daniele Piervincenzi.
6: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese, questa mattina il prezzo medio dei carburanti è ulteriormente aumentato. La benzina in autostrada è arrivata a 2,110 euro al litro, il gasolio a 2,221 euro al litro.
5: Stati Uniti, nella notte c'è stata una sparatoria a Minneapolis, nella Minnesota. Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di un edificio, uccidendo due persone e ferendone altre sei, compresi due agenti. È stato quindi a sua volta ucciso dalla polizia.
6: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben tre uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causato dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico, che è ciclico, è destinato a diventare ancora più intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche e il pianeta sta precipitando in una zona di pericolo. Questo oggi è stato il nuovo monito lanciato dal segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.
5: Sono le 9.33 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 10.30.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza e tra Corso Lamano e Pienezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Buttercup.
1: E rieccoci, sono le 9:40 minuti e 54 secondi, seconda parte di Oltre la Prima. Ascoltavamo gli American Cream Band con Elegant Automobile da Twin, disco pubblicato il 5 giugno scorso da Quindi Records. Sono ancora segnale orario 9:41 minuti e 20 secondi. E allora vogliamo, Jacopo, ripartire in realtà dall'Europa, dalla periferia dell'Europa, definiamola come vogliamo, perché ci sono ancora aggiornamenti su Ceuta, sulle reazioni, insomma, europee. Da dove vogliamo ripartire, Jacopo?
2: Sì, esatto, hai detto bene, ci sono ancora degli aggiornamenti su Ceuta. Non è che siamo particolarmente affezionati, certo, al caso, anche se un po' sì, però
1: se si tratta di esseri umani, assolutamente sì.
2: Esatto, però il fatto è che per il governo spagnolo in carica, per il governo Sanchez, questa è una vera e propria bufera, se vogliamo utilizzare un termine abusato dai titoli dei quotidiani. E infatti leggiamo dal Manifesto questa mattina: la polizia smentisce Sanchez, c'è Rabat dietro la crisi di Ceuta. Se vi ricordate, qualche giorno fa avevamo parlato di Sanchez e del fatto che accusasse Israele e la Russia che erano dietro la campagna sui social media che aveva portato appunto alla crisi migratoria di Ceuta intorno alla fine di luglio di quest'anno. Ebbene, adesso questo titolo del Manifesto ci informa che la polizia avrebbe smentito il primo ministro spagnolo. Leggiamo allora dall'articolo del Manifesto: terremoto politico ieri per il governo Sanchez. Nella notte fra martedì e mercoledì è emerso che la polizia aveva inviato alla giudice Maria Tardón all'audiencia nazionale che indaga sull'ingresso massiccio dei migranti a Ceuta, un rapporto che metteva direttamente sotto accusa il Marocco, smentendo in maniera flagrante la tesi difesa anche dallo stesso Sanchez non più di 24 ore prima nella sua intervista dopo la crisi. E questo quando proprio oggi è atteso al congresso per riferire sulla crisi migratoria. Tardone, un ex del PP, l'Audiencia Nacional e il tribunale speciale che giudica non solo i delitti più gravi che può imporre agli autori dei rapporti che richiede di non informarne i superiori, ma il tema è così caldo che il ministro degli interni Fernando Grande Marlaska nella notte aveva reso pubblica una lettera di fuoco mandata al capo della polizia dove gli chiedeva conto del perché non era stato informato. Se quanto pubblicato è vero, ho bisogno di sapere da quando la Polizia Nazionale è in possesso di queste informazioni, il che è assolutamente essenziale affinché, a prescindere da eventuali procedimenti legali che potrebbero essere avviati, io, in qualità di Ministro dell'Interno, possa esercitare le mie responsabilità e, in definitiva, il Governo possa adottare le decisioni appropriate in relazione alla crisi migratoria di Ceuta. Nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali di indirizzo della politica interna ed estera e di difesa dello Stato. Parole durissime quelle che del ministro Marlaska, che fanno pensare a una polizia impegnata a cospirare contro il governo, parole a cui in giornata il capo della polizia Francisco Pardo Piqueras ha risposto smentendo che il rapporto accusi direttamente Rabat. E in effetti, ci fa sapere il Manifesto, nel rapporto di 55 pagine che nel frattempo poi è arrivato alle redazioni, si parla di permissività da parte degli agenti marocchini e di fatti non accidentali, denunciando che quindi l'obiettivo della manovra era eliminare la capacità di risposta della Spagna. Secondo la polizia, il fatto incontestabile che la maggior parte dei migranti quel giorno non voleva rimanere in territorio spagnolo conferma che la finalità migratoria era solo una copertura. Basta unire i punti e si capisce verso chi è puntato il dito, anche se non esplicitamente, scrive il Manifesto. Ieri era anche la festività regionale a Ceuta, tra l'altro il Partito Popolare e Vox avevano approfittato della festa per convocare manifestazioni in tutta la Spagna, ma la più importante era proprio nell'exclave in difesa di Ceuta. E il polverone sollevato dal rapporto della polizia che ha sconfessato la tesi difesa al presidente del governo, dallo stesso Marlaska, che il 31 luglio il governo non sapeva nulla ed è stato preso di sorpresa, ha fatto passare in secondo piano le proteste per appunto la bufera politica. Qualche migliaio di persone a Ceuta, poche centinaia nelle altre grandi città in mano a Pepe come Madrid o Valencia. Queste le, questo è il riassunto del, del caso della bufera politica che sta avvenendo in Spagna. Prima in rassegna stampa leggevamo anche i titoli dai giornali spagnoli come El Mundo, giornale conservatore. Ripetiamo il titolo di apertura di questa mattina a beneficio dei nostri ascoltatori: due rapporti dell'intelligence avvertirono Robles e Marlaska di un afflusso massiccio e di un collasso immediato. Il Ministero dell'Interno risponde con una campagna di disinformazione in seguito alla pubblicazione del dossier che punta il dito contro il Marocco e mina la narrazione delle mafie. Questo il titolo di questa mattina di El Mundo. Pedro Sanchez si presenta questa mattina al congresso per la valanga su Ceuta, e l'altro che vediamo in, in apertura, El Mundo, lo ricordiamo, quotidiano conservatore che in questi mesi ormai, perché da luglio che va avanti e siamo a settembre, ha portato avanti comunque una campagna per screditare il governo Sanchez riguardo all'emergenza di Ceuta. Continueremo ad aggiornarci sul governo spagnolo, perché questa potenzialmente è una crisi molto grave che prende in pieno un governo che era già in difficoltà per le accuse di corruzione che abbiamo visto negli scorsi mesi hanno riguardato, diciamo, i suoi alti vertici e in particolar modo i vertici del partito di Pedro Sanchez.
1: C'è il controcanto e poi è il Paese. Esatto. Sanchez nega che il governo abbia ricevuto avvisi e avvertimenti straordinari prima dell'ingresso in massa a Ceuta. E comunque possiamo anche, come dire, chiudere per oggi, insomma, su questo tema, però dicendo che almeno sul tema delle migrazioni in Europa negli ultimi mesi, negli ultimi anni, forse la Spagna può essere una mosca bianca rispetto, come dire, anche
2: per politiche attuate, certo,
1: esatto, alla centralità delle persone che si muovono in Europa, verso l'Europa. Sono le 9:47 minuti e 30 secondi, allora ci concediamo ancora un passaggio musicale, andiamo, ci fiondiamo all'inizio degli anni 90, ci sono i Crowded House, Weather With You.
0: Oltre la prima.
1: Perché c'è la sigla di...
0: Approfondimenti e interviste.

0: Caro Jacopo, 1991, Crowded House, Weather With You da Woodface, Capitol Records, appunto, disco uscito nel 1991. A proposito, prego.
1: Mi fa sempre ridere come quando ogni volta c'è una data che è precedente alla mia nascita, tu ne parli come se io non fossi consapevole che esiste una storia umana prima del 2006.
0: Sempre con amorevolezza, no? Ah, perché sei consapevole che c'è stato un tempo anche musicale precedente. Incredibile, c'è da non credere. Tra l'altro, da questo punto di vista, parlavamo ieri o due giorni fa di What's Popping Music, questa nuova rubrica che in realtà però parte tra una settimana, insomma, i cosiddetti tra virgolette, insomma, anche se che stagione, non sono malani di stagione, hanno colpito il nostro amatissimo Nicolò Sezzo, insomma, lo teniamo lì, lo teniamo nel frigorifero per adesso,
1: per forza,
0: e partiremo tra una settimana. Allora, in questa manciata di minuti che ci separano dalla fine di questa puntata di Oltre la Prima, vi voglio portare su rainews.it, perché è uscita una ricerca di Eurispes, lavoro sempre più digitale, gli italiani alle prese con il cosiddetto tecnostress, il digitale è ormai strutturale nel lavoro e non solo, portando sempre più italiani a soffrire di tecnostress. A rilevarlo è l'indagine Eurispes sull'utilizzo delle tecnologie digitali e la salute mentale, per cui il 48,2% degli intervistati svolge un'attività professionale che richiede sempre un uso intensivo di dispositivi e applicazioni. La tecnologia estende il lavoro oltre il suo orario formale, con il 77,3% del campione che controlla email o messaggi professionali fuori dall'orario almeno qualche volta, il 43,5% lo fa spesso o sempre, il 75,2% risponde durante il tempo libero con una frequenza elevata per il 38,5%. Poco più del 68% risponde anche durante le ferie, il 34,7% lo fa spesso o sempre. Il 71,1% si è sentito almeno qualche volta obbligato a rispondere immediatamente, con il 38% in modo frequente. Con quale frequenza tu, insomma, compulsi
1: purtroppo alta,
0: la posta
1: purtroppo
0: elettronica?
1: Alta, molto alta.
0: Sei dentro quel 70 e fischia
1: Sono
0: percento.
1: Assolutamente dentro quelli, ma penso anche tu come molti altri.
0: Esattamente, perché si legge ancora che il 72,9% ha avuto difficoltà a staccare mentalmente, il 37,6% le sperimenta spesso o sempre. Il sovraccarico non dipende soltanto dal tempo, ma anche dalle caratteristiche delle tecnologie digitali. Il 37,6% si sente appesantito dal numero di strumenti e piattaforme da usare per lavoro, il 36,7% fatica a seguire aggiornamenti e nuovi software, il 35% ritiene che email, notifiche e chiamate compromettano la concentrazione, il 39,3% si sente mentalmente affaticato dall'uso costante delle tecnologie. Al tempo stesso, però, si legge ancora nel pezzo su Rai News che dà conto della ricerca Eurispes, il 59,6% ritiene di riuscire a separare tempo lavorativo e personale, mentre il 22,2% considera eccessivo il tempo assorbito dalle video riunioni nei sei mesi precedenti la rilevazione. Il 68,6% ha sperimentato almeno qualche volta sintomi di stress o affaticamento legati alle tecnologie professionali, mal di testa, stanchezza oculare, ansia o altri disturbi, e il 33,8% li ha avuti spesso o sempre. Questa è la
1: insomma
0: sintesi.
1: Dati di estensione preoccupante.
0: Sì, sì, è preoccupante. Poi insomma, ovviamente non sappiamo, non conosciamo, ovviamente, però è molto agevole andare sul sito di Eurispes e leggere il rapporto. Non conosciamo in realtà il bacino, diciamo, di questa indagine,
1: no,
0: insomma,
1: esatto,
0: su quante
1: ragione.
0: Persone sono state intervistate, diciamo, per come dire, dare conto di questi numeri. Però ovviamente è un tema, ovviamente, questo qui del il tecnostress e quanto dipendiamo dalla tecnologia, dal lavoro dentro la tecnologia, e quanto dedichiamo ovviamente a questi strumenti, quanto tempo dedichiamo anche fuori dall'orario di lavoro. Molto spesso ci capita di tornare a casa, di metterci sul divano prima di cenare, magari stiamo ancora,
1: sì,
0: lì.
1: Complici anche a volte i tempi dettati dal lavoro.
0: Esattamente.
1: Che impongono un certo ritmo. In ogni caso, in questi ultimi 4 minuti.
0: Ah, tra l'altro volevo solo aggiungere che ovviamente
1: fai,
0: no, sì, ovviamente a gamba tesa è cominciato anche il campionato di calcio, e mi mi piace molto entrare in scivolata su di te, che non ti arrabbi. Volevo dire che rispetto al tema e alla ricerca Eurispes, ovviamente fateci sapere se vi va, qual è il vostro rapporto ovviamente con la tecnologia, con gli strumenti che usate tecnologici per il lavoro. 328 8757 845. Dopo l'ammonizione dell'arbitro per questo tackle scivolato possiamo procedere.
1: No, allora in realtà volevo giusto dare un aggiornamento su una cosa che abbiamo già accennato stamattina, di nuovo in rassegna stampa. Lo facciamo con un'ansia di questa mattina. Il Wall Street Journal: il Pentagono estende il dispiegamento delle truppe USA fino al 2027. Questo leggiamo dall'ANSA, che riporta uno scoop del Wall Street Journal, perché secondo il quotidiano nell'area 50.000 soldati offrono flessibilità a Trump. Il capo del Pentagono, il ministro della guerra, come viene chiamato negli Stati Uniti, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta proprio il Wall Street Journal citando alcune fonti, segnalando che la guerra potrebbe protrarsi quindi fino al prossimo anno, dato questo dispiegamento aggiuntivo. E il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano la flessibilità di cui avrebbe bisogno mentre valuta le prossime mosse, che in questi giorni appaiono sempre più confuse. E il tycoon sta valutando in privato, ci fa sapere il nuovo Lanza con i suoi collaboratori, se dichiarare conclusa la guerra, un'idea che piace a Trump, hanno riferito alcune fonti al USJ, il Wall Street Journal. Il commander in chief è convinto che la sua strategia di pressione economica funzionerà e costringerà il regime a smantellare il proprio programma nucleare o crollare. Stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz, ha assicurato Trump alla Casa Bianca, anche se sappiamo benissimo che in realtà non è esattamente così. E intanto Steve Witkoff ha incontrato lo scorso fine settimana in Sardegna, quindi all'interno dei nostri confini, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti per discutere i prossimi passi sull'Iran. Lo riporta Axios, citando alcune fonti. Lo riporta ovviamente Barak Ravid, che abbiamo imparato a conoscere come uno dei giornalisti meglio informati su quello che succede alla Casa Bianca. E andiamo infatti proprio su Axios, dove leggiamo, oltre al nome di Barak Ravid, che ormai sta firmando una quantità considerevole di scoop per quanto riguardano i retroscena della residenza più famosa del mondo, secondo due fonti a conoscenza dell'incontro, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff ha incontrato lo scorso fine settimana il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti per discutere i prossimi passi da intraprendere nei confronti dell'Iran. Steve Witkoff, lo ricordiamo, palazzinaro originariamente, ma che poi è diventato inviato speciale di Donald Trump, perché è importante i colloqui che non sono stati annunciati dalla Casa Bianca, leggiamo da Axios, e non sono stati resi noti fino ad ora, si sono svolti nel contesto della spinta dell'amministrazione Trump a riaprire lo stretto di Hormuz, strangolando al contempo l'Iran economicamente. Witkoff ha incontrato lo sceicco Tanun bin Zayed al Nahyan, sull'isola mediterranea della Sardegna. Gli Emirati Arabi Uniti, poi ricorda Axios, sono il partner chiave nell'operazione guidata dagli Stati Uniti per riaprire lo stretto e guidare le petroliere attraverso di esso, e sono anche fondamentali per il successo della campagna di pressione economica statunitense nei confronti dell'Iran. Questo leggiamo da Axios, ma adesso 10 in punto e 09 secondi, quindi oltre la prima per oggi finisce qui. Noi torniamo domani sempre dalle 9 alle 10, ma io vi ricordo che dalle 8 alle 9 sono in onda con È già notizia, la rassegna stampa di RBE, dove attraverso i titoli dei giornali e non cerchiamo di capire cosa sta succedendo nel mondo, e lo faremo anche domani sempre dalle 8 alle 9 live su Radio TV e YouTube.
0: Intanto grazie Jacopo per il tuo lavoro di oggi. Dunque, come perfettamente detto da Jacopo, oltre alla prima finisce qui, tra pochi minuti comincia almeno due pagine al giorno. Intanto però ci concediamo un passaggio musicale, insomma sarebbe sempre bello ascoltarne molte di più, ma per fortuna, come dire, da queste parti la musica non manca mai. C'è Jack White, questa è Dollar Bill, tra pochissimo.
2: Oltre la prima. Approfondimenti e interviste.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 10:04 minuti e 40 secondi, ben ritrovati da almeno due pagine al giorno, lo spazio in diretta su RB Radio TV di informazione e approfondimento culturale che comincia in questi minuti. Intanto, come sempre, alcune coordinate perché potete seguirci in molti modi o in FM, sul DAB, in TV, sul canale 87 del Digitale Terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming su RBE Radio e TV. In questi minuti, insomma, comincia questa diretta di informazione culturale che oggi racconterà di una rassegna che si tiene a Roma tra l'11 e il 13 settembre, là fuori, Festival della Scienza e dell'Arte. Tra pochissimo saremo in collegamento con la curatrice Edvige Pezzulli e come sempre entriamo poi in questo spazio, in questa ora, insieme dentro la terza pagina dei giornali, nelle riviste, sul web. Insomma, proviamo a selezionare per voi contenuti che riteniamo possano incrociare in qualche modo il vostro interesse. Come sempre, il numero per interagire con noi è il 328 8757 845. Se siete più avvezzi all'utilizzo della posta elettronica, c'è un indirizzo email, ovvero redazione@rbe.it. C'è anche quello della diretta@rbe.it. Sono le 10:06:27. Tra poco, allora, entriamo nei giornali, raccontiamo anche la rassegna là fuori, ma intanto a quest'ora è sempre tempo di storia della musica contemporanea, e allora ci sono i Velvet Underground, questa è Sweet Jane.

0: Cos'è Silia Wa con Soulja da Fasadé, disco uscito il 7 marzo dell'anno scorso per Evenly Sweetness. Prima c'erano i Velvet Underground con Sweet Jane da Loaded, del disco uscito a novembre del 1970 per Cotillon. Allora sono le 10:13 minuti e 32 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno. Allora, lo abbiamo annunciato sia all'interno di Oltre la Prima, ma anche in apertura di questa puntata di almeno due pagine al giorno. Vogliamo parlare di una rassegna che si chiama Là Fuori, Festival della Scienza e dell'Arte, che si terrà a Roma dall'11 al 13 settembre. Tanto lo vogliamo fare con la curatrice che torna ai nostri microfoni, Edvige Pezzulli, in collegamento con noi. Edvige, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno, grazie, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, Edvige Pezzulli, che insomma già qualche tempo fa ci aveva raccontato una edizione off sul tema della cura, oggi torna, astrofisica, divulgatrice scientifica italiana, che tra le tante attività ha anche pubblicato diversi libri in ordine di tempo, anche La straordinaria storia dell'universo, Dal Big Bang al nostro futuro, Spazio per FQ nel 2020. 24, il precedente per Mondadori, e che tra le altre cose nel 2025 è stata anche insignita del premio Domine per la scienza e l'impegno sociale. Insomma, complimenti Edvige anche per questo. Oggi dobbiamo parlare di questa rassegna, di questo Festival della Scienza e dell'Arte, che focalizza l'attenzione sull'intreccio tra scienza e arte, leggo, tra corpi, macchine, nuove forme di meraviglia. La quarta edizione del festival sarà dedicata al tema cyborg. Allora, siccome insomma chi conversa con te, e penso anche a molte persone che ci stanno ascoltando e guardando, sono abbastanza a digiuno di questo tema, partiamo da qui, partiamo anche dall'ultima parola che ho citato, dai cyborg. Perché la quarta edizione si concentra su questo, Edvige?
1: Beh, è sicuramente un tema, come dire, un po' strano da scegliere, no? Per un festival della scienza e dell'arte, però in realtà è un tema che mette assieme queste due anime del festival, ed è anche un tema molto più attuale di quello che crediamo, perché il cyborg è questa figura, no? Un ibrido tra biologico e tecnologico, e che immaginiamo sempre come qualcosa di fantascientifico, di futuristico, di legato a un mondo che sarà. In realtà, se guardiamo bene il concetto di cyborg sotto tanti punti di vista, è qualcosa che in realtà già è, perché è come se avessimo di fatto quotidianamente delle estensioni tecnologiche dei nostri corpi che ci permettono di sentire anche a livello sensoriale, di capire, di interpretare il mondo attraverso i dati molto più di quello che faremmo avendo solo a disposizione i cosiddetti corpi biologici. E quindi la cosa per noi interessante era attualizzare questo concetto per chiederci non che cyborg sarebbe, ma che cyborg siamo già, e soprattutto chi sta determinando questa trasformazione che è in atto, e che però, se non ci chiediamo chi lo fa, va a finire che qualcuno lo fa, e che lo fa però al di là della nostra volontà.
0: Ecco, dobbiamo prendere le mosse però anche dall'attacco, diciamo, se vogliamo, anche del comunicato che presenta questa rassegna, perché viene citata la filosofa statunitense Donna Haraway, che diceva: preferisco essere cyborg che dea. Parte da qui, rispetto anche, faccio anche un testa coda, se vogliamo, anche dall'ospite, per arrivare all'ospite d'onore di questa edizione, che è Neil Arbison, il primo individuo, leggo, al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg. Allora, adesso per cortesia ci spieghi insomma che cos'è lo status legale di cyborg, cortesemente. Grazie Edvige.
1: Innanzitutto è quello che gli permette di avere questa antenna impiantata nella testa e farsela riconoscere nei documenti come una parte del suo corpo, come una parte integrante, e non per esempio, no, come gli occhiali che noi portiamo, certo, e che possiamo togliere o mettere. Lui è riuscito a farselo riconoscere perché effettivamente Neil Arbison è questo artista che nasce con l'acromatopsia, quella, diciamo, che noi possiamo tendere a confondere con l'incapacità di vedere i colori di un qualsiasi daltonico, e in realtà lui vede il mondo in bianco e nero, per cui nel 2004 si è fatto proprio impiantare un'antenna nel cranio che ha progettato lui stesso, che gli permette di trasformare le frequenze luminose, quindi di trasformare i colori in vibrazioni sonore. che riesce proprio a sentire attraverso delle vibrazioni ossee all'interno della sua scatola cranica. E quello che farà al festival, oltre a raccontare che cosa vuol dire essere di fatto un cyborg, perché lui effettivamente lo è, ha anche fondato la Cyborg Foundation per i diritti delle persone con i corpi tecnologicamente estesi, ci regalerà anche una performance con il pubblico romano che verrà a Centocelle, perché è una delle poche, diciamo, apparizioni in piazza in Italia. Verrà appositamente per il festival e incontrerà il pubblico in un modo un po' anomalo, cioè chi vorrà salire sul palco sarà osservato da questa nel suo cranio, quindi lui vedrà non soltanto, cioè, o meglio, sentirà i colori del viso delle persone e restituirà alla piazza l'armonia di ogni viso. Quindi ogni persona avrà la sua composizione musicale dedicata nel caso volesse incontrare l'artista.
0: Allora, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, lo dicevi poco fa, Edvige, torna il festival ad animare Piazzale delle Gardenie a Centocelle a Roma, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti, pensati per un pubblico di ogni età. E tu hai citato in realtà già un altro dei temi fondamentali, devo dire, anche, credo anche di questa edizione, ma in generale, come dire, del festival. I corpi, tu hai detto in presentazione di questa edizione, diventano sempre meno separabili dalle macchine che le accompagnano, li attraversano e in alcuni casi li modellano. Allora, in questa fase, diciamo, anche della storia, anche della comunicazione, dell'informazione, incrociando anche i ragionamenti sull'intelligenza artificiale, non so se questa è una forzatura, me lo puoi dire decisamente meglio tu, insomma, è inevitabile fare una riflessione su quanto i corpi vengono, tra virgolette, ingaggiati, diciamo, dalla tecnologia, no? Fino quasi a, come dire, ad andare oltre, diciamo, le soglie, anche a non rispettare, se vogliamo, il corpo. Io sto semplificando perché mi manca innanzitutto il vocabolario e ti chiedo scusa, però insomma è un tema che mi, come dire, che mi interroga molto spesso, insomma, i corpi e la tecnologia, Edvige.
1: Certo, è un tema gigante che è proprio il motivo per cui abbiamo scelto di provare ad affrontarlo oggi. Prima di tutto perché i corpi, e questo in generale, un po' nella nostra cultura, i corpi sono trascurati. Cioè noi viviamo nel cosiddetto errore di Cartesio, no? Nel cogito ergo sum, quello che da Damasio proprio ci ha scritto un libro che si intitola L'errore di Cartesio. Cioè noi siamo un po' convinti che pensare le cose significa capirle al 100%, significa poterle fare proprie al 100% e che la conoscenza possa passare semplicemente dalla personalità, dal livello cognitivo, puramente cognitivo dell'esperienza umana. Oggi sappiamo che questo non è così e che i corpi hanno un ruolo fondamentale, che la conoscenza passa anche dai corpi. E quindi, proprio per arrivare a capire quello che ti chiedi anche tu, cioè che relazione c'è tra i corpi e la tecnologia, che in qualche modo contaminerà e si ibriderà sempre di più con i nostri corpi, dobbiamo prima di tutto ridare dignità e valore ai corpi e capire cos'è un corpo. Uno dei panel sarà dedicato, uno proprio dei discorsi, delle discussioni del nostro festival sarà dedicato a capire che cos'è un corpo, con Barbara Erri, che è una filosofa che si occupa proprio di cyborg, Salvatore Maria Aglioti, che è un neuroscienziato che farà fare tra l'altro in piazza al pubblico esperienze di embodiment, cioè indossando dei visori si faranno esperienze di realtà virtuale immersiva vestendo altri corpi. E questo processo è già di per sé trasformativo, perché indossare i panni a livello fisico è qualcosa, un'esperienza, diciamo, travolgente molto più di qualsiasi altra esperienza che possiamo fare a livello cognitivo. Silvia Gallerano, attrice che anche ha riflettuto molto sui corpi, quindi ripartire da chiederci che cos'è un corpo, perché è così importante, che dignità ontologica, che portato di saperi ha anche un corpo e in che modo quindi tutte queste trasformazioni andranno ad alterare questo rapporto.
0: Ecco, da questo punto di vista lo abbiamo anche citato poco fa, Edvige, insomma, l'intelligenza artificiale ovviamente non manca anche dentro questa edizione di là fuori una riflessione, ma anche attraverso una performance dal vivo con l'intelligenza artificiale. Leggo che, per esempio, domenica 13 settembre l'attore e regista Francesco Giorda con il pubblico in piazza diventa protagonista e interrogherà ChatGPT dal vivo mettendolo alla prova. tentandolo di spiazzarlo per capire dove si ferma e perché. Perché, insomma, questo è un tema sul quale anche da queste parti, insomma, durante le nostre trasmissioni anche di approfondimento, abbiamo riflettuto e stiamo riflettendo molto. Si parla di spazio, di ambiente, di strumento, però anche qui, come dire, anche la questione, come posso dire, anche etica entra in campo, e insomma, fino a quando possiamo utilizzare, fin dove ci possiamo spostare per utilizzare questo spazio o questo ambiente, e dove c'è il limite, perché ci sta evidentemente cambiando la vita dal punto di vista tecnologico. Le applicazioni però, per esempio anche in tema medico, ci stanno un po' semplificando la vita, se vogliamo. Nel campo culturale è un po' diversa la questione, che ne pensi?
1: Che hai perfettamente ragione, nel senso che come qualsiasi prodotto umano, la tecnologia è una di questi, forse l'approccio giusto non è né quello di demonizzare né quello di divinizzare, ma è quello di capire in che modo relazionarci con queste cose che abbiamo prodotto. Possiamo scegliere di non utilizzarle da nessuna parte, di scegliere dove utilizzarle, possiamo scegliere che limiti dargli in termini normativi, ma prima di tutto che limiti dargli in termini di senso. Cioè, questi strumenti servono a fare delle cose, come se io con un cacciavite poi volessi aprire delle porte oppure volessi, non so, riparare dei corpi, no? Il cacciavite non nasce con quello scopo, quindi prima di tutto capire che sono questi strumenti, con che obiettivi nascono, in che modo a quel punto possiamo relazionarci, in che modo di senso possiamo relazionarci con questi strumenti e quindi come renderli alleati, che tipi di limiti mettere a questi strumenti, ovviamente, e quindi qual è il perimetro che possiamo tracciare, però anche quello nasce da una consapevolezza e da una riflessione collettiva prima di tutto, ma anche quello che faremo al festival è chiederci, considerando che queste tecnologie già esistono e noi siamo già in qualche modo un po' cyborg, beh, capiamo chi è che ha le redini di queste tecnologie, capiamo in che modo il privato si sta intrufolando nelle nostre vite in modo molto diretto, molto più diretto di quanto ha fatto finora, come questi spazi che noi viviamo quotidianamente, gli spazi virtuali, in realtà non sono una piazza pubblica, ma sono una piazza regolamentata con delle regole, anche se non le vediamo, scritte di nuovo da multimiliardari che non ci mettono la faccia in modo diretto e quindi noi non ce ne accorgiamo perché sono mediati e filtrati da tante cose che invece ce li fanno immaginare come spazi neutrali, e soprattutto in che modo noi come collettività possiamo cercare di introdurci in questo discorso e muoverci in modo critico. E quindi uno degli eventi, per esempio, del sabato, un panel del sabato che si chiama Lo sapevi di essere già cyborg, vedrà Teresa Numerico, che è una filosofa della scienza che si occupa proprio di intelligenze artificiali in modo critico, diciamo, Laura Triglia, Niccolò Fettarappa, ingegnera e attore, che moderati da Paolo Magliocco, cercheranno di farci capire un po' meglio questo, e il giorno successivo, come dicevi, Francesco Giorda alle 18 invece ci farà giocare in modo divertente, anche in modo leggero, però cercando di mettere in luce alcune criticità di questi sistemi se utilizzati male.
0: Allora, ricordo anche che tutti gli eventi sono organizzati dalla PS Insiemi di Scienza in collaborazione con Teatro a Vista. Leggo anche che ci sarà anche una Cyborg Poetry Slam, una gara di poesia performativa condotta da Gabriele Ratano, campione italiano di Poetry Slam, con Eleonora Fisco, Martina Lauretta, Giuliano Logos e Antonio Amadeo Spinetti. Ma leggo anche un altro degli ambiti del festival: esplorare la profondità dello spazio. Anche qui, insomma, è interessante. Ci racconti, insomma, qualche elemento in più rispetto a questa sezione del festival, Edvige?
1: Sì, noi avremo, diciamo, questi eventi contando su un palco centrale, tra cui in chiusura la domenica ci sarà un concerto lezione dove un astrofisico, Gabriele Ghisellini, ci farà immaginare, ci darà delle istruzioni per l'uso nell'immaginazione dei futuri che potrebbero essere, cioè guarderemo un po' di proposte fantascientifiche per capire quali hanno senso, quali già sappiamo che non hanno senso, quali invece potrebbero averne nel prossimo futuro, e saranno accompagnati dalla band musicale Mocha, che suonerà i propri brani originali, oltre a regalarci qualche assaggio invece di colonne sonore di film di fantascienza abbastanza classici. Però, a parte questi eventi sul palco, palco, tutto intorno ci saranno delle attività realizzate soprattutto dagli enti di ricerca scientifici italiani come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'ISPRA, il Dipartimento di Fisica di Roma, l'Osservatorio Gravitazionale Europeo, oppure l'Università di Trieste, sempre il Dipartimento di Fisica, in cui si potranno fare tanti esperimenti, tanti giochi. Tra questi ci sarà un VAN, la Big Bang Machine, nella quale si entra e si fa un'esperienza al chiuso grazie a degli schermi e a un racconto di universo, si arriverà fino all'origine dell'universo. Ci sarà un'installazione su piazza di una luna di 4 metri illuminata LED che avrà una riproduzione sulla sua superficie fedele della riproduzione lunare, in qualche modo ci permetterà di toccare il cielo con un dito. Ci sarà uno stand curato da Marco Citossi dell'INAF, in cui attraverso quiz, rompicapo e cruciverba anche, insomma, giochi di vario tipo, si cercherà di capire un po' meglio l'universo, ma soprattutto si metteranno le mani in pasta continuamente, perché l'idea non è quella di raccontare in modo frontale, ma di fare di scienze. Quindi ci saranno molti laboratori, ci saranno delle passeggiate astronomiche attraverso le quali le persone si incontreranno in piazza, saranno guidate da Stefano Giovanardi e altre persone a esplorare il quartiere con gli occhi dell'astrofisica, e quindi anche alzando gli occhi al cielo, oltre che affrontando i miti e l'archeologia del quartiere in relazione all'astronomia. E si ritornerà in piazza per fare osservazione diretta del cielo dopo il tramonto, mentre prima del tramonto in piazza ci sarà una postazione curata da Paolo Palma, nella quale si potrà osservare Venere, per tutto il giorno.
0: Che meraviglia, mettere le mani in pasta mi è piaciuto molto, perché leggo anche della possibilità di laboratori per bambini, per ragazzi, per famiglie. Dunque, tutto il festival è consultabile, il programma sul sito www.lafuorifestival.it, ma abbiamo ancora pochissimo tempo, però voglio chiederti questo: insomma, in un tempo in cui, Edvige, in realtà siamo insomma, ovviamente basta compulsare i social e la rete per capire quanto siamo tutti esperti, tutti scienziati, insomma, questa diciamo operazione, anche l'operazione del festival, significa intanto rendere il sapere, la conoscenza e la scienza democratica e accessibile a tutti, e questo, insomma, ci permette anche di liberare la testa da pregiudizi e come dire, da posizioni molto semplici. Sentivo stamattina un approfondimento sul cambiamento climatico, insomma, c'è una forte presenza ancora di negazionisti rispetto a questo, che hanno imparato dall'università della vita o della rete come vanno le cose. Insomma, questa operazione è un'operazione profondamente democratica, intendo anche quella di questo festival.
1: Beh sì, l'idea di portare la scienza dove la scienza spesso non va, anche attraverso il mezzo artistico, c'ha proprio l'obiettivo che dichiari anche tu, cioè quella di raggiungere pubblici che tendenzialmente invece vengono esclusi, e che un po' forse ha ragione a quel punto: nel momento in cui sono esclusi da un dialogo attivo e comprensibile con la scienza, si sentono refrattari e appunto vanno all'università della vita anziché mettersi in dialogo con altri tipi di persone. Quello che noi crediamo è che la scienza sia lo strumento più potente che abbiamo costruito come esseri umani, prima di tutto per muoverci nel mondo, per farci domande e, se siamo fortunati, tracciare una strada, quantomeno provare a tracciarla, per arrivare alle risposte. Non che queste possano esaurirsi a un certo punto, però sicuramente è il modo che noi abbiamo come esseri umani per capire quello che abbiamo intorno in un modo sensato. E questo strumento è importante che ritorni nelle mani delle persone, per potersi prima di tutto autodeterminare, no? Riuscire a capire quello che hanno intorno e, come dici tu, in un processo di democratizzazione. In questo senso l'arte è un grande alleato, perché il linguaggio scientifico può risultare ostico, è un linguaggio che richiede, diciamo, al di là delle semplificazioni, comunque ha degli scogli in partenza abbastanza che rendono alcune persone refrattarie, e quindi utilizzare invece il mezzo artistico, che è comunque un modo complementare di esplorare la realtà, no? Completamente soggettivo, arbitrario e libero, ci permette di unire le due modalità con cui noi facciamo esperienza del mondo a livello umano, e quindi avvicinarci anche più facilmente a pubblici tendenzialmente estranei a quell'altra parte di mondo.
0: Edvige Pezzulli, curatrice del festival Là Fuori, Festival della Scienza e dell'Arte a Roma dall'11 al 13 settembre a Centocelle. Grazie davvero Edvige per il tempo che ci hai dedicato. Mi auguro sia stato un buon tempo anche per te, buon festival e speriamo di incontrarci presto. Buona giornata.
1: Grazie mille, ciao.
0: E spazio al GR di Popolare Network, a tra poco.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Nella regione russa di Belgorod una persona è stata uccisa e altre 21, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini nelle ultime 24 ore. Anche in Ucraina si contano almeno una ventina di feriti dopo i raid aerei russi che hanno colpito diverse città, tra cui Kiev ed Odessa. Il Cremlino intanto informa che tutte le sedi dell'Istituto Goethe saranno chiuse in Russia in risposta alla chiusura del Centro Culturale Russo di Berlino, ma ha aggiunto che Mosca non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania.
5: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben 3 uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causato dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico ciclico è destinato a diventare ancora più intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, il pianeta sta precipitando in una zona di pericolo, è stato il monito lanciato oggi dal segretario generale dell'ONU Guterres. Ieri le Nazioni Unite hanno pubblicato un rapporto in cui si afferma che non è più possibile contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, obiettivo degli accordi di Parigi del 2015.
4: Oggi in Trentino l'ANPI, sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata nella comune di Dro. All'iniziativa parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. A nulla sono serviti gli appelli per vietare l'incontro di istituzioni locali, partiti politici, docenti universitari. Il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha dato il via libera e ha dispiegato circa 140 agenti nei pressi dell'hotel dove si terrà l'incontro.
5: Il prezioso lascito del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa è l'esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 44 anni dall'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso nel 1982 dalla mafia. Con lui fu uccisa anche la moglie Emanuela Setti Carraro e fu ferito gravemente l'agente Domenico Russo, che morì alcuni giorni dopo.
4: È morto questa notte a Roma Fabio Mussi, è stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS. Mussi era nato a Piombino il 22 gennaio del 48, giovanissimo entrò a far parte del comitato centrale del PC, di cui fu poi parlamentare dall'82 al 2008. Nel 2001 è stato vicepresidente della Camera dei Deputati, non aderì al Partito Democratico e contribuì alla nascita prima di SEL e poi di Sinistra Italiana. Il tempo previsto per le prossime ore sarà sereno con sole su tutta la penisola e temperature in ulteriore aumento. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto dalla centrale regionale della mobilità. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Pienezza e Corso Lamano in direzione Savona, mentre per lavori si rallenta tra Corso 4 Novembre e Sito in direzione Savona. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

questa è Step On da Pills and Thrills and Belly Ashes, uscito il 5 novembre 1990 per la Factory. In realtà è anche conosciuto come He's Gonna Step On You Again, questa canzone originariamente interpretata dal cantante sudafricano John Congos, scritta da Congos e Christophe Demetriou, pubblicata nel 1971 dalla Fly Records, inclusa nel secondo album di John Congos in studio, dal titolo appunto Congos. Un salto dentro la musica d'inizio anni 90, la musica britannica, quella che alcuni hanno definito la neopsichedelia. Alle 10:43 minuti e 45 secondi, bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Stiamo dentro la terza pagina dei giornali. Intanto vogliamo ripartire dal Corriere della Sera. Questa la pagina, l'articolo per chi ci segue anche in video. L'Aquila nel cuore che rinasce, il polo culturale, l'edificio danneggiato dal terremoto del 2009, apre oggi come nuova sede della Galleria Biper, progetto diffuso dal gruppo bancario. Doveva ospitare uffici, è stato riconsegnato alla città con una grande collezione. Il pezzo è firmato dall'inviata all'Aquila Anna Chiara Sacchi, che scrive: per farsi subito un'idea del progetto, trasformare le sedi storiche di una banca in luoghi dedicati all'arte e alla conoscenza, date e numeri possono aiutare. Oggi, giovedì 3 settembre, riapre all'Aquila Palazzo Farinosi Branconi, oltre 400 metri quadrati restaurati e rivitalizzati con i capolavori dell'arte meridionale dalla fine del 400 al primo 900. Il 18 settembre parte a Modena la mostra Caos, il 6 ottobre inaugura il polo di Ferrara, altri 1000 metri quadri con la collezione permanente, la mostra su fiori e simboli da Hayez a Casorati. Il 23 ottobre prende il via a Brescia la retrospettiva sul genio di Antonio Ligabue. Sono spazi vivi, dinamici, presidi culturali messi in rete dalla Galleria Biper, mastodontica operazione con cui gli edifici più significativi diventano musei. Modena, L'Aquila, Ferrara, con i centri di Milano, Brescia, Genova, Sondrio, Sassari, e 10.000 opere conservate. Una storia restituita, scrive ancora Anna Chiara Sacchi sul Corriere della Sera. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, da oggi può contare su un nuovo gioiello architettonico e artistico, è Palazzo Farinosi Branconi, edificio del XVI secolo, tra i più rappresentativi del territorio aquilano, colpito dal terremoto del 2009 che fece più di 300 vittime. Completamente restaurato, ora il palazzo diventa polo culturale della galleria, forziere di tesori tornati a casa. Molti provengono dalla raccolta della Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila, dopo essere rimasti per mesi sotto le macerie del sisma e rinchiusi per anni nei cavò. Già la struttura in sé è un'opera d'arte, sale affrescate, soffitti lignei, finemente decorati, raccontano i fasti di una dinastia aquilana potentissima. Giovanni Battista Branconio, morto nel 1522, uomo di fiducia di Papa Leone X, fu l'esecutore testamentario di Raffaele, protagonista di una stagione di straordinaria committenza artistica. Affacciato su Piazza San Silvestro, l'edificio è di proprietà di Biperbanca, avrebbe dovuto ospitare uffici. Una volta terminate le operazioni di consolidamento, rinforzo e recupero, poi nel 2023 la svolta voluta dalla stessa Biper, farne un museo. Altrettanti fantasmagorici investimenti, l'impegno a rendere tutti gli spazi accessibili a persone con disabilità, il restauro delle opere. Ed ecco il risultato, il percorso permanente, scrigno di memorie, paesaggi, colore e tradizione, 5 secoli di arte del meridione. Siamo orgogliosi, ha dichiarato Fabio Cerchiai, presidente di Biper, di questa restituzione, esempio concreto di come interpretiamo il rapporto con i territori. Tour del palazzo fatto da Anna Chiara Sacchi per il Corriere del
Bella Sera, Piano Nobile, 11 sale, l'esposizione permanente curata da Michele Maccherini e Luca Pezzuto mette insieme diversi nuclei di opere confluite nel patrimonio, scelte una per una, ripulite, salvate, filo conduttore la territorialità, e l'obiettivo è leggere L'Aquila non come realtà periferica ma come secolare crocevia di artisti e linguaggi tra l'Appennino, Roma e Napoli. Si splendono così i colori di Cola della Matrice, tra i talenti più originali del primo Cinquecento, colpiscono la Madonna con il Bambino di Saturnino Gatti, le storie di Saul e David che rivelano l'evoluzione dell'arte dell'Italia meridionale tra 5 e 600, i dipinti di Luca Giordano, massimo interprete della pittura napoletana barocca. Un'altra sala tocca i caravaggeschi Mattia Preti e Salvatore Rosa. Poi ancora si legge nel pezzo di Anna Chiara Sacchi, si procede con il Settecento, secolo di rinascita per L'Aquila dopo un altro devastante terremoto, quello del 1703. Poi si arriva al grande abruzzese Teofilo Patini, nato nel 1840 e morto nel 1906, per sfiorare il Novecento con Francesco Paolo Michetti, scomparso nel 1929, e tornare alla magia del maestro dei politici Crivellini, Leschi, anonimo pittore che segnò a fine 400 la produzione di arte sacra in Abruzzo. Discorso a parte merita la sala di San Clemente che ospita il ciclo pittorico dedicato al santo e che è oggetto di un innovativo e inedito restauro ancora in corso. L'affresco in parte sbriciolato durante il terremoto è stato staccato completamente dal muro e rimesso insieme grazie a computer avveniristici e infinita pazienza artigianale. Una volta ricomposte, le parti dell'affresco vengono sistemate su supporti in fibra di carbonio e ancorate al muro grazie ai sistemi magnetici studiati per garantire reversibilità e maggiore sicurezza nel caso di eventuali future sollecitazioni sismiche. Infine la mostra contemporanea dal titolo I colori del tempo, lo splendore ritrovato di Palazzo Farinosi Branconi, pannelli fotografici illustrano il lavoro di preparazione che ha consentito di restituire l'edificio alla città. E allora, nonostante la tragedia del terremoto, ebbene, dopo tanti anni, insomma, il ritorno alla disponibilità per il pubblico di questo immenso patrimonio artistico è davvero una bella, bellissima notizia che condividiamo con voi stamattina. Dal Corriere della Sera, con il pezzo di Anna Chiara Sacchi dal titolo L'Aquila nel cuore che rinasce. 10:50 minuti e 40 secondi, ancora la musica, una novità discografica, questo è Il Mago del Gelato, Batticuore.

0: amore mediterraneo.
1: Questo è il mago del gelato, una novità discografica, dicevamo, Batticuore, uscito il 12 giugno per Dischi numero 1. Abbiamo ancora una manciata di minuti, allora è cominciato il Festival del Cinema di Venezia e ieri ovviamente ha preso moltissimo spazio, ma ha ragione il George Clooney, che è arrivato a Venezia, gli è stato consegnato il Leone d'Oro alla carriera, e sia già in conferenza stampa ma poi anche durante la cerimonia ieri sera ha parlato molto nettamente anche del suo paese, dell'America, della situazione politica, ma anche della capacità di risposta che intanto dalle elezioni di midterm potrebbe lanciare un segnale di una nuova America. Come si legge anche su Rai News, mostra del cinema di Venezia ha consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. La cerimonia di apertura dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, Inc. di Danny Boyle, il primo film in concorso. L'invito è a recuperare anche l'intervento in rete, insomma è pieno di reel e di video che insomma raccontano dell'intervento degli interventi di Clooney ieri a Venezia. E intanto però, per restare in territorio cinematografico, se n'è andato un regista, Paul Rapanò, a 94 anni, ne dà conto il Corriere della Sera tra gli altri, famoso soprattutto per aver diretto il film Cyrano de Bergerac del 1990, un grande successo internazionale anche grazie all'interpretazione di Gérard Depardieu nel ruolo del protagonista, che gli era valso 10 premi César. Nato in Borgogna nel 1932, il regista e sceneggiatore è morto ieri a Parigi. Pur avendo girato solo 8 film nella sua carriera, Rapanò aveva lavorato con alcuni dei più grandi attori francesi, Yves Montand, Philippe Noiret, Catherine Deneuve, Juliette Binoche e poi Gérard Depardieu. Non potevamo accontentarci di una semplice rappresentazione visiva dell'opera, la vera sfida del film è che i personaggi parlano in versi, spiegò a proposito di Cyrano de Bergerac Paul Rapanò. Siamo quasi in coda, vogliamo concederci un ultimo passaggio musicale per oggi. Ci sono i Karate, questa è Airport.

0: Che meraviglia, i Karate, gruppo rock statunitense di Boston, Massachusetts. Abbiamo ancora in sottofondo questa Airport da Sam Boots, un disco veramente magistrale, un capolavoro dal punto di vista di chi vi parla, pubblicato da Southern Records nel 2002. Allora, siamo in coda, grazie davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto, noi ci ritroviamo qui domani venerdì 4 settembre dalle 9 con gli approfondimenti di Oltre la Prima e dalle 10 con almeno due pagine al giorno. 11:01, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE, ciao a tutti.
1: Almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
3: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires, il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte, Federico Ferrato, fisarmonica, Flavia Pedilarco, voce, e Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
2: Inizio concerto, ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nel pomeriggio di ieri un incendio si è sviluppato nei boschi di Luserna Alta in località Cabrusan, nei pressi del Colletto. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale dell'AIB di Luserna San Giovanni ha permesso di circoscrivere immediatamente il rogo prima di un eventuale coinvolgimento dei boschi di Roccabera, che avrebbe reso le operazioni di spegnimento particolarmente complicate. Un'abitazione è stata evacuata a scopo precauzionale, ma l'allarme è rientrato già nella serata di ieri. E nella serata di ieri il sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, ha disposto la riapertura del sentiero V13 che collega il Lago Chiaretto e il Colle Diviso, al termine di una giornata di accurati monitoraggi da parte del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'ufficio tecnico comunale. La Regione Piemonte intanto ha annunciato la convocazione nei prossimi giorni di un tavolo sul Monviso nell'ambito dell'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici per approfondire quanto accaduto, al quale parteciperanno il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, ARPA Piemonte, i tecnici e le direzioni regionali coinvolte, la provincia di Cuneo, gli enti territoriali e i soggetti scientifici e istituzionali in grado di mettere a disposizione conoscenze, dati e competenze sul massiccio del Monviso. Quello di martedì non rappresenta infatti un episodio isolato. Negli ultimi anni il versante nord-est del Monviso è stato interessato da una successione di crolli e distacchi, tra i quali quello di grandi dimensioni avvenuto nel dicembre del 2019. Ne abbiamo parlato con il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte Val d'Aosta, Luca Giai Arcota.
1: Il cambiamento climatico, soprattutto sulle nostre Alpi, sta provocando comunque dei fenomeni di notevole intensità e soprattutto di assoluta imprevedibilità. Frane come questo purtroppo sono sempre più frequenti, sia che siano frane di roccia sia che siano frane di ghiaccio, però sono più frequenti e sono purtroppo molto altamente distruttive. Quindi se capita che vengano coinvolti comunque sia delle persone in eventi del genere, in genere poi diciamo le conseguenze sono molto catastrofiche. Mentre quello che capita è che quando le nostre montagne sono sottoposte a delle ondate di caldo fortissime, con quelle che si sono seguite nell'estate appena trascorsa e che stiamo fra l'altro trascorrendo, questo porta a un surriscaldamento della roccia di una maniera incredibile, perché contiamo che lo zero termico praticamente è stato intorno ai 4.500-4.800 metri per settimane e settimane. Questo vuol dire che in punta al Monte Bianco comunque sia c'erano 5-6 gradi sopra lo zero, quindi a 4.800 metri. Questo cosa vuol dire? Che scaldandosi la roccia viene a fondersi quello stato di ghiaccio profondo che si chiama il permafrost, che di fatto è detto volgarmente la colla fra tutta la roccia. Montagne più esposte come possono essere il nostro Monviso, che sono comunque più adiacenti alle pianure, quindi sono più sottoposte a queste ondate di caldo, possono essere poi oggetto di frane come quella che stiamo descrivendo adesso. Ce ne approfitto per fare un appello, e che quando si va in un rifugio, si prenota in un rifugio o altro, è sempre bene, nel caso che si sia impossibilitati a raggiungerlo, avvertire il gestore. Questo perché? Beh, innanzitutto per insomma rispetto a chi lavora nei rifugi in quota, e anche perché, come nel caso di questo evento qui, i soccorritori con le forze dell'ordine o altro devono cercare di capire chi c'è o chi non c'è, le macchine che risultano senza un proprietario o altro, e di conseguenza vedere di cercare queste persone che fra virgolette non risultano all'appello.
0: Dalla Banca Centrale Europea sono arrivate le autorizzazioni preventive necessarie al gruppo indiano Tata Motors per procedere con l'offerta pubblica di acquisto di Iveco Group, passaggio che rappresenta un ulteriore progresso verso la cessione per una transazione che si aggirerebbe sui 4,5 miliardi di euro. Il prossimo passaggio riguarderà Consob, l'organo di controllo del mercato finanziario italiano, e la pubblicazione del documento d'offerta una volta conclusa l'istruttoria dell'autorità di vigilanza. Tata Motors è una delle più grandi e importanti aziende automobilistiche e veicoli commerciali al mondo, con sede centrale a Mumbai, in India. Dal 2008 è proprietaria dei prestigiosi marchi britannici di lusso Jaguar e Land Rover. Inizia con 2.940 posti letto in più l'anno accademico piemontese, di cui 2.375 nella sola provincia di Torino. È il risultato della prima fase del piano housing finanziato con i fondi

0: Sconfitto al primo turno del singolare maschile dal tedesco Alexander Zverev, numero 2 nella classifica ATP, dopo quasi 5 ore di gara soltanto al quinto set. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4 il punteggio dei parziali in un incontro nel quale Sonego è stato a 2 punti dalla clamorosa qualificazione nel quarto set, guadagnandosi i sinceri complimenti dell'avversario a fine gara. Lorenzo ha giocato un tennis straordinario e oggi avrebbe battuto parecchi giocatori, sono state le sue parole. Il 5 e 6 settembre torna a Pinerolo con la 26esima edizione Porte Aperte allo Sport, manifestazione che ogni anno trasforma la città in una grande palestra a cielo aperto in cui è possibile provare gratuitamente numerose discipline sportive scoprendo i corsi della nuova stagione. L'appuntamento principale è fissato per domenica 6 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Vittorio Veneto. Nel pomeriggio il circolo sociale, del 5 il circolo sociale accoglierà l'incontro sul benessere sociale con ospiti di eccezione come la campionessa di curling Stefania Costantini. A voci protestanti Bruna De Stefanis, assessora allo sport e alle manifestazioni di Pinerolo, entra nel dettaglio dell'evento.
1: Porte Aperte si aprirà sabato 5 alle ore 17, dove verranno premiati gli atleti che durante l'anno hanno vinto un oro nazionale o internazionale o mondiale perfino, e quindi alle 17 ci saranno questi, una cinquantina di atleti, perché abbiamo dovuto per forza scegliere perché sono tantissimi e già sono una cinquantina solo quelli che hanno vinto l'oro. Poi domenica mattina partiamo presto verso le 10 e abbiamo una sessantina, anche di più, di ASD solo per lo sport, perché con noi come ogni anno ci sarà anche tutto il gruppo dell'appartenenza, che già solo loro sono anche 50 associazioni. Alle 2:30 con le ragazze del gruppo Carlin Dare Più, che è Plus, ci sarà proprio un piccolo convegno al circolo sociale dove si parlerà di sport, territorio, comunità, e ci sarà anche una nutrizionista proprio per parlare anche dell'equilibrio e dell'importanza dell'alimentazione nello sport. Con le scuole il 18 settembre noi abbiamo un altro appuntamento ai bambini che possono andare a riprovare le attività sportive la domenica e il venerdì mattina. Invece di andare a scuola vengono volentieri in piazza a provare le attività sportive. E oltretutto quest'anno che avremo il centenario dei alpini, cioè il raduno degli alpini, ci sarà proprio una sorpresa da parte degli alpini per i ragazzini, i bambini, che sarà molto carina.
0: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato su tutta la regione con temperature stazionarie nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi. In Liguria cielo sereno su tutta la regione, al più velato nella prima parte della giornata. Dalle ore centrali cielo sereno pressoché ovunque con transito di nuove velature nel tardo pomeriggio e sera. Formazione di qualche sporadico cumulo nei settori interni nel corso del pomeriggio. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBR.
2: RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Fa, 5 volte fa, lui era Otis Redding e questo è Café Bleu, amici e amiche di RBA. Io sono Claudio Petronella e vi do il buongiorno, il benvenuto e la benvenuta in questa nuova trasmissione di Café Bleu, una nuova puntata della 12ª stagione, è partita proprio il 1° di settembre. 2 giorni fa abbiamo ripreso il nostro cammino, interrotto la fine di luglio dopo una pausa del mese di agosto e degli ultimi giorni di luglio. Abbiamo ripreso il nostro cammino tenendo sempre ben presente la nostra bussola, cioè la ricerca della bellezza quotidiana, la bellezza necessaria per i nostri 5 sensi, più uno, il senso della meraviglia, quella bellezza utile per il nostro tempo libero e per pensare a qualcosa di bello, mentre gli impegni quotidiani, le commissioni, le tasse da pagare, le multe o che so, il semaforo rosso e quelli che suonano alle spalle o il lavoro e tutto quello che vi turba, ebbene c'è questo programmuccio che dalle 11:15 alle 12:30 abbondanti vi tiene compagnia con una selezione musicale cucita appositamente per voi e con amici e amiche che passano a trovarci per raccontare i propri progetti. Sarà anche così oggi, avremo tra poco con noi Luigi Martinale, il direttore artistico nonché musicista, pianista e autore del festival Jazz Visions, che il prossimo 13 di settembre a Cavour proporrà l'ultimo concerto di questo suo viaggio estivo tra le esperienze legate al jazz e la musica jazz dal vivo. Poi saremo con Serena Bavo per scoprire il nuovo percorso del festival Earth Inc., il teatro e la consapevolezza della cura dell'ambiente, la tappa della Val Chiusella che segue quella già andata in scena alla fine di agosto nell'Astigiano. E poi parleremo anche di cibo buono e di buon cibo, e ci sarà tanta musica a partire dalla prossima canzone. Ma prima vi do i contatti social: RBA Radio TV, Café Bleu, RBA Radio TV o Claudio Petronella su Facebook e Instagram, 328 87 57 845. Vedete anche il numero di sovraimpressione in TV, canale 87 digitale terrestre. Musica che magari non ascoltate tutti i giorni, questo è un po' quello che vuole proporvi Café Bleu. Lei è Mattiele, questa è Je ne me connais pas.

Parliamo spesso di musica dal vivo, come quella che questa sera avrà luogo a Cavour, all'Abbazia Santa Maria di Cavour, con l'ultimo concerto della rassegna insieme a Concerto. Un viaggio tra le suggestioni di Parigi, New York e Buenos Aires vi attende alle 21. C'è l'articolo su rba.it. La radio e la TV sanno essere anche questo qui a Café Bleu. Un viaggio che vi permette anche di immaginare il mare di Milano. Lei è Popa.

0: con la regia di Samuele Benecio torniamo in onda giusto per anticipare la prossima canzone, un'altra canzone un po' fuori dagli schemi, quella dei Kid Sebastian, un duo che unisce Francia e Turchia, questa è Bul Bul Bul. Ma prima della canzone un piccolo jingle che vi ricorda che RBS si può ascoltare anche in provincia di Imperia, ecco qua.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Desafinado, Mr. Quincy Jones, torniamo in onda, amici e amiche di RBE, alle 11:34 minuti in diretta qui e ora su RBE Radio, RBE TV, il nostro viaggio curioso intorno al mondo della musica, delle buone letture, delle esperienze da vivere per toccare con mano quella bellezza nutriente necessaria ci porta nuovamente a Cavour e ci porta di nuovo a ritrovare il calendario di Jazz Visions 2026 per il concerto in programma il 13 di settembre a Cavour, all'Abbazia Santa Maria di Cavour, domenica 13 settembre alle 17, il concerto, l'evento Canzoni senza parole. Perché Canzoni senza parole? Che cosa proporrà questo appuntamento di Jazz Visions? Ne parliamo con Luigi Martinale, che sarà in scena con i suoi musicisti, ma è anche il direttore artistico e la mente di Jazz Visions. Buongiorno Luigi, bentornato su RBE.
1: Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti coloro che seguono RBE regolarmente, costantemente.
0: Perché Canzoni senza parole, Luigi?
1: Allora, perché i che andremo ad eseguire sono tutte mie composizioni. Amo scrivere, amo arrangiare. Quello che viene fuori, tutti mi dicono che sono dei brani molto melodici, molto cantabili, quindi delle canzoni, ma non le penso con il testo, perché io non mi occupo di testi, e quindi rimangono delle canzoni senza parole. D'altra parte, anche il nostro primo lavoro del quartetto con l'orchestra del 21 è stato intitolato Songs Not Words, cioè è un gioco di parole, di solito si dice fatti, non parole, e invece in questo caso sono canzoni, non parole, cioè andiamo ad ascoltare la musica e non il testo, perché in certi casi, in certi tipi di musica si parla solo del testo e poco della musica.
0: Invece sono fondamentali, creano insieme quella magia che ci rimane assolutamente in mente. Pensate, amici e amiche di RBE, quante canzoni ci ricordiamo attraverso la musica, dei ritornelli meravigliosi che ci rimangono in mente. Poco fa abbiamo ascoltato Desafinado, un classico della musica jazz. Ecco, a proposito del concerto di Jazz Visions, che termina la parte concertistica del festival quest'anno, Luigi, ci sarà un accento particolare in queste canzoni senza parole? Su quale repertorio ti e vi concentrerete con i tuoi musicisti?
1: Allora, beh, innanzitutto nello spettacolo abbiamo diciamo tre ordini di brani, nel senso che alcuni brani provengono dal nostro lavoro del 21, appunto intitolato Songs Not Words.
0: Sì.
1: Innanzitutto volevo far presente questo, che la formazione è molto particolare, perché si tratta del mio quartetto jazz con cui 10 anni che, diciamo, celebriamo questa decennale di collaborazione, insieme a Cocco Cantini sassofoni, Yuri Golubev al contrabbasso e Zsa Desiderio alla batteria. Ma ormai da un po' di anni abbiamo anche questo, si può dire, progetto, perché proprio c'è stata una progettazione molto diciamo molto capillare, molto presente nel tempo, con l'orchestra da camera del Conservatorio di Cuneo. Per cui abbiamo un organismo orchestrale di 16 musicisti che appunto collaborano con noi. Quindi abbiamo un mix di linguaggi in cui abbiamo la musica nera, la musica afroamericana, che va a lavorare con, diciamo, la musica di tradizione accademica, ecco. E con le mie composizioni, che molti dicono sono molto italiane perché sono molto cantabili, quindi c'è questo mix insieme. E poi comunque gran parte del progetto nasce in seguito alla lettura delle Città Invisibili di Calvino. Infatti secondo disco che è uscito, che è stato ispirato a questo lavoro, si intitola, traducendo in inglese, Invisible Cities, cioè le città invisibili, e era stato fatto per celebrare appunto il centenario della nascita di Calvino, e quindi molti dei brani che anche andiamo a eseguire sono delle, non si può dire trasposizioni musicali, ma sicuramente sono nati in seguito alle suggestioni di quella lettura, andando a cercare delle corrispondenze tra la struttura formale, tra l'emozione che ha provocato la lettura di questi racconti, e quindi sono stati trasposti in musica. Fortunatamente la parte letteraria è lo di Calvino, quindi mi sono occupato della musica.
0: Ecco, le parole sono di Calvino in qualche modo, no? Ecco, mettiamola così.
1: Sì, perché abbiamo dei brani che proprio in quella serie di racconti, tutti i racconti brevi prendono il titolo di una città immaginaria dell'Oriente che Marco Polo va a visitare, di cui riferisce al Gran Ca. E sono tutti nomi inventati, femminili. Abbiamo Berenice, Mauriglia, Eutropia, Zaira, sembrano delle regine orientali. In realtà sono i nomi che Calvino appunto gioca, no, su questa femminilità, la città come entità femminile. E quindi molti dei brani sono riferiti a questi racconti. Più abbiamo però Canzoni senza parole, perché il progetto va avanti. Nel frattempo io ho già anche composto delle cose nuove, e quindi, visto che tutti mi dicevano i tuoi lavori sembrano delle canzoni senza le parole, e lo spettacolo si intitola Canzoni
0: senza parole. Ci sarà anche l'occasione di poter ascoltare delle nuove composizioni, quindi ancora inedite?
1: Esatto, abbiamo due composizioni nuove. Una si intitola Teresa, per proseguire con questo accenno alla femminilità. In questo caso è un riferimento a una mia bisnonna di cui ho scoperto le origini, e quindi l'ho intitolata Teresa, perché nella ricerca storica questa Teresa era sempre presente, e quindi un omaggio, diciamo, molto personale. L'altro invece è un brano molto molto cantabile, che chi l'ha ascoltato per la prima volta mi ha detto: questo sembra una melodia di un film degli anni 60 ambientato sulla Costa Azzurra, no? E allora questo l'ho intitolato in francese, si intitola Un voiture sur la Côte d'Azur, fa anche rima, anche il mio francese, quindi molto cantabile, molto, non so, cinematografico, ecco.
0: Quindi potrebbe essere la colonna sonora di un ipotetico, un suggestivo viaggio tra le strade della Costa Azzurra, insomma.
1: Sono disponibile, se un regista vuole girarla, io ho già la colonna sonora pronta.
0: Oh. D'accordo, amiche di RBE, quello che potremo assistere domenica 13 di settembre, ricordo, nel tardo pomeriggio, a partire dalle 17, nel parco suggestivo dell'Abbazia Santa Maria di Cavour, è un vero concerto di canzoni senza parole. Uno spettacolo, come hai detto giustamente prima tu, Luigi, sì. Questo è molto bello che sia così, secondo me. È bello anche sottolineare l'idea che è un vero e proprio spettacolo, un vero e proprio evento con l'orchestra diretta dal maestro Bruno Mosso e i musicisti guidati da Luigi Martinale, che abbiamo avuto il piacere di ascoltare ancora oggi con noi per il racconto che abbiamo seguito come RBE di Jazz Visions 2026 in questa estate 2026, appunto. Luigi, al termine della nostra chiacchierata vorrei, insieme a te e a chi ci guarda ascolta in questo momento, riflettere sul progetto Jazz Visions che quest'anno appunto si appresta a vivere, insomma, gli ultimi appuntamenti della stagione 2026. Ricordo che questa sera ci sarà un appuntamento propedeutico a questo concerto, sempre all'Abbazia Santa Maria di Cavour, alle 18, una conferenza, un talk, un format intitolato Parlare di Jazz, che vedrà appunto Luigi Martinale incontrare il proprio pubblico. Un appuntamento che sarà poi replicato il 23 di ottobre ad Alba. Ecco, torniamo a Jazz Visions. Facendo un bilancio, ma anche una riflessione sul festival, come si è evoluto nel corso degli anni, Luigi, c'è un particolare che a me incuriosisce, è quella parola experience che si trova nel sottotitolo anche sul vostro sito. Ecco, se sì. Tu dovessi definire Jazz Visions come festival, che cosa lo caratterizza rispetto ad altri?
1: Allora, una grande varietà di proposte. Allo stesso tempo si cerca sempre delle proposte che abbiano una forte comunicabilità. Che uno dei miei obiettivi è quello di abbattere il pregiudizio per cui il jazz deve essere una musica difficile, per pochi eletti, se non addirittura noiosa, ecco, perché questo è un falso mito. C'è un sacco di jazz che grandi musicisti propongono, che è assolutamente facile da seguire, quindi questi pregiudizi vanno battuti. E poi sempre andiamo a cercare dei luoghi particolari dove portare la musica. Perché l'obiettivo è anche quello di valorizzare i nostri territori. Abitiamo in un territorio che ci offre grandi possibilità, e quindi la varietà non solo musicale, ma anche dei luoghi dove si porta il pubblico ad apprezzare i luoghi, che possono essere luoghi naturalistici o anche dei luoghi dove abbiamo una storia architettonica, no? Cioè. che è molto interessante.
0: Tipo quello, tipo la storia architettonica, ad esempio quella dell'Abbazia Santa Maria di Cavour, che vivrà una vera e propria festa, una vera e propria festa del 13 di settembre, in cui ci sarà Canzoni senza parole. Il Luigi Martinale Quartet con l'Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo, per un appuntamento che ha presentato su RBE. Domenica 13 settembre alle 17, ho visto che ci sarà anche un biglietto gratuito per gli studenti e le studentesse. È stata un po' una caratteristica di questa stagione dei concerti e degli eventi Jazz Visions, Luigi.
1: Sì, perché cerchiamo di agevolare gli studenti che possano interessarsi a questa musica, non avere barriere, non avere filtri, andare a scoprire qualcosa che, ripeto sempre, nei mezzi di comunicazione di massa non esiste, ormai è qualcosa che è stato eliminato, siamo tutti massificati negli ascolti, nelle proposte, e invece esiste molta bellissima musica che non è massificata e che i musicisti continuano a proporre, ecco, quindi è un'occasione da sfruttare questa.
0: Amici e amiche di RBE, domenica 13 settembre alle 17, Abbazia Santa Maria di Cavour, il concerto di Canzoni Senza Parole, Luigi Martinale Quartet con l'Orchestra da Camera del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Luigi, grazie per essere stato con noi e per esserti raccontato, buon proseguimento e buon lavoro, ciao.
1: Grazie a voi tutti per sempre l'attenzione che dedicate.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
3: Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilao. Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado?

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: E dopo le atmosfere della Niña, torniamo in onda, amici e amiche di RBE, per andare a scoprire insieme col nostro sguardo curioso la tappa che riguarda la Val Chiusella del Festival Earthing. Earthing Festival 2026, sul sito web si legge insomma un sottotitolo importante, cioè cultura e spettacolo per il nostro pianeta. Che cosa propone Earthing Festival? Perché il sottotitolo Goccia a Goccia? Insomma, abbiamo tante curiosità che abbiamo piacere di soddisfare insieme a una delle persone che cura il programma e il progetto del festival, Serena Babbo. Buongiorno, buongiorno Serena, benvenuta.
1: Ciao Claudio, grazie dell'ospitalità, buongiorno a tutti gli spettatori di RBE.
0: Come stai?
1: Bene, direi benissimo.
0: A dove sei in questo momento? Vedo un paesaggio bucolico alle tue spalle.
1: Sì, sono già in Val Chiusella perché questa sera iniziamo il secondo fine settimana del festival. La scorsa settimana eravamo a Casa Bianca di Asti e stasera iniziamo proprio l'Abrosso.
0: Da stasera quindi parte il programma dell'edizione 2026, un festival che si conferma e vuole insomma portare avanti la sua visione. Ecco, la sua visione innanzitutto, che cosa caratterizza l'Earthing Festival fin dalla sua prima edizione fino a quella odierna, Serena?
1: Allora, il festival nasce da un'esigenza personale mia di parlare di ambiente, di sostenibilità attraverso uno strumento che conoscevo, che era quel che è quello del teatro, delle arti performative. Nel corso degli anni si è arricchito di collaborazioni, competenze e anche di proposte artistiche, perché nel 2012 era veramente molto complesso e difficile trovare delle proposte artistiche di qualità che raccontassero questi temi, mentre invece abbiamo notato negli ultimi anni una crescita di sensibilità da parte di attori, cantanti, produttori, davvero che ci ha permesso di far crescere tantissimo la qualità delle proposte artistiche che regaliamo e proponiamo al nostro pubblico.
0: Tra poco daremo i dettagli dell'appuntamento che il 3 di settembre, cioè oggi, apre il festival in quel della Val Chiusella, un luogo in cui torniamo ben volentieri col nostro racconto, grazie anche ai vostri progetti. Come associazione Serena Babbo, l'associazione che gestisce e cura Earthing Festival, perché Goccia a Goccia?
1: Goccia a Goccia perché per indicare appunto che l'impegno che magari noi mettiamo nell'adottare degli stili di vita più sostenibili non dà magari risultati a stretto giro, però non bisogna arrendersi, bisogna perseverare, che ogni piccola parte, ogni grande viaggio inizia da una goccia, da un piccolo passo, e quindi non bisogna davvero farsi prendere dallo sconforto, anche se purtroppo soprattutto quest'estate abbiamo visto gli eventi, certo, gli effetti drammatici di quello che sono le nostre azioni, però come magari le azioni di tanti anni fa hanno prodotto questo risultato, se cambiamo rotta, anche se la situazione è oggettivamente complessa, possiamo vedere poi i risultati sul lungo termine.
0: Adesso ti faccio una domanda divisa in due, oppure due domande diverse in una, vedi un po' come prendola, Serena. Io vorrei innanzitutto capire come è cambiato e come si è modificato nel corso del tempo il dialogo con il pubblico dell'Earthing Festival. Che pubblico è quello del festival? E un'altra, e la seconda parte, che dialogo ha messo in scena, parlando di teatro, il vostro festival insieme ai luoghi e a chi vive i luoghi?
1: Sì, allora guarda, parto dai luoghi, dai territori, perché è un tema a noi caro, come hai giustamente anticipato tu. Noi come Tecne qui in Val Chiusella abbiamo anche altri diversi progetti comunitari, tra cui Vico, Vicinanze Comunità, che è un progetto che tende proprio, cioè ha l'obiettivo proprio di creare una comunità solidale, non giudicante, coesa, partendo dalla cultura, partendo anche dalle tradizioni di questo territorio. La cosa che ci piace e che stiamo appunto notando con molto piacere, che sta dando finalmente dei buoni frutti, è lo sforzo che abbiamo fatto negli anni passati di metterci in ascolto, di capire le esigenze dei territori, di non arrivare come degli invasori esterni, ma davvero di entrare in connessione. E quest'anno come non mai, soprattutto a Casa Bianca, che era solo il quarto anno, qui in Val Chiusella è da tantissimi anni che lavoriamo sul territorio, abbiamo notato proprio l'accoglienza calorosa, il supporto dei volontari, la coprogettazione anche in questo caso, per esempio qui in Val Chiusella, sulla realizzazione, sulla scelta dei luoghi, degli spazi, con le Proloco, con le SOMS, con i comuni. È un lavoro davvero condiviso. Io sempre, io faccio la direzione artistica, scelgo gli spettacoli in base a quello che sono già delle piccole visioni, ma poi tutto quanto si realizza grazie al lavoro di concerto di tutti gli attori che sono poi chiamati ad agire.
0: Con cosa sarà aperto la parte dedicata alla Val Chiusella dell'Earthing Festival, Serena?
1: Iniziamo questa sera a Brosso con uno spettacolo di teatro blu, Il richiamo della natura, uno spettacolo tout public che va bene per famiglie, per bambini, per adulti, è un racconto ironico, a volte divertente. Passiamo domani invece qui a Valchiusa con lo spettacolo di Faber Theater Andante, okay. Domani e dopodomani, sabato invece a Vidracco, una doppia replica del Tecnologia filosofica di Dedalo, uno spettacolo sul valore e anche di perdersi, no? Di stare in equilibrio. E chiudiamo invece domenica mattina a Ruello, a Mezzanis, con il collettivo Canterane, che è un collettivo tra l'altro territoriale di qui.
0: Ruello, un paese come Ruello, Vidracco. Io insomma ho avuto modo di conoscere e di approfondire la conoscenza della Val Chiusella anche grazie ai vostri progetti, devo dire, come associazione Tecne. Ho avuto modo insomma di parlare qui su RB con te, Serena, in altre occasioni, come ad esempio per l'Earthing Festival. Però visto che la coda, la parte conclusiva dell'edizione 2026 dell'Earthing Festival raggiungerà poi Torino dal 10 al 12 di settembre, perché questa chiusura a Torino?
1: Torino perché noi, la nostra sede principale dell'associazione è Torino, lavoriamo tantissimo con il territorio, con le scuole, con tutti quei luoghi che sono dei presidi culturali di periferia. Infatti non a caso abbiamo scelto per le date di Torino dei luoghi simbolo come il Checky Point, come il Teatro Isabella, come il Teatro Baretti, che sono davvero dei presidi territoriali importanti. Le comunità a Torino generalmente riserviamo gli spettacoli che hanno bisogno di più cura e di più tecnica, invece preferendo programmare nei luoghi come Casa Bianca o come qui in Val Chiusella spettacoli a basso impatto che hanno poche necessità tecniche, proprio per il rispetto dei territori stessi.
0: Per avere tutte le informazioni sul programma, sulla biglietteria, se c'è, insomma, puoi darci una bussola, Serena?
1: Assolutamente sì, tutti gli spettacoli abbiamo scelto di mettere un biglietto unico popolare, 5 euro uguale per tutti. I biglietti si possono prendere direttamente 15 minuti prima dello spettacolo, però ci sono alcuni spettacoli che hanno necessità, proprio per la limitazione di pubblico, di una prenotazione. Trovate tutto sul nostro sito www.earthingfestival.eu oppure seguendo i nostri social, principalmente Facebook e Instagram.
0: Amici e amiche di RBN, siamo stati nel dietro le quinte dell'edizione 2026.
1: Suonano anche le campane.
0: Hai visto? Siamo arrivati a mezzogiorno, insomma, direi che ci sta. Earthing Festival 2026, la tappa dedicata alla Val Chiusella, che noi salutiamo, amici e amiche della Val Chiusella. Resistere, esistere, è importante, ed è bello che sia così attraverso progetti come questo festival di teatro che mette al centro la consapevolezza e l'amore, la sostenibilità e l'amore per l'ambiente. Goccia a goccia con noi, Serena Babbo, che ringrazio, buon proseguimento di questo settembre, buon lavoro, Serena, a te e alle persone con cui lavori, con cui curi questi bei progetti. A presto.
1: Grazie Claudio, ciao a tutti, vi aspettiamo.
2: RBE, cultura, informazione, relax.
3: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
4: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
3: Inizio concerto ore 21.
4: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

My Baby Just Cares For Me, Mr. George Michael, in un classico della canzone, un classico di Dina Simone, che ci permette di tornare in onda alle 12:04:08, giovedì 3 settembre. Buongiorno ancora a tutte e a tutti, un saluto a coloro che solo sulle note di questa canzone si sono collegate e collegati su RB Radio e RB TV. Buon gustai e buon gustai, e grazie per aver scelto questa trasmissione per farvi compagnia, per tenervi compagnia in questo giovedì di sole. Almeno qui c'è un bel sole, qui in Valpellice, in provincia di Torino, dove andiamo in onda. RBE va in onda non solo in provincia di Torino, ma anche in provincia di Cuneo, in provincia di Asti, anche in TV, canale 87 digitale terrestre, e in Liguria, per chi ci segue dal mare o chi vorrebbe seguirci dal mare, è possibile ascoltare RBE in provincia di Imperia, la frequenza è la 91.50, e in provincia di Savona, a cavallo con la provincia di Cuneo, in quel luogo meraviglioso della Val Morbida, c'è la frequenza 101.10. Detto questo, torniamo a parlare e a scoprire intorno a noi cosa accade. Tra poco vi parlerò di un evento che avverrà nel fine settimana in provincia di Asti, a proposito di provincia di Asti, dove potete guardarci sul canale 87 del digitale terrestre. Parleremo di vino e andremo a Cocconato, ma prima la musica. Post Nebbia, Pasta Frolla.

Frost nebbia, pasta frolla, la nebbiolina che potete osservare così suggestiva sulle colline del Monferrato, del Roero e delle Langhe tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo. E andiamo a provincia di Asti per l'edizione 2026 di Cocco Wine. Che cos'è Cocco Wine? È un evento dedicato al vino che si tiene proprio a Cocconato d'Asti ed è organizzato dallo stesso comune con il consorzio Cocconato Riviera del Monferrato. C'è un'anteprima in programma domani 4 di settembre e l'evento in sé, il clou dell'evento, sarà sabato 5 e domenica 6 di settembre. Che cosa caratterizza questo appuntamento che ricordiamo è giunto alla 25esima edizione? Innanzitutto l'idea e l'innovazione intorno alla produzione del vino insieme in dialogo con la valorizzazione dei luoghi, quindi il paesaggio di

0: sempre così.
1: Lei è Caterina, col suo corso di sci ci permette di tornare in onda alle 12 minuti e 5 secondi. Tra poco una delle consuetudini nate in questa trasmissione è quella di lasciare spazio alla musica, uno spazio assolutamente non didascalico che tra poco vi proporrò, selezioni musicali unite insieme, cucite appositamente per voi per tenervi compagnia in questa particolare fascia oraria, quella della mezza, 12:15, 12:30. La musica di Caffè Blu e gli eventi che RBS seguirà e che proporrà, insomma, avremo modo di vivere assieme l'apertura e la presentazione della rassegna Artigianato Pinerolo, che domani presenterà in municipio la sua edizione numero 50. Faremo un collegamento, un ponte con Piazza Vittorio Veneto a Pinerolo per scoprire i dettagli di questa imminente edizione 2026 di Artigianato Pinerolo, in programma dal 10 al 13 di settembre. Ne parleremo ancora, come parleremo ancora nei prossimi giorni, di appuntamenti che riguardano la Val Germanasca, da Prali fino a Pomaretto. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche per Rero e dintorni. C'è un messaggio per voi, perché RBS si può ascoltare anche lì. Sentite un po'.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Relax, amici e amiche di RBE, siamo pronti per le quattro canzoni che compongono la selezione del Gheddu di Caffè Blu, del groove di questa trasmissione, insieme Little Beaver, Cool and the Gang, Jungle e subito Glass Animals per voi.

0: E torniamo in onda, amici e amiche di RB, alle 12.28 minuto, subito dopo Concrete Jungle di Little Beaver. Una notizia che giunge da Mappano. C'è una signora, un'anziana signora di 85 anni di Mappano, vicino Leni, provincia di Torino, che ha sventato, è la terza volta che accade, ha sventato una truffa, ancora una volta, è la terza volta che accade, la volta scorsa era già quest'anno e nel 2000, pochi mesi fa, e nel 2024. Anche questa circostanza, come già in passato, la signora ha ricevuto una chiamata sul telefono di casa da un sedicente militare dell'Arma dei Carabinieri che l'avvisava di un grave incidente stradale occorso alla figlia, invitandola a raccogliere oro e beni preziosi per sostenere le spese legali. La signora ha percepito il tentativo di truffa e ha immediatamente avvertito la figlia, la quale poi ha attivato i carabinieri della centrale di Venaria e poi ha finto di abboccare al raggiro in modo che i presunti malfattori si presentassero da lei. Quando l'incaricato si è presentato a casa dell'anziana signora intorno alle 14, è scattato insomma il blitz dei carabinieri che hanno preso questo ragazzo, un ragazzo di 20 anni incensurato, che è stato arrestato insieme a 4 presunti complici, 2 ventenni e 2 minori. La terza volta che questa signora di 85 anni sventa una rapina. Ebbene, questa era una delle notizie che abbiamo preso dai portali, insomma, che riportano notizie come Rai News. Questo era Café Bleu, abbiamo parlato anche oggi, abbiamo cercato la bellezza nutriente intorno a noi attraverso la proposta del Festival Art Think, il teatro e la consapevolezza e l'amore dell'ambiente in Val Chiusella da oggi fino a domenica 6 di settembre, e poi l'ultimo concerto di Jazz Visions in programma il 13 di settembre alla Abbazia Santa Maria di Cavour alle 17 del 13 di settembre. Questo era Café Bleu, ringrazio in regia Samuele Benecce, vi do appuntamento a domani alle 11.15, torneremo in onda per vivere insieme un nuovo viaggio alla ricerca della bellezza nutriente di Café Bleu. Saremo a Pinerolo per la presentazione della edizione numero 50 della rassegna dell'artigianato pinerolese, una rassegna che domani si presenta al pubblico con la conferenza stampa in programma al municipio. Noi saremo in collegamento con il collega della redazione dei notiziari Matteo Chiarenza per fare un ponte con il municipio di Pinerolo e scoprire le novità di questa imminente edizione 2026 di Artigianato Pinerolo dal 10 al 13 di settembre in piazza Vittorio Veneto e nel centro storico. Tanti appuntamenti che vi anticipo saranno dedicati, oltre all'artigianato e al saper fare, anche una forma di arte e artigianato quale sa essere la fotografia, in un'epoca, insomma, in un momento in cui la fotografia è così importante, si celebra un compleanno importante della fotografia che avviene proprio quest'anno nel 2026. Tante mostre, tante idee che vi presenteremo in maniera più approfondita domani e poi nei prossimi giorni qui a Café Bleu e in altri programmi di RBE. Saremo poi a Torino per un remind, insomma un richiamo al Festival Terra Madre dello Soul Food che sarà in programma dal 25 al 27 di settembre. Con Samuele Benecce in regia e con tutte e tutti voi che ringrazio per essere stati con me su RBE, vi do appuntamento domani e vi auguro tanti tanti tanti bei motivi per sorridere. Ciao.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Strage di migranti al largo delle Canarie, soccorso un barchino da quasi un mese alla deriva, a bordo 5 cadaveri e 44 sopravvissuti, ma mancano all'appello 80 persone morte durante la traversata. La tragedia arriva nel pieno del dibattito in Spagna sull'emergenza migratoria a Ceuta. In Parlamento oggi Sanchez scagiona il Marocco, mentre le destre chiedono le sue dimissioni. Mosca chiude le sedi del Goethe Institute in Russia, è l'ultimo atto dello scontro con Berlino che accusa il Cremlino di attacchi ibridi in Europa. La guerra in Ucraina intanto continua nella notte, nuovi attacchi incrociati. Tajani, la guerra ibrida con Mosca è già in corso, Salvini nega i rischi di influenze russe, Meloni alla vigilia delle autocelebrazioni per il record di longevità del suo governo, messa in difficoltà dagli alleati sulla politica estera. Nuovo allarme dell'ONU sul clima, il Niño avrà un impatto devastante e durerà fino al 2027. Il pianeta è in grave pericolo. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciamo oggi da una notizia che arriva dalle Canarie, dove nella notte un'imbarcazione carica di migranti è stata intercettata in mare. A bordo 5 cadaveri e 44 persone in gravi condizioni di salute, ma i sopravvissuti hanno raccontato di essere salpati dal Gambia in 128, ci sarebbero dunque oltre 80 dispersi. In studio mi ha raggiunto per i dettagli Diana Santini. Diana.
4: Sì, buongiorno. Come dicevi, l'imbarcazione, un caico da pesca, è stato individuato ieri sera, raggiunto questa mattina all'alba dal servizio di soccorso marittimo spagnolo. Era alla deriva a circa 65 miglia a sud dell'isola di Gran Canaria. A bordo i soccorritori hanno trovato 44 persone, tutti uomini di origine subsahariana, di cui 3 prelevati in elicottero, immediatamente ricoverati per le gravissime condizioni in cui si trovavano, e poi 5 corpi senza vita. Il soccorso è stato molto complesso per le proibitive condizioni del mare, con venti oltre 20 nodi, onde alte anche 2,5 metri, il che ha impedito anche il recupero dei cadaveri. Anche altri superstiti sono stati ricoverati all'arrivo sulla terraferma, disidratati, con sintomi da ingestione di acqua di mare. Secondo la Guardia Civile spagnola, che l'ha identificato grazie alle iscrizioni sullo scafo, il barchino era partito dalle coste del Gambia quasi un mese fa, il 7 agosto, con a bordo 128 persone, tra queste 4 donne ed un neonato. Non è chiaro se i dispersi, oltre 80 persone, siano deceduti durante la traversata a causa della mancanza di acqua e di cibo, dunque morti di sete o di fame, o se siano stati sbalzati dall'imbarcazione durante le tempeste che in un mese hanno probabilmente incontrato, oppure entrambe le cose. In ogni caso si tratta di un episodio molto grave sulla pur pericolosa rotta migratoria delle Canarie. L'organizzazione non governativa spagnola Caminando Fronteras stima che nei primi 5 mesi dell'anno, da gennaio a maggio, siano morte cercando di arrivare in Europa attraverso la Spagna sulle rotte della frontiera occidentale euroafricana 1317 persone provenienti da 26 diversi paesi africani, nel corso di oltre 150 naufragi, incidenti rilevati, tra questi anche 129 bambini.
3: Grazie a Diana Santini. La crisi migratoria resta al centro del dibattito politico spagnolo. Oggi il premier Sanchez ha riferito in Parlamento sull'emergenza ancora in corso nell'exclave spagnola di Ceuta. Non ci sono evidenze solide del fatto che il Marocco abbia pianificato l'invasione alla frontiera di Ceuta a fine luglio, ha dichiarato il primo ministro, annunciando che il governo sta rivedendo le relazioni di cooperazione con Rabat. Non si può prendere un essere umano e buttarlo oltre frontiera, ha aggiunto. La destra sta però chiedendo ancora una volta le dimissioni del premier spagnolo, lo ha fatto oggi in Parlamento e ieri dalla piazza. Sentiamo il servizio.
5: Doveva essere una manifestazione dei sindaci di tutta la Spagna in solidarietà con Ceuta, e invece la concentrazione convocata dalla Federazione dei Comuni Spagnoli si è trasformata in una piattaforma delle rivendicazioni dell'estrema destra contro i migranti e contro Pedro Sánchez, che a Madrid è finita con scontri davanti al Parlamento tra ultranazionalisti spagnoli e la polizia, durati fino a tarda notte. Il Partito Popolare e Vox hanno approfittato della manifestazione per alzare la pressione sul governo di Pedro Sánchez, in grande difficoltà per la gestione della crisi a Ceuta, con centinaia di migranti ancora alloggiati in tendopoli di fortuna in spiagge e strade. Ma la dimostrazione di forza delle destre spagnole è andata ben oltre Ceuta, con il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha chiesto al Parlamento spagnolo di mettere sotto inchiesta Pedro Sánchez per alto tradimento alla nazione. E per questo i comuni guidati dal Partito Socialista si sono dissociati dalla manifestazione. Allo stesso tempo, sindacati e movimenti progressisti hanno convocato in contemporanea in diverse città spagnole concentrazioni contro il razzismo, per denunciare come la crisi umanitaria di Ceuta viene utilizzata dalle destre solo per ottenere reddito politico, fomentando discorsi di odio. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
3: Tra Russia e Ucraina continuano gli attacchi incrociati. Nella regione russa di Belgorod una persona è rimasta uccisa, altre 21, tra cui due bambine, sono rimasti feriti. Anche in Ucraina si contano almeno una ventina di feriti dopo i raid aerei russi che per la settima notte consecutiva hanno colpito diverse città, tra cui Kiev ed Odessa. Questa mattina intanto il Cremlino ha annunciato la chiusura delle sedi del Goethe Institute in territorio russo. È l'ultimo atto dello scontro diplomatico in corso tra Mosca e Berlino dopo che il governo tedesco ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del mese scorso, il servizio da Berlino.
6: La reazione di Mosca non si è fatta attendere. Dopo l'annuncio del governo tedesco di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa della Cultura russa a Berlino, il Cremlino ha disposto questa mattina la chiusura di tre sedi dell'Istituto Culturale Tedesco Goethe Institute, ovvero quelle di Mosca, San Pietroburgo e Ekaterinburg. Dopo l'accusa ufficiale di Berlino alla Russia di essere responsabile del fallito attacco con droni carichi di esplosivo all'aeroporto di Lipsia, i rapporti fra la Germania e la Russia si sono ulteriormente peggiorati. Fra le due capitali volano parole grosse. Mosca accusa Berlino di inscenare una campagna denigratoria antirussa e di non avere prove per il suo coinvolgimento nei fatti di Lipsia. Il governo tedesco, dal canto suo, accusa il Cremlino di aver innescato una guerra ibrida contro la Germania e i paesi della NATO. A detta di alcuni osservatori, tuttavia, nonostante le apparenze, entrambi i governi sono attualmente molto cauti ed intenti a non provocare un'escalation. La chiusura in Germania di un consolato e di un centro culturale e in Russia quella di tre Goethe Institute sono misure tutto sommato contenute e pacate. Cosa che non significa però che la Russia attenui i suoi attacchi ibridi contro l'Occidente. In Germania si moltiplicano ormai da settimane misteriosi attentati contro infrastrutture, centrali elettriche e aziende che producono materiale bellico. L'ultimo questa mattina contro una ditta che produce sistemi di comunicazione per l'esercito tedesco nei pressi di Monaco di Baviera. Da Berlino per Popolare Network, Walter Rauer.
3: E questa mattina il ministro degli esteri Tajani ha detto che la guerra ibrida con Mosca è già in corso. Salvini invece continua a negare i rischi di interferenze russe nella politica italiana, una contrapposizione che mette in difficoltà Giorgia Meloni alla vigilia delle autocelebrazioni per il record di longevità del suo governo. Da Roma Anna Bredice.
7: Pubblicamente l'opinione del governo di Vannacci, di Meloni in particolare, è quella di favorire la sinistra con i suoi voti contrari. Ciò che oltre a questo il governo pensa, ma che non ha mai detto pubblicamente, come ha fatto il Financial Times ieri, di essere il cavallo di Troia di Mosca, è l'inaffidabilità di Vannacci, non sapere esattamente a chi risponde, riferito in particolare appunto ai rapporti con la Russia. È per questo che la competizione è chiaramente sull'intero programma di governo, nella fattispecie sui temi dell'immigrazione, della sicurezza, ma un'alleanza con Vannacci è altamente pericolosa perché ha dato già prova di aver tradito il legame con la Lega di Salvini e di poterlo fare ancora, soprattutto se la guerra in Ucraina continuerà e non avrà nessuna difficoltà a seguire quella strada, il legame con Putin spezzando quello con Bruxelles, troppo per Giorgia Meloni che al massimo si barcamena con annunci di disimpegno parziale promettendo aiuti a Kiev sul piano energetico e non le armi, ma poi tenendo ancora nel cassetto pronto da presentare in Parlamento l'ennesimo decreto di invio di materiale bellico. Salvini invece, quello forse più in difficoltà, ha risposto piccato alle preoccupazioni di Tajani che teme influenze straniere, russe in particolare sulla campagna elettorale, osservando che c'è un'eccessiva ansia antirussa, ma Tajani, come si è visto, ribadisce la sua preoccupazione ancora pochi minuti fa. Da ministro degli esteri dice e conferma che una guerra ibrida c'è ed è in corso. Finora è stato Salvini quello nel governo a guardare a Mosca più che a Bruxelles. Per Meloni due alleati così sono troppi. A Palazzo Chigi si stanno preparando video celebrativi, opuscoli con i risultati di questi 4 anni di governo. Tra poche ore parte l'autocelebrazione, ma sembra che nel governo ci sia poco da festeggiare. L'interrogativo Vannacci e i problemi economici aprono un autunno complicato. Linea allo studio.
3: E oggi in Trentino l'ANPI, i sindacati e decine di associazioni manifesteranno contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinheads a Pietramurata nel comune di Dro. All'iniziativa tra l'altro parteciperà anche Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Tra le realtà antifasciste che manifesteranno oggi ci sarà anche l'ACLI. Ascoltiamo Walter Nicoletti che è il presidente delle ACLI del Trentino.
8: per affermare il fatto che il Trentino, e dico tutto il Trentino, è un'altra cosa, perché siamo testimoni di uno statuto di autonomia che nasce anche dalla resistenza. Vorrei ricordare che il tributo di vite umane partigiane è stato elevatissimo proprio nell'Alto Garda, proprio nelle località, ecco, in cui si svolge questo evento. Per cui vogliamo richiamare all'esistenza di una comunità forte che è erede dello spirito cooperativo, mutualistico, solidale, antifascista, e quindi noi portiamo la testimonianza, la presenza e l'impegno di tutto il Trentino per la democrazia, per la pace, per la non violenza e per la costruzione anche di una società che sia multietnica e integrata.
3: In Francia la destra mette la battaglia contro l'immigrazione al centro della campagna elettorale verso le prossime presidenziali. Marine Le Pen ha annunciato, in caso di vittoria, il divieto del velo islamico. Il servizio da Parigi.
9: Un'offensiva su vasta scala, se non proprio una crociata. Marine Le Pen e il suo partito, il Rassemblement National, partono in campagna, è il caso di dire, per l'elezione presidenziale, con un annuncio tanto emblematico quanto provocatorio: il divieto di indossare il velo islamico sulla pubblica via. In caso di vittoria, tra 7 mesi di accesso alla presidenza e al governo, Marine Le Pen e il suo partito renderanno illegale il fatto di portare il velo in tutto lo spazio pubblico. Le donne che lo indossano commetteranno dunque un'infrazione, dovranno essere fermate e multate dagli agenti di pubblica sicurezza, che sono poliziotti o gendarmi. Non è chiaro se si tratterà di un'infrazione come quella al codice stradale o se di un delitto iscrivibile alla fedina penale, ma quel che conta è lo slogan, il messaggio, sorta di divieto di cittadinanza a chi porta il velo. Misura concretamente inapplicabile o quasi, secondo le forze di polizia, ma soprattutto, secondo giudici e giuristi, anticostituzionale, perché lesiva dei diritti e delle libertà individuali. Resta appunto la provocazione, la stigmatizzazione tutta identitaria di una specifica categoria della popolazione, amalgamata cinicamente al fondamentalismo jihadista, dei cui attentati la Francia porta ancora le cicatrici. Islamofobia conclamata e abietto tentativo di criminalizzazione di una pratica religiosa e culturale assolutamente pacifica. Denuncia la gauche, con tanto di revisione, di Jean-Luc Mélenchon, leader e candidato della sinistra radicale fino a qualche anno fa, piuttosto militante contro il velo, e che oggi dichiara: mi ero sbagliato, il velo non è essenzialmente un simbolo di sottomissione, ma una scelta culturale. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
3: Sull'Oceano Pacifico si stanno abbattendo contemporaneamente ben 3 uragani, un fenomeno estremamente raro che gli scienziati hanno attribuito al riscaldamento delle acque causate dal Niño. Secondo l'Agenzia ONU per il Clima, nei prossimi mesi questo fenomeno atmosferico ciclico è destinato a diventare ancora più intenso. Persisterà fino al 2027, che potrebbe diventare un altro anno di caldo record. Ieri le Nazioni Unite hanno dichiarato che non è più possibile contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi, soglia identificata dalla scienza per scongiurare grandi catastrofi ambientali. Il servizio di Virginia Platini.
10: A 10 anni dalla firma degli accordi di Parigi, l'impegno storico dei paesi del mondo per contrastare il cambiamento climatico, l'ONU lancia un allarme. L'obiettivo simbolo di quel patto, non permettere che le temperature globali aumentassero di più di 1,5 gradi in media, non sarà raggiunto. Il fisico del clima del CNR, Antonello Pasini, spiega così che cosa superare quella soglia possa significare per il pianeta.
11: Ogni decimo in più vuol dire impatti più forti, vuol dire avvicinarsi a questo rischio che il clima parta per la tangente.
10: Non vuol dire però, lo chiariscono le Nazioni Unite, che tutto sia perduto. L'obiettivo ora è far sì che, una volta raggiunto il picco delle temperature, queste si stabilizzino e inizino poi a decrescere. Un traguardo ambizioso che richiede la collaborazione dei leader mondiali. Sentiamo ancora Pasini.
11: La crisi del multilateralismo, che è sotto gli occhi di tutti, è un problema enorme, perché nei sistemi complessi come il clima non esistono vincitori e vinti, cioè qui per questo problema o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. Questa è una cosa che invece nella testa di alcune decision maker non entra ancora.
3: È morto questa notte a Roma Fabio Mussi, è stato ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra ed era attualmente dirigente di Sinistra Italiana AVS, fu parlamentare dal 1992 al 2008. Sono le 12:45 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 15:30.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
14: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
16: Mi sento fortunata.
15: Il premio Oscar Angelina Jolie?
17: Ho il risultato della sua biopsia.
15: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
16: Non so come dirlo a mia figlia.
18: Metta la sua vita in pausa per un po'.
15: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
19: Non gliela daremo vinta.
15: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
20: Quest'estate.
21: È un dinosauro, quello.
22: Oh mio Dio, correte!
20: Dal regista di It Follows.
23: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
24: Siamo nel passato.
25: Ora che facciamo?
26: Dobbiamo sopravvivere.
20: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
27: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
20: La fine di Oak Street. Al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
33: Siete le sorelle Owens?
34: Sì, se amiamo qualcuno muore.
33: Ma dai.
28: A settembre
34: siamo streghe.
28: Ritorna la magia.
34: E siamo maledette.
28: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
35: Aspetto questo momento da un'eternità.
34: Sì, è vero.
28: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
36: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
37: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
38: Odio questa notte.
39: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
36: Anni.
39: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
40: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
41: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
42: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
43: A me importa.
44: Coyote versus Acme. Al cinema dal 2 settembre.
45: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il sindacato di polizia penitenziaria OSAP ha riferito che 3 agenti sono rimasti feriti in un'aggressione nell'istituto penitenziario di Alba. Secondo la ricostruzione fornita dalla nota del sindacato, un detenuto avrebbe spaccato un tavolo utilizzandone una gamba per colpire i poliziotti visitati al pronto soccorso di Verduno. Uno di loro presenterebbe una frattura al malleolo che richiederebbe un'ingessatura, mentre per gli altri 2 l'infortunio sarebbe meno grave. OSAP sottolinea come quello avvenuto ad Alba non rappresenti un caso isolato e chiede un intervento urgente al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Nella serata di ieri il sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, ha disposto la riapertura del sentiero V13 che collega il Lago Chiaretto e il Colle di Viso, al termine di una giornata di accurati monitoraggi da parte del soccorso alpino, dei vigili del fuoco e dell'ufficio tecnico comunale. La Regione Piemonte intanto ha annunciato la convocazione nei prossimi giorni di un tavolo sul Monviso nell'ambito dell'Osservatorio regionale sui cambiamenti climatici per approfondire quanto accaduto. Al tavolo parteciperanno il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, l'ARPA Piemonte, i tecnici e le direzioni regionali coinvolte, la provincia di Cuneo, gli enti territoriali e i soggetti scientifici e istituzionali in grado di mettere a disposizione conoscenze, dati e competenze sul massiccio del Monviso. Quello di martedì non rappresenta infatti un episodio isolato. Negli ultimi anni il versante nord-est del Monviso è stato interessato da una successione di crolli e distacchi, tra i quali quello di grandi dimensioni avvenuto nel dicembre del 2019. Ne abbiamo parlato con il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte Val d'Aosta, Luca Giai Arcota.
2: Il cambiamento climatico, soprattutto sulle nostre Alpi, sta provocando comunque dei fenomeni di notevole intensità e soprattutto di assoluta imprevedibilità. Frane come questo purtroppo sono sempre più frequenti, sia che siano frane di roccia sia che siano frane di ghiaccio, però sono più frequenti e sono purtroppo molto altamente distruttive. Quindi se capita che vengano coinvolti comunque sia delle persone in eventi del genere, in genere poi diciamo le conseguenze sono molto catastrofiche. Quello che capita è che quando le nostre montagne sono sottoposte a delle ondate di caldo fortissime, come quelle che si sono seguite nell'estate appena trascorsa e che stiamo fra l'altro trascorrendo, questo porta a un surriscaldamento della roccia di una maniera incredibile, perché contiamo che lo zero termico praticamente è stato intorno ai 4.500-4.800 metri per settimane e settimane. Questo vuol dire che in punta al Monte Bianco comunque sia c'erano 5-6 gradi sopra lo zero, quindi a 4.800 metri. Questo cosa vuol dire? Che scaldandosi la roccia viene a fondersi quello stato di ghiaccio profondo che si chiama il permafrost, che di fatto è detto volgarmente la colla fra tutta la roccia. Montagne più esposte come possono essere il nostro Monviso, che sono comunque più adiacenti alle pianure, quindi sono più sottoposte a queste ondate di caldo, possono essere poi oggetto di frane come quella che stiamo descrivendo adesso. Ce ne approfitto per fare un appello, è che quando si va in un rifugio, si prenota in un rifugio o altro, è sempre bene, nel caso che si sia impossibilitati a raggiungerlo, avvertire il gestore. Questo perché? Beh, innanzitutto per insomma, rispetto a chi lavora nei rifugi in quota, e anche perché, come nel caso di questo evento qui, i soccorritori con le forze dell'ordine o altro devono cercare di capire chi c'è o chi non c'è, le macchine che risultano senza un proprietario o altro, e di conseguenza vedere di cercare queste persone che tra virgolette non risultano all'appello.
1: La Guardia di Finanza ha sequestrato 20.000 litri di gasolio in un distributore stradale di Biella. In base alle analisi tecniche svolte dal laboratorio dell'ADM di Milano, il gasolio destinato all'autotrazione posto in vendita era risultato avere un punto di infiammabilità minore ai 40 gradi, nettamente inferiore quindi a quello minimo fissato dalla norma in vigore. Questa caratteristica comporta gravi rischi di scoppio e incendio durante le operazioni di carico e scarico del prodotto. Trattandosi di carburante non corrispondente ai previsti standard di commerciabilità, si è configurata l'ipotesi di reato di frode in commercio, motivo per cui il legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto è stato denunciato alla procura di Biella. Il comune di Alpignano ha annunciato un progetto dedicato alla memoria storica. Si tratta di una scala dedicata alle donne della Resistenza, con un nome per ogni scalino, prima iniziativa di questo tipo in Italia. Non ci saranno soltanto figure legate al territorio piemontese, l'obiettivo è infatti costruire un percorso capace di mettere in relazione la memoria locale con quella regionale e nazionale. A individuare le donne da ricordare sarà una commissione composta da 4 esperte rappresentanti della memoria storica e dell'associazionismo. La selezione dovrà garantire un equo bilanciamento tra protagoniste locali piemontesi e figure di rilievo nazionale. La scala scelta si trova in via Cervino, dove si trova l'abitazione di Vito Bonadies, una delle figure di riferimento dell'antifascismo torinese. La scala delle partigiane sarà inaugurata sabato 24 ottobre nell'ambito della prima edizione del nuovo festival C'era una svolta. Il sabato 5 e domenica 6 settembre torna a Pinerolo con la 26esima edizione Porte aperte allo sport, manifestazione che ogni anno trasforma la città in una grande palestra a cielo aperto in cui è possibile provare gratuitamente numerose discipline sportive e scoprire i corsi della nuova stagione. L'appuntamento principale è fissato per domenica 6 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Vittorio Veneto. Nel pomeriggio il circolo sociale accoglierà l'incontro sul benessere sociale con ospiti d'eccezione come la campionessa di curling Stefania Costantini. A voci protestanti, Bruna De Stefanis, assessora allo sport e alle manifestazioni di Pinerolo, entra nel dettaglio dell'evento.
3: Porte aperte si aprirà sabato 5 alle ore 17, dove verranno premiati gli atleti che durante l'anno hanno vinto un oro nazionale o internazionale o mondiale perfino, e quindi alle 17 ci saranno questi, una cinquantina di atleti, perché abbiamo dovuto per forza scegliere perché sono tantissimi e già sono una cinquantina solo quelli che hanno vinto l'oro. Poi domenica mattina partiamo presto verso le 10 e abbiamo una sessantina, anche di più, di ASD solo per lo sport, perché con noi come ogni anno ci sarà anche tutto il gruppo dell'appartenenza, che già solo loro sono anche 50 associazioni. Alle 2:30 con le ragazze del gruppo Carlin Dare Più, che è Plus, ci sarà proprio un piccolo convegno al circolo sociale dove si parlerà di sport, territorio, comunità, e ci sarà anche una nutrizionista proprio per parlare anche dell'equilibrio e dell'importanza dell'alimentazione nello sport. Con le scuole il 18 settembre noi abbiamo un altro appuntamento ai bambini che possono andare a riprovare le attività sportive la domenica e il venerdì mattina. Invece di andare a scuola vengono volentieri in piazza a provare le attività sportive. E oltretutto quest'anno che avremo il centenario dei alpini, cioè il raduno degli alpini, ci sarà proprio una sorpresa da parte degli alpini per i ragazzini, i bambini, che sarà molto carina.
1: Andiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato con temperature stazionarie nei valori minimi e in lieve aumento in quelli massimi. In Liguria dalle ore centrali cielo sereno pressoché ovunque con transito di nuove velature nel tardo pomeriggio e sera.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Giovedì 3 di settembre, la meditazione di oggi è curata da Maurizio Abba, membro della Chiesa Valdese di Pavia. In chiusura ascolteremo l'inno numero 109, Cristo è risorto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno, una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal Salmo 141 il versetto 8. A te sono rivolti i miei occhi, o Dio, Signore, in te mi rifugio, non abbandonare l'anima mia. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, i versetti 55 e 57. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
3: Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, come scriveva Shakespeare nel dramma La Tempesta, o come la psicoanalisi delinea, siamo fatti della stessa sostanza dei traumi che ci incidono. Ci sono sogni che si sono rivelati traumi, traumi individuali e collettivi. L'elenco è lungo, il catalogo purtroppo è ampio, delle tempeste della quotidianità. Trovare rifugio e non essere abbandonati nell'anima, ma come? La risposta è più semplice e al contempo più impegnativa di quanto si pensi. Porgendo rifugio e non abbandonando gli altri, accogliendo i loro corpi in profondità fino all'anima. La vittoria della morte, che è sempre meno sora nostra morte corporale, come poetizzava Francesco d'Assisi nel Cantico delle Creature. Con i cieli riempiti di dardi, ordigni temibili che oscurano l'orizzonte della vita, è evidente che bisogna passare dalla vittoria della morte alla vittoria sulla morte. Ma lo vogliamo davvero? Quando un'industria si reinventa come industria bellica e indirizza una città intera, l'economia tutta, in quella direzione, è la morte in definitiva che prevale. Tenendo in ostaggio anche chi forzatamente è lì per lavorare e portare il pane a casa. Siamo un impasto di sogni e traumi? Forse è così, ma non possiamo e non dobbiamo rassegnarci. Allora il ringraziamento non come parola, non come gesto formale, ma come uno dei tessuti costitutivi della coperta comunitaria di tutta la società. Ringraziamento come forza conviviale, eucaristica, di trasformazione ad ogni angolo della nostra vita. Ma cosa vedono i nostri occhi che si indeboliscono con il passare degli anni? Occorre desiderare gli occhi della fede per vedere la luce anche nelle viscere delle ombre, per poter vedere che ci sono ferite che possono qualche volta diventare aperture verso un benigno cambiamento. Allora è decisivo poter dire con Agostino di Ippona:
4: la fede è credere ciò che tu non vedi ancora. Il premio per questa fede è vedere ciò che credi.
3: Aldo Moro, dalla prigionia dove era detenuto dai terroristi, in una delle sue ultime lettere alla moglie Noretta, lanciando disperatamente la speranza oltre l'ultimo ostacolo, scrisse: «Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo».

0: RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite. Offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi informiamo quindi che per lavori sulla A4 Torino-Milano l'entrata al casello di Santià sarà chiusa in direzione Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori sulla provinciale 85 è attiva la circolazione a senso unico alternato in comune di Borgomanero in orario 8:18 fino al 12 settembre. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: sento un giorno mi riri che chi duca penso io.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
3: Giovedì 3 settembre 2026, perfetto orario di inizio di questa puntata di Voci Protestanti. Infatti sono le 14 in punto, stanno per scattare le 14.01 e staremo insieme fino alle 4 di questo primo pomeriggio del palinsesto di RBE. Come sta andando questo inizio di settembre? Beh, spero bene per voi. È periodo in cui si ricomincia talvolta il lavoro, la scuola, ma in generale i tanti impegni, quindi anche periodo, lo dicevamo anche ieri insieme a Daniela Grill, che oggi non sarà qui con me presente ma tornerà ovviamente domani, che questo è anche periodo in cui si fanno le riunioni di inizio di anno sportivo, associativo, insomma si riprende un po' la vita. E tra le altre cose, i tanti siti online che seguiamo si stanno ripopolando di tantissimi articoli, approfondimenti, e partono nuove iniziative sul nostro territorio, vengono rinnovate dei nuovi percorsi, appunto delle realtà dei nostri territori e non soltanto. Oggi abbiamo preparato per voi una serie di belle notizie, soprattutto belle notizie, insomma, notizie su cui sicuramente riflettere. E poi nella seconda parte di Voci Protestanti, dalle 3 in poi, parleremo soprattutto di eventi sul nostro territorio. Come sapete, come al solito, io dedico un pensiero particolare a chi ci ascolta nella replica notturna. Per me è notte ancora, per la replica mattutina, dalle 6 alle 7 del mattino del giorno seguente alla diretta. Un abbraccio a tutti voi, prendiamoci un caffè virtualmente insieme per iniziare questa giornata. E come mi ricorda anche giustamente Daniela molto spesso, un abbraccio anche a chi sta tornando dal lavoro, quindi chi sta rientrando a casa dopo una notte di servizio, per esempio in ospedale, in fabbrica o sui mezzi di trasporto. Insomma, un abbraccio veramente a tutti voi lavoratori della notte, vi apprezzo tantissimo il vostro incessante e faticoso lavoro in certi momenti. Bene, allora io direi anche di cominciare con della buona musica, e siamo andata proprio nei quartieri più reconditi del nostro archivio musicale per trovare Elvis Presley con Memories.

0: Voci Protestanti. Per scriverci in diretta 328 87 57 845.
1: Questo è il numero a cui fare riferimento per qualsiasi vostra segnalazione di iniziative vicine e lontane. E a proposito di iniziative abbastanza lontane, ma rimaniamo in territorio italiano, ci spostiamo in Sicilia e andiamo a Trappitello, che si trova tra Taormina e Messina, quindi piena Sicilia, zone stupende, ma non ve lo sto neanche a dire, ma in realtà non parliamo delle bellezze naturali architettoniche della zona, ma parliamo di un premio dal titolo Le donne non perdono il filo. In questo caso il 18 settembre appunto a Trappitello si terrà la cerimonia di consegna del premio che è promosso dalla rivista Naxos Legge nell'ambito di un incontro dal titolo Dal mito al rito, lo sguardo sacro delle donne. E tra queste donne che sono state scelte sei donne che rappresentano anche sei religioni differenti, ma non soltanto religioni, anche punti di vista teologici, semplicemente donne che hanno saputo impegnarsi nel dialogo culturale ed ecumenico interreligioso, quindi a partire da una educazione della propria comunità fino poi proprio a un dialogo interreligioso e talvolta anche internazionale. E tra le altre sarà anche premiata Ilenia Goss, pastora e teologa valdese impegnata anche nella riflessione sul rapporto tra fede, fragilità, futuro e intelligenza artificiale, tutti temi tra le altre cose che sono stati anche protagonisti dell'ultimo sinodo 2026 che si è concluso proprio la scorsa settimana, tra cui tra le altre cose anche l'intelligenza artificiale. E Ilenia Goss, laureata in filosofia, medicina, chirurgia, scienze bibliche, teologiche e teologia alla facoltà valdese, quindi insomma ne ha di lauree da esporre nel suo studio. Ilenia Goss è anche diplomata, pensate, in canto rinascimentale e barocco. E tu dici, ma dove trova il tempo questa donna di far tutto? Bravissima, ma non ci fermiamo qua. Coordina la commissione per i problemi etici posti dalla scienza delle chiese battiste, metodiste e valdesi. Quindi pensate veramente quale merito ha, e quindi è stata veramente selezionata non a caso Ilenia Goss, e con lei saranno anche premiate altre donne che, come vi dicevo, hanno dato, continuano a dare il loro contributo proprio per quanto riguarda il dialogo interreligioso e anche il porsi delle domande all'interno della propria comunità religiosa. Abbiamo Noemi Scarpa, Aifa Alsa Kaff, Elena Lea Bartolini De Angeli, Anna Maria Scinio Marradi e Swamini, adesso mi scuserete perché lei è indiana quindi è difficile, Sudananda dovrebbe essere, Swamini Sudananda Giri, o Giri, non lo so, ditemi voi qual è la

fondi, ma anche talvolta purtroppo per mancanza delle attiviste al loro interno. E quindi interverranno in questo appuntamento Lisa Iudice e Gianna Di Martino, e sarà appunto una ottima occasione per parlare di temi al femminile. Sono tante le realtà coinvolte, tra cui anche ha dato il patrocinio la regione Sicilia, quindi siamo molto contenti anche di ciò. Vi faccio vedere oltretutto la locandina di questo evento. Si terrà, come abbiamo detto, il 18 settembre alle ore 18:30 in Contrada Feudo a Trappitello. Ci troviamo in Sicilia e questo articolo anche in cui si parla di questo premio Le donne non perdono il filo, lo trovate tra le altre cose su NEV, Notizie Evangeliche, per approfondire anche diversi temi legati appunto sia alla figura di queste donne, ma anche su come si svolgerà questo incontro. E se vi trovate in Sicilia il 18 settembre, beh, ovviamente vi consiglio di partecipare. Andiamo oltre, e sempre accanto a Elvis Presley abbiamo trovato Harry Belafonte con Jamaica Farewell.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Il 21 settembre, quindi tra qualche giorno, si celebrerà la giornata mondiale dell'Alzheimer. Negli ultimi anni, oltretutto, si è scelto anche di dedicare tutto il mese di settembre alla sensibilizzazione proprio a questa malattia.

E allora stanno anche arrivando, e ve li racconteremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, tanti appuntamenti riguardanti appunto questo tema, tanti articoli, quindi sappiate che nei prossimi giorni questo sarà anche un po' il tema che tratteremo molto spesso. La giornata mondiale dell'Alzheimer è stata istituita nel 1994 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, e dall'Alzheimer Disease International. L'obiettivo chiaramente è di sensibilizzare l'opinione pubblica su una malattia, quindi che molto spesso viene considerata un po', ma almeno in passato, ecco, un po' un lato oscuro della mente umana, quando la memoria viene a disgregarsi, ma l'Alzheimer si porta dietro tutta un'altra serie di disturbi e di conseguenze, lo sappiamo, e impatta anche notevolmente sulla vita dei caregiver, proprio della persona con Alzheimer. Molto spesso è legata a un immaginario della anzianità, ma sempre più spesso si riescono a scoprire dei sintomi anche in età adulto giovanile di quello che poi può anche diventare Alzheimer. E questa giornata ha anche tra gli obiettivi ovviamente di promuovere la ricerca scientifica. Molta ricerca si sta facendo per quanto riguarda l'Alzheimer, ci sono anche alcune cure sperimentali e c'è sempre più bisogno anche di capire come funziona questa malattia sull'organismo umano, sulla mente umana, anche perché lo vediamo tutto attorno a noi, la media dell'età si sta alzando e quindi la diffusione di questa malattia ovviamente aumenta percentualmente, e di conseguenza bisogna attivare anche tutta una serie di sistemi, di strumenti sia per il sostegno delle singole persone, ma appunto anche per i loro caregiver, e di conseguenza ricordare questa malattia fa sì anche che ci si possa ricordare almeno qualche giorno l'anno di tutte quelle persone che sono affette da questa malattia, alle loro famiglie, ai caregiver. Il mese della sensibilizzazione, come abbiamo detto, sarà tutto settembre, siamo al 3 settembre e vi voglio raccomandare uno dei primi appuntamenti che ci è stato segnalato, che arriverà il 26 di settembre, ma poi capirete perché è importante parlarne subito. Vabbè, ve lo dico perché i posti sono limitati, bisogna prenotarsi il prima possibile, ma ne parleremo tra poco. Adesso Franco Battiato con Quand'ero giovane.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E ora sono le 14:22 minuti, quasi 23 per chi ci ascolta in diretta, e un saluto ancora agli amici e alle amiche che ci ascoltano la mattina tra le 6 e le 7 nella replica del giorno dopo. E veniamo appunto a un'iniziativa, un appuntamento in occasione del mese mondiale dell'Alzheimer, cioè settembre, ne abbiamo parlato poco fa, e tornano gli appuntamenti per quanto riguarda il progetto Comunità Amica delle Persone con Demenza. L'appuntamento in questione si terrà sabato 26 settembre alle ore 13, quindi sarà un pranzo alla locanda dell'antica lucerna di Luserna San Giovanni, che apre nuovamente le sue porte per ospitare appunto un pranzo solidale a favore del progetto Comunità Amica delle Persone con Demenza della Valpellice. Ed è un meraviglioso gesto di generosità, perché lo chef e la struttura mettono a disposizione i propri spazi, la propria arte culinaria e la materia prima, ovviamente, quindi il cibo, per realizzare il pranzo a titolo assolutamente gratuito per sostenerne la causa. L'iniziativa è promossa dai 9 comuni della Valpellice, quindi in ordine alfabetico: Angrogna, Bibiana, Bricherasio, Bobbio Pellice, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice e Villar Pellice, che sono tutti appartenenti appunto al tavolo promotore della Comunità Amica delle Persone con Demenza, del Servizio Innovazione e Sviluppo della Diaconia Valdese e del CIS del Pinerolese. E questo appuntamento è importante perché, da una parte, ovviamente è uno spazio in cui si possono incontrare tante persone che condividono in qualche modo questo tema, perché affetti appunto da qualche tipo di demenza, in particolare l'Alzheimer, oppure familiari, persone caregiver, per una inclusione completa. Infatti in sala e in cucina Marco e Costanza, che sono i titolari del locale, lavorano fianco a fianco con alcune persone proprio con demenza, che frequentano le attività di Integralmente e i loro caregiver. Quindi è proprio un posto che non solo si apre per questa occasione, ma è già aperto ormai da parecchio tempo proprio per questo tipo di inclusione. E il 100% del ricavato di questo pranzo solidale andrà a sostenere il progetto. Infatti questo appuntamento non prevede un costo fisso, è a offerta libera, e tutte le donazioni che darete, il loro totale andrà a proprio a queste attività di formazione, sensibilizzazione e supporto che sono rivolte appunto a persone con decadimento cognitivo, ma anche i loro familiari, alla rete sociale della valle e a questa figura di cui abbiamo già parlato in passato, che sono proprio i caregiver, che anch'essi hanno bisogno comunque di un sostentamento e soprattutto di una formazione. Quando sarà questo appuntamento? L'abbiamo detto, vi faccio vedere anche la locandina se ci state seguendo nella nostra versione video televisiva. Il 26 di settembre alle ore 13 alla locanda dell'antica lucerna a Luserna San Giovanni. Se volete avere maggiori informazioni, vi consiglio di andare sul sito della Diaconia Valdese, dove trovate anche questo evento, oppure sul servizio Innovazione e Sviluppo. Ma in ogni caso, la cosa importantissima da sapere è che la prenotazione è obbligatoria, perché ovviamente i posti sono limitati, ma si potrà cominciare a prenotarsi dal 5 di settembre, quindi dopodomani, o domani se ci state ascoltando nella replica mattutina. Per avere maggiori informazioni bisogna scrivere a servizisalute.diaconiavaldese.org, cioè, questo è il sito, scusatemi, l'email è gdgennaro, esattamente come ve l'ho detto, cioè gdgennaro@diaconiavaldese.org, che è la persona proprio che si sta occupando dell'evento, oppure chiamando un numero di telefono che vi rigireremo se ci scrivete al numero 328 8757845, o alla email diretta@rbe.it. Ne parleremo sicuramente nel prossimo futuro, perché è importante anche parteciparvi, quindi magari la prossima settimana ne parleremo ancora, ma segnatevi questo appuntamento sabato 26 settembre 2026 alle ore 13, il pranzo solidale alla locanda dell'antica Lucerna di Luserna San Giovanni, proprio per poter sostenere le attività del progetto Comunità Amica delle persone con demenza.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Ed eccoci nuovamente in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti. Io sono Darianna Tedesco. Buon pomeriggio o buona mattina se ci state ascoltando nella replica mattutina. Poco fa abbiamo parlato malattie legate alla demenza, quindi anche legate all'età anziana. È vero che a volte questi tipi di malattie si possono presentare in età precoce, però diciamo appunto che l'identificazione avviene soprattutto dopo i 65 anni. E invece adesso parliamo di un'altra fascia di popolazione, ovvero sia i giovani. Ebbene, a Parma nasce il Festival Prevento, che fa della prevenzione sociale una cultura ed è affidata soprattutto ai ragazzi tra i 16 e i 23 anni, che in questo caso giocano veramente il ruolo di protagonisti di diffusione di questa cultura della prevenzione e non soltanto di spettatori. Questo festival si terrà tra il 25 e il 26 di settembre, come abbiamo detto, a Parma. Trovate questa notizia sul sito Chiesa Evangelica Luterana in Italia. E nasce proprio come un progetto nato da un contenuto sviluppato da un comitato scientifico internazionale degli esperti dell'UNODC EUSPR della Vige University di Amsterdam e di altre università italiane, che sono state poi tradotte in un linguaggio comprensibile a cittadini, comuni, operatori, famiglie, e che vuole proprio ricordare quanto sia importante la prevenzione attraverso vari strumenti. L'obiettivo è semplice: fare dei giovani una parte attiva e non spettatrice delle iniziative, e la prevenzione si può attivare e calare su qualsiasi tipo di argomento. Sappiamo bene che sia a livello fisico, di salute anatomica, diciamo così, che di quella psicologica, la prevenzione è sempre meglio di una cura, anche perché molto spesso per talune disagi non c'è una vera e propria cura, perlomeno al momento, e capire per tempo lo svilupparsi o il rischio di sviluppare una malattia sono assolutamente importanti. Soprattutto in questo caso si parla anche di prevenzione per quanto riguarda proprio alcune fasce più fragili della popolazione, che possono andare incontro, ne parliamo molto spesso, a uno di quelli che è un elemento che va ad alimentare quelle che può poi anche diventare una fragilità a livello psicologico o mentale. Stiamo parlando della solitudine, dell'isolamento, della inadeguatezza che non ci permette magari di stare tranquillamente insieme alle altre persone, sia in luoghi conosciuti che sconosciuti. E in questo caso questi ragazzi cercheranno proprio di far questo, di comunicare alla popolazione che la coesione, l'inclusione sono degli strumenti fondamentali proprio per evitare che parti delle persone che fanno parte della propria comunità o anche che ne siano al di fuori rimangano soli. E facendo questo si crea una coesione tra di loro. Quindi sono sempre questi progetti molto belli che hanno obiettivi molteplici anche per chi li agisce. La prevenzione sociale in Italia è uno dei temi che si stanno sviluppando in questi anni, eppure rimane ancora molto frammentata, lasciata spesso in mano o alle singole comunità, alle associazioni, ma anche alle comunità religiose, che però talvolta non sanno tanto da che parte partire, soprattutto per quanto riguarda i giovani, che hanno sempre bisogno di stimoli differenti a seconda della generazione, che comunicano in modo differente. Allora lasciare proprio in mano questo compito, ovviamente guidato a dei ragazzi giovani a partire dai 16 anni, può essere veramente un ottimo modo proprio per far sì che questa inclusione parta dagli stessi coetanei. Insomma, un progetto veramente molto bello che vi consiglio di approfondire sul sito chiesaluterana.it. Trovate appunto tutto l'articolo che ne parla, prevenzione sociale a Parma, il Festival Prevento, che come detto si terrà a Parma tra il 25 e il 26 di settembre di quest'anno.

0: E ora pubblicità. Ultimo appuntamento con la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto, promossa dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour presso la splendida abbazia di Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 3 settembre, Parigi, New York, Buenos Aires. Il grande viaggio. Fabio Banchio, pianoforte. Federico Ferrato, fisarmonica. Flavia Pedilarco, voce. E Alessandro Cora, voce e artista ospite, offriranno un viaggio musicale capace di unire le tre grandi città.
0: Inizio concerto, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
4: E vogliamo riprendere una notizia, ovvero un momento, un evento che si è tenuto ormai lo scorso giugno 2026. Infatti dal 12 al 14 giugno si è tenuto la sesta edizione di un festival musicale rock in Gran Bretagna. In particolare ci troviamo nel Leicestershire, dovrebbe dirsi così, sapete che è scritto in un modo e si dice completamente in un altro. Questo festival di musica rock si chiama Download ed è ormai diventata anche una bella abitudine di questo festival la presenza di una cappella. È vero, ebbene sì, perché dalla sua prima edizione al Download Festival è presente una sorta di tendone che viene proprio adibito a cappella e vi prestano servizio per i giorni di festival ben, o perlomeno è stato così quest'anno, ben 45 cappellani provenienti da tutti da tutta la Gran Bretagna, tra cui molti battisti. E il pastore della Castle Donington Baptist Church, che sarebbe proprio la chiesa più vicina a quella del luogo, che sarebbe Donington Park in particolare, Roy Monks, afferma che l'accoglienza da parte dei downloaders, quindi di chi partecipa a questo festival Download, è sempre stata ottima da quando abbiamo iniziato 6 anni fa. Nonostante questa volta ci siamo spostati in un'altra area, un po' più lontano dai palchi, la gente è comunque accorsa in massa al nostro tendone principale dell'arena. E c'è stata anche una cena del Signore durante il Download Festival e in molti, dopo questo evento, si sono anche tenuti in contatto con un coordinatore della preghiera tramite una piattaforma online. Quindi è stata data anche la possibilità di mantenersi in contatto, magari per chi volesse anche fare una nuova esperienza di un percorso spirituale, magari proprio con la chiesa battista del luogo o d'altrove, ecco, magari perché no, in qualche modo online o dando dei riferimenti locali per chi non arrivava appunto dal Leicestershire. Ed è un ottimo modo per unire delle atmosfere che, se da una parte, ecco, sul palcoscenico si stavano esibendo dei nomi, ma non stiamo parlando di un festival piccolino, c'erano Limp Bizkit, Linkin Park, Guns N' Roses, i Dogstar, il cui leader è Keanu Reeves. Insomma, c'erano dei gruppi assolutamente, profondamente rock. E c'era questa tenda, questa cappella itinerante, di fatto, no, mobile, che ha dato la possibilità a tante persone di poter trovare un proprio spazio di preghiera, oppure di poter trovare chi potesse dare un sostegno spirituale, anche solo semplicemente un'accoglienza spirituale proprio in questa occasione. Oltretutto questa tenda era anche posta vicino ai paramedici, al personale di sicurezza, quindi andando proprio a creare una sorta di piccola zona di pace, di tranquillità, una safe zone, così come viene chiamata. E la cappella era anche utilizzata dai partecipanti, per esempio viene raccontato in questo articolo che trovate sul sito riforma.it, anche come luogo proprio di incontro tra le persone, che potevano trovare un luogo tranquillo, all'ombra, al fresco, in cui chiacchierare, in cui anche bersi un caffè insieme, in cui incontrarsi, parlare appunto posto dei propri pensieri e dei propri pensieri spirituali, perché no, anche pregare insieme. Quindi veramente una bella iniziativa. Se volete approfondire questa meravigliosa storia, come detto, la trovate appunto sul sito di Riforma, riforma.it. È un articolo che è uscito appunto oggi, ma che fa riferimento a questo festival che si è tenuto a giugno. A proposito di rock, sono stati nominati Guns N' Roses, e allora non so se ci fosse una porta, secondo me era tutta aperta questa cappella, ma chissà se qualcuno ha provato a knocking to the heaven's door.

0: perdono a tutti i fan dei Guns N' Roses se parlo sugli ultimi 15 secondi di questa meravigliosa Knocking on Heaven's Door, ma si è fatta una certa, sono le 14:57 minuti. Concludiamo qua la prima parte di Voci Protestanti, quindi salutiamo le persone che sono state con noi fino a questo momento nella replica mattutina e continuiamo con chi lo desidererà nella diretta con la seconda parte dedicata maggiormente agli eventi sul nostro territorio e a questo punto ci godiamo una doppia pausa musicale, ma ritorniamo a tra pochissimo. Ciao!
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ritorniamo sulle frequenze di RBE per questa seconda parte di Voci Protestanti, in cui ci concentriamo maggiormente sulle iniziative, le realtà, le notizie dal nostro territorio. Appuntamenti tantissimi, numerosissimi questo fine settimana. Oggi ne aggiungeremo altre. Ebbene sì, è perché soprattutto domenica sarà una di quelle giornate in cui succederà la qualsiasi cosa da ogni parte del Piemonte, anche contemporaneamente, purtroppo, quindi bisogna un po' decidere a cosa partecipare oppure dotarsi di teletrasporto per far stare buona la FOMO, cioè la voglia di riuscire a fare tutto, con la consapevolezza che tutto non riusciremo a fare, però noi vi diamo qualche spunto per poter capire che cosa può fare maggiormente per voi. Ieri abbiamo parlato in particolar modo di Porte Aperte allo Sport, con un sacco di P, che si terrà a Pinerolo per aggiungere un'altra P il 5 e il 6 di settembre, quindi questo fine settimana. Il 6 in particolar modo, tanti stand e spazi in cui poter sperimentare gratuitamente in prima persona tante discipline sportive proprio a Pinerolo. Quindi se volete avere maggiori informazioni, ne stiamo parlando anche moltissimo, andate sul sito del comune di Pinerolo, dove trovate anche la locandina con la mappa, con tutti i vari enti e gli orari anche degli appuntamenti più attesi. Oggi torna ovviamente la nostra rubrica "Che cosa successe oggi però nella storia in Piemonte?". Stiamo ancora cercando un nome, io ve lo dico, sono arrivate delle proposte ma sono ancora un po' lunghine, un po' macchinose. Diteci come potremmo chiamare questa rubrichetta. Oggi purtroppo una notizia un po' triste che ci arriva dalla storia, ma ne parleremo tra poco. Ah, tra l'altro oggi è giovedì 3 settembre, ecco.

e ukulele per questa Postcards di James Blunt direttamente dal 2013, anche se sembra scritta l'altro ieri. E rieccoci in diretta sulle frequenze di RBE, sul sito rbe.it, in varie frequenze FM a seconda della zona in cui vi trovate. Ci trovate anche in DAB e anche in TV sul digitale terrestre canale 87. E veniamo appunto a questa nuova rubrica di curiosità legate a notizie nella storia in Piemonte. Oggi che cosa successe nel 1982? Beh, un fatto tristemente noto. Infatti il 3 settembre del 1982 avvenne l'attentato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, noto anche come la strage di Via Carini, che avvenne a Palermo proprio il 3 settembre, ma alle ore 21:15. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa poi si scoprì che subì questo attentato da parte della mafia, ecco, la mafia che stava cercando di contrastare in ogni modo. Carlo Alberto Dalla Chiesa era nato, forse non tutti lo sanno, ma a Saluzzo nel 1920, quindi morì all'età di 62 anni, ed è stato generale, prefetto e carabiniere italiano, e poi è diventato, anzi lo fu anche in vita, una figura simbolo della lotta dello Stato contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata, ed è celebre anche per aver stroncato le Brigate Rosse negli anni di piombo. Erano anni sicuramente molto convulsi, molto complessi per quanto riguarda la politica anche estremista in Italia, e anche per aver combattuto Cosa Nostra in Sicilia fino appunto al suo tragico assassinio. Ma dopo la sua morte ci fu una accelerata di quelle che erano le leggi proprio rispetto alla criminalità organizzata. Infatti, dopo la strage, il Parlamento approvò in tempi record la legge che era già in discussione, chiamata o conosciuta come Rognoni-La Torre, introducendo il reato di associazione mafiosa, la famosa legge 416 bis, e quindi sicuramente ha dato la sua vita, come altri purtroppo nella storia italiana, per il contrasto alla mafia, e la sua memoria ovviamente non verrà dimenticata, come appunto la morte avvenuta il 3 settembre del 1982. A questo punto andiamo ad ascoltare una canzone, non so, ditemi se la conoscete. Io non la conoscevo prima di averla scovata proprio negli archivi musicali di RBE. Lalli e Pietro Salizzoni con I Gatti Lo Sapranno.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Un ascoltatore, ascoltatrice, non si firma, ci ha detto: ma questa è una poesia di Pavese. È vero, assolutamente. Il testo proprio musicato che avete sentito deriva, anzi è paro di una poesia che si chiama appunto I gatti lo sapranno, di Cesare Pavese. Molto brava ascoltatrice o ascoltatore. Allora, veniamo a noi e parliamo sempre in qualche modo di poesia, di letteratura, perché vi voglio portare con me al Forte di Bard, alla scoperta delle avventure di Pinocchio, dal Monte Bianco ai mari di Ischia. E tra gli eventi che hanno caratterizzato questa estate proprio al Forte di Bard, vi terminerà una rappresentazione teatrale, un filone, ecco, dedicato appunto a Pinocchio, e il 6 di settembre alle ore 16 andrà in scena proprio una rappresentazione teatrale dal titolo Le avventure di Pinocchio con l'attrice Amandine Deschlot, credo si dica, in 11 comuni valdostani. È stata già appunto messa in scena questa rappresentazione e andrà a fare tappa al Forte di Bard per poi terminare al Castello Aragonese di Ischia. Quindi di fatto Pinocchio si mette in viaggio, letteralmente trasportato sulle spalle e non solo, mosso proprio dai fili, dalle mani di Amandine Deschlot, in questo viaggio dal Monte Bianco fino ad Ischia, che passa appunto dal Forte di Bard. E il progetto nasce con l'obiettivo di trasformare la messa in scena teatrale, magari che viene riprodotta solo appunto su un palcoscenico o in più tappe, sì, però in questo caso vuole essere proprio un'esperienza diffusa e partecipata, portando anche l'eccellenza teatrale e anche quella delle marionette, riprendendo anche un tipo di teatro, potremmo chiamarlo infantile, ma non è così, un teatro di tipo un po' più antico, un po' più vintage, anche in luoghi non convenzionali, quindi non per forza su un palcoscenico, ma anche in borghi, in forti, in castelli, in piazza, per una fruizione culturale di cittadine e cittadini, da grandi ai piccini, che possono vivere questa esperienza anche in maniera molto interattiva. Quindi io vi esorto a partecipare anche a questo spettacolo che si terrà al Forte di Bard, come abbiamo detto, anche questo il 6 di settembre. Lo so, capita tutto quel giorno, ma è così, settembre è assolutamente così, alle 4 del pomeriggio. Per un'ora e mezza circa potrete immergervi nella poesia del racconto con Le avventure di Pinocchio a cura dell'attrice Amandine Deschlot. Oltretutto, forse è Deschlot, scusatemi, ho letto perché vedo poco. Oltretutto, l'evento sarà gratuito. Oh, molto bene, però prenotazione è obbligatoria a prenotazioni@fortedibard.it. Chi non prenota potrà comunque accedere, ma dovrà pagare il biglietto d'ingresso al Forte di Bard. Quindi è una condizione che vi stimola ovviamente, immagino, a partecipare, a prenotarvi via email, e per chi magari non facesse in tempo eccetera, sape che comunque un modo, in qualche modo, ci sarà per entrare. Adesso andiamo ad ascoltare uno tra gli ultimi ingressi nella nostra alta rotazione musicale, un gran ritorno, Erykah Badu con gli Alchemist con To The Moon.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Nelle prossime settimane, anzi potremmo dire per tutto settembre, Pinerolo sarà protagonista di una marea di eventi che piano piano vi racconteremo. Di alcuni vi stiamo già parlando, alcuni altri avverranno in contemporanea. Ieri nell'intervista a Bruna De Stefanis, assessora allo sport e alle manifestazioni di Pinerolo, abbiamo anche accennato ad un altro appuntamento che si terrà in contemporanea con Porte Aperte allo Sport, e parliamo di vetrine del pinerolese, shopping, street food locale, sport, fascino di musiche da tutto il mondo che si riuniranno per accogliervi praticamente in tutta Pinerolo. Ma ne parleremo in modo più approfondito tra poco, perché sono le 15:30 minuti, quasi tra una decina di secondi, quindi cediamo la linea al GR di Popolare Network, ma prima il mago del gelato con Batticuore.

0: amore mediterraneo.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: pomeriggio, Popolare Network, le notizie delle 15.30.
1: Sarebbero 83 i migranti provenienti in gran parte da Gambia e Mali dispersi durante la traversata che avrebbe dovuto portarli in Europa. Il barchino da pesca su cui viaggiavano è stato intercettato la notte scorsa a circa 65 miglia a sud di Gran Canaria. A bordo 5 cadaveri, 44 superstiti in gravissime condizioni di salute, mai sopravvissuti. Hanno appunto raccontato di essere salpati dal Gambia il 7 agosto scorso in 128. Non è chiaro se i dispersi siano deceduti durante la traversata a causa della mancanza di acqua e di cibo, siano stati sbalzati dall'imbarcazione durante le tempeste che in un mese hanno probabilmente incontrato.
0: Un accordo tra Russia e Ucraina è possibile, lo ha dichiarato poco fa il presidente russo Vladimir Putin durante la sessione plenaria del Forum Economico d'Oriente a Vladivostok. Contatti tra i servizi segreti di entrambi i paesi sono in corso, ha proseguito Putin, anche se è difficile dire se stiano portando qualcosa di concreto. Nella notte gli attacchi russi sulla città ucraina di Odessa hanno provocato almeno 17 feriti. Le autorità di Kiev hanno invece fatto sapere di aver colpito una nave battente bandiera di Mosca nel Mar Nero.
1: L'Iran ha detto di avere preso di mira basi statunitensi negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait, nonostante le minacce di ulteriori attacchi da parte del presidente degli Stati Uniti. In particolare sarebbero stati colpiti i depositi di equipaggiamento e gli hangar dei caccia delle basi aeree di Ahmad al-Jaber e al-Minhad. Nel corso degli ultimi giorni, ha aggiunto Teheran, almeno 6 militari iraniani sono rimasti uccisi in attacchi statunitensi. Controlliamo Hormuz e stiamo vincendo, ha rivendicato questa notte il presidente statunitense.
0: I cadaveri di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo le prime ricostruzioni, le morti sarebbero state provocate da colpi di arma da fuoco sparati dall'uomo, che avrebbe ucciso moglie e figlio 14enne, uccisi nel sonno, prima di suicidarsi. In casa gli inquirenti avrebbero anche trovato un biglietto.
1: Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate, si ipotizza però che siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
0: I conduttori di Report sono stati nuovamente convocati dal direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini dopo l'incontro di ieri, che ha aperto ad una mediazione. La redazione era stata però ferma sul passo indietro dei due conduttori designati. Oggi per la conduzione è circolato il nome di un'altra storia che è inviata di Report, Claudia Di Pasquale, insieme a Daniele Piervincenzi, dopo il passo indietro dell'altra conduttrice designata, Giulia Presutti. I conduttori li decido io, ha detto oggi Corsini.
1: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo sia per la benzina che per il gasolio. Domenica scade il taglio sulle accise del gasolio, sta diventando probabile una nuova proroga usando l'extragettito IVA di agosto. Non è invece ancora stato fissato un consiglio dei ministri per i provvedimenti annunciati dal governo, che potrebbero essere aiuti mirati per fasce di reddito attraverso bonus in busta paga e aiuti mirati per le aziende.
0: 15.33 minuti, la prossima edizione delle notizie di Popolare Network alle 17.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE Voci Protestanti in queste due ore fino alle 16 e torniamo a parlare dei numerosissimi appuntamenti che caratterizzeranno, animeranno la Pinerolo soprattutto di questa domenica 6 settembre, perché ci saranno mille cose in contemporanea, cioè no, in realtà non proprio mille ma quattro, perché da una parte avremo porte aperte allo sport, ne abbiamo già parlato ieri con l'assessora Bruna De Stefani allo sport e alle manifestazioni, ma poi ci sarà anche nei viali di Piazza Vittorio Veneto la giornata dell'appartenenza, anche questa citata appunto nella intervista di ieri a cura della diocesi di Pinerolo. In Piazza Roma ci sarà anche una cena sempre organizzata dalla diocesi di Pinerolo insieme alla Proloco di paella e pasta, e lo chiamerei il festival dei carboidrati. Mi piace, verrò, arriverò, aspettatemi, non mangiatevi tutta nella pasta, nella paella. Ma una quarta manifestazione, non in ordine di importanza, ecco, assolutamente, sarà Vetrine del Pinerolese. Torna questo appuntamento, una giornata ricca, ricca di eventi, non soltanto shopping, perché quando si pensa alle vetrine si pensa allo shopping. Sì, effettivamente anche quello, ma ci saranno anche tanti altri appuntamenti che andranno un po' a concatenarsi agli altri di cui vi ho citato testé sopra. Infatti ci sarà, tra le altre cose, in piazzetta Alda Merini alle 12 una esibizione di scherma. Quindi vedete che mi torna lo sport, ovviamente a cura degli atleti del territorio, ma poi ci sarà anche spazio per la musica, ovviamente tanta musica, tra le altre cose musiche anche che diventano performance, che vanno a creare anche proprio una sorta di composizione artistica che comprende anche le immagini con musiche da un altro mondo, in cui un flauto traverso, un pianoforte armonica, una viola da gambe, flauto dolce, non da soli ma ovviamente suonati da Gioele Cavallone, Maya Cei e Elena Kistzer, dovrebbe essere, ecco, oltre a suonare ovviamente cercheranno di creare una opera d'arte con la tecnica del sound painting, ovvero un innovativo linguaggio gestuale di composizione istantanea che crea storie spontanee e quadri sonori unici. Non lo so, io avevo letto esattamente quello, no, però voglio anche sapere quando andrete a Vetrine del Pinerolese in che cosa consisterà tutto questo, perché sono molto molto curiosa di sapere. Ma poi ci sarà spazio oltre alla musica, perché ci saranno anche dei DJ set, ci sarà tutta una proposta anche musicale, ci sarà anche la possibilità di partecipare attivamente alla costruzione di un paesaggio culinario, mi piace questa descrizione, con lo street food, ma anche il typical food, che è un termine che è stato coniato di recente per identificare non soltanto il cibo di strada ma il cibo tipico della zona, che viene anche proposto da banchetti, ovviamente da produttori del luogo, e quindi ci sarà un percorso gastronomico diffuso, chiamato così, questa cosa mi piace tantissimo, perché così tra uno stand e l'altro potete anche bruciare delle chilocalorie, poi potete andare a provare degli sport, rimangiare, fermarvi a guardare delle performance musicali, magari fare un po' di shopping per quanto riguarda anche i regali di Natale, perché sì, lo so, siamo inizio settembre, ma arriva, è un attimo, cioè veramente qualche settimana, e quindi portatevi avanti con i regali di Natale, io ve lo dico sempre, poi sono la prima che si dimentica ovviamente tutti i regali di Natale, e perciò avete veramente l'imbarazzo della scelta, immergetevi in Pinerolo centro ma anche periferia, con tanti appuntamenti differenti: sport, musica, cibo, shopping, giornata dell'appartenenza, paella e pasta la sera, cosa volete di più? Quindi assolutamente Pinerolo 6 settembre, tanti eventi condensati in un'unica giornata. E adesso Role Model con Joy.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: E sul sito trovate tutto l'archivio di RBE, ma trovate anche tutti gli approfondimenti, come detto giustamente dalla voce di Daniela Grilla, tutte le interviste che facciamo, che svolgiamo durante il palinsesto settimanale di RBE, lo trovate lì, ma anche sul canale YouTube e anche degli estratti sui nostri canali social, Facebook e Instagram. Quindi mi raccomando, seguiteci, ma soprattutto mettete mi piace, diteci che vi piacciono dei contenuti, magari commentate anche, diffondete il verbo, anche perché cerchiamo sempre di avere continui contenuti di attualità o di storia, che parlano di futuro, anche divinazione del futuro, e quindi fatelo sapere a tutte e a tutti. Allora, mi è stato detto: Darianna, ma tu ci parli di tutti gli eventi che saranno questa domenica, è un po' quel che fatto è fatto, e poi sono tutti contemporanei, parlaci di qualche evento da organizzare un po' più in là. E allora io un po' più in là vi porto, ma vi porto a novembre. Perché comunque, se avete il calendario cartaceo, ve lo potete comunque segnare, perché vi voglio ricordare 5 date, l'1, l'8, il 15, il 22, il 29 di novembre, perché in queste 5 date avrete l'opportunità di viaggiare come ad inizio secolo, come a fine dell'Ottocento, inizio secolo nel senso 1900, io sono ancora un po' legata al secolo scorso, ecco, un viaggio da altri tempi, perché torna finalmente il treno storico Torino-Canelli. Ebbene sì, delle carrozze d'epoca che vi porteranno attraverso il nostro territorio, ed è ovviamente un itinerario d'autore promosso da Fondazione Ferrovie dello Stato e Ferrovie dello Stato Treni Turistici Italiani, e avrete l'opportunità di salire su una delle storiche carrozze 100 porte. Avete presente quelle tipiche carrozze che si vedono anche nei video d'epoca, in cui si aprono molti accessi lungo le fiancate che portano poi direttamente alle cabine? Sì, esattamente quelle. E quindi potrete anche arrivare in vestito d'epoca, se vi piace vestirvi vintage, oppure insomma simulare una sorta di cosplay, lo potete fare. E la corsa inaugurale sarà il 1 novembre 2026, effettuata con una locomotiva a vapore affiancata dalla trazione diesel, mentre le corse successive saranno solo a diesel. Quindi se volete fare proprio un'esperienza assolutamente unica nel genere, la partenza è prevista da Torino Porta Nuova e le fermate saranno Torino Lingotto, Bra e Alba, prima appunto dell'arrivo a Canelli. Il percorso è già meraviglioso di per sé, perché attraversa Roero, Langhe, Monferrato, quindi oltretutto stiamo parlando di novembre in queste zone, paesaggi vitivinicoli che saranno nel pieno dell'autunno, saranno stupendi, torneremo ovviamente a parlarne, ma intanto vi conviene, visto che vanno via come il pane queste corse storiche, è vero che sono 5, ma i posti ovviamente sono limitati a quelle che sono le carrozze del treno, andate sul sito di Ferrovie dello Stato perché troverete maggiori informazioni. I biglietti sono disponibili già ad ora attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e costano comunque un 49 euro a testa. Però se vi volete regalare un'esperienza, ovviamente, oltretutto non ve l'ho detto, ma sono anche previste delle degustazioni a bordo. Se questo può anche essere un incentivo, per me sicuramente lo è. Io l'ho fatto, un viaggio del genere, è stato davvero molto bello, però in una tratta che portava da Torino a Pinerolo. L'avete fatta anche voi? Ditecelo. 3288757845, l'email diretta@rbe.it. Sono le 15:56 minuti, cediamo la linea al nostro notiziario locale. Noi invece ci rivedremo e risentiremo domani, sempre sulle frequenze di RBE, sempre a partire dalle 2 con Voci Protestanti. Ciao! Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca: i cadaveri di un uomo, una donna e un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le prime informazioni, i decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. Sul posto si sono recati carabinieri, vigili del fuoco, due ambulanze e l'automedica inviata dal 118. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Il sindacato di polizia penitenziaria OSAP ha riferito che tre agenti sono rimasti feriti in un'aggressione nell'istituto penitenziario di Alba. Secondo la ricostruzione fornita dalla nota del sindacato, un detenuto avrebbe spaccato un tavolo utilizzandone una gamba per colpire i poliziotti, successivamente visitati al pronto soccorso dell'ospedale di Verduno. Uno di loro presenterebbe una frattura al malleolo che richiede un'ingessatura, mentre per gli altri due l'infortunio sarebbe meno grave. OSAP sottolinea come quello avvenuto ad Alba non rappresenti un caso isolato e chiede un intervento urgente al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L'ospedale Mauriziano di Torino ha sviluppato il primo strumento in Italia per aiutare il pediatra a individuare precocemente le difficoltà nello sviluppo del linguaggio nei bambini e le bambine. Lo strumento che ne deriva si chiama CLAP, acronimo per Comunicazione e Linguaggio in Ambulatorio Pediatrico. La ricerca ha ottenuto l'accettazione per essere pubblicato sull'International Journal of Language and Communication Disorders, rivista scientifica di riferimento nell'ambito dei disturbi della comunicazione e del linguaggio. I medici hanno sviluppato un questionario attraverso cui individuare precocemente eventuali disturbi durante i bilanci di salute, attivando dove necessario le terapie riabilitative. Lo studio pilota ha coinvolto 24 pediatri di famiglia e 200 bambini e bambine piemontesi tra i 2 e i 6 anni, individuando oltre il 90% dei bambini tra i 24 e 30 mesi con difficoltà e indirizzando i pazienti a una successiva valutazione di un logopedista. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Emilia Parodi, direttrice del reparto di pediatria e neonatologia del Mauriziano.
2: Come tutte le cose che accadono nella ricerca, poi lo stimolo è stato uno stimolo molto concreto e è stata un'occasione di confronto, un piccolo congresso organizzato all'ospedale Mauriziano a novembre del 2022, in cui in un momento di confronto proprio tra pediatri ospedalieri, pediatri territoriali e professionisti che si occupano della salute dei bambini, molto concretamente è emersa la necessità da parte dei pediatri di poter avere uno strumento che li aiutasse in un bisogno proprio pratico e quotidiano, cioè il momento in cui i genitori si recano dal proprio pediatra di famiglia avendo il dubbio che il bambino non parli correttamente. La metodologia, appunto, come dicevo, è stata una metodologia che ha previsto sin da subito il coinvolgimento di più figure professionali. Il primo approccio è stato proprio quello di fare una revisione della letteratura e di vedere che cosa fosse disponibile in Italia per identificare quali strumenti fossero presenti in Italia per identificare i disturbi del linguaggio. E questa revisione della letteratura, che poi ha portato anche alla stesura di tesi di laurea in logopedia e anche in medicina, ha evidenziato che effettivamente l'Italia era completamente sprovvista di uno strumento di questo genere. Noi abbiamo sviluppato quattro schedine corrispondenti a quattro fasce di età diverse che coincidono con il momento in cui i genitori si presentano dal pediatra di famiglia per fare i bilanci di salute, quindi controlli periodici dei bambini. E devo dire che nelle prime due fasce di età, quindi nei bimbi più piccolini, le prime due schedine hanno dato dei risultati estremamente incoraggianti, estremamente significativi, che infatti hanno portato anche alla validazione, poi alla pubblicazione dello studio e quindi alla validazione dello strumento, ecco, a livello internazionale. In particolare si tratta proprio di schedine molto semplici in cui vengono fatte delle domande. La compilazione richiede non più di 4 minuti da parte del pediatra durante il bilancio di salute, E abbiamo visto che il numero di risposte positive o negative date a quelle domande correla in maniera significativa con la necessità o meno di inviare il bambino al logopedista.
1: Si è conclusa sul ghiacciaio Coolidge, l'ultimo ancora presente sul Monviso, la 7ª edizione di Carovana dei Ghiacciai. La campagna di Legambiente è dedicata all'osservazione dei ghiacciai alpini e del loro stato di forte sofferenza, realizzata in collaborazione con la Fondazione Glaciologica Italiana e la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi. Quello osservato nell'ultima tappa è un caso emblematico dello stato di salute di queste riserve nevose, sempre più compromesse dalla crisi climatica. Collassato nel 1989, scaricando a valle 200.000 metri cubi di detriti, a oggi risulta quasi estinto e declassato a ghiaccio nevato. I dati presentati alla Fondazione Glaciologica Italiana con ARPA e Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi hanno sottolineato il rischio crolli, ultimo dei quali è quello avvenuto martedì scorso, e richiamano la necessità di piani a lungo termine per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. E di circa 6.000 quintali, per un valore economico stimato in 2 milioni e mezzo di euro, il bilancio stimato per la raccolta delle nocciole che si avvia alla conclusione nel torinese, un dato che segna un calo medio del 25% su base annua legato alle scarse precipitazioni e alle temperature elevate, soprattutto nella prima parte dell'estate. A fronte di volumi ridotti, la qualità sembra non aver subito gli effetti negativi del clima, mantenendo standard qualitativi elevati, dimostrati dal cosiddetto punto resa medio, ossia la percentuale di prodotto sgusciato ottenibile rispetto al peso complessivo, che è stato del 40%. Nelle aree di alta collina la siccità ha inciso maggiormente, mentre nelle zone interessate dalle grandinate si sono registrate più consistenti cadute premature dei frutti. Coldiretti Torino, nel presentare i dati sul raccolto, ha posto nuovamente il tema della concorrenza internazionale e delle cosiddette pratiche sleali, rafforzando la filiera e puntando sulla tracciabilità e sulla qualità, così da garantire ai coltivatori un compenso adeguato al lavoro necessario per arrivare alla raccolta. Sabato 5 e domenica 6 settembre torna a Pinerolo con la 26esima edizione Porte Aperte allo Sport, la manifestazione che ogni anno trasforma la città in una grande palestra a cielo aperto in cui è possibile provare gratuitamente numerose discipline sportive e scoprire i corsi della nuova stagione. L'appuntamento principale è fissato per domenica 6 settembre dalle 10 alle 19 in piazza Vittorio Veneto, mentre nel pomeriggio il circolo sociale accoglierà l'incontro sul benessere sociale con ospiti d'eccezione come la campionessa di curling Stefania Costantini. A voci protestanti, Bruna De Stefanis, assessora allo sport della città di Pinerolo, entra nel dettaglio dell'evento.
3: Porte Aperte si aprirà sabato 5 alle ore 17, dove verranno premiati gli atleti che durante l'anno hanno vinto un oro nazionale o internazionale o mondiale perfino, e quindi alle 17 ci saranno una cinquantina di atleti, perché abbiamo dovuto per forza scegliere perché sono tantissimi e già sono una cinquantina solo quelli che hanno vinto l'oro. Poi domenica mattina partiamo presto verso le 10 e abbiamo una sessantina, anche di più, di AFD solo per lo sport, perché con noi come ogni anno ci sarà anche tutto il gruppo dell'appartenenza, che già solo loro sono anche 50 associazioni. Alle 2:30 con le ragazze del gruppo Carlin Dare Più, che è Plus, ci sarà proprio un piccolo convegno al circolo sociale dove si parlerà di sport, territorio, comunità, e ci sarà anche una nutrizionista proprio per parlare anche dell'equilibrio e dell'importanza dell'alimentazione nello sport. Con le scuole il 18 settembre noi abbiamo un altro appuntamento ai bambini che possono andare a riprovare le attività sportive la domenica e il venerdì mattina. Invece di andare a scuola vengono volentieri in piazza a provare le attività sportive. E oltretutto quest'anno che avremo il centenario dei alpini, cioè il raduno degli alpini, ci sarà proprio una sorpresa da parte degli alpini per i ragazzini, i bambini, che sarà molto carina.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato con temperature minime stazionarie e massime in lieve aumento. In Liguria cielo sereno per l'intera giornata, a passaggio di sottili velature, aumento della nuvolosità bassa sulle coste del centro ponente in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.
0: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Setsu. Buon ascolto.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.
2: Looking for somebody that's gonna hold it down. Looking for somebody.

0: I wasn't always like that. But as I got older, I started understanding, like, man, one solid woman can change everything.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci qui 17.06, siete su RBE, proseguono le nostre trasmissioni, quelle del palinsesto del pomeriggio sera, diciamo, e c'è Mi ritorno in mente che inizia proprio adesso.
2: Buonasera, buon pomeriggio, ci siamo e siamo pronti per partire
1: insomma,
2: anche oggi. E
1: insomma c'è Marta... il microfono che non vuole partecipare.
2: Allora, siamo un nuovo anno, cioè sì, nuovo palinsesto, tutto però è rimasto uguale. Marta che lotta col microfono.
1: Sì, come una lotta come perenne sempre, la come nostra. Sempre. Ci vogliamo bene, ma in un certo senso
2: vi volete
1: odiamo.
2: Male. Ecco. Allora, senti, vogliamo fare un assaggino di quello che ci sarà oggi, perché andiamo certo. su un bel po' di curiosità, un po' come abbiamo fatto ieri, no?
1: Uh-huh.
2: Ci sono un po' di curiosità da scartabellare, perché la curiosità è bella, la curiosità ci fa curiosi.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Non lo
1: ma
2: so.
1: Cos'è?
2: Non lo so. Era
1: ma lascia perdere.
2: Un'ode alla curiosità. Allora,
1: ma non sono curiosa di vedere come va a finire, basta.
2: Va bene, allora senti, andiamo a parlare sì. subito dopo della più piccola opera d'arte fatta dall'uomo. Oh,
1: la più piccola.
2: La mignone, la più piccolina. La più piccola. Tu riesci a immaginare una cosa strapiccola.
1: Cioè,
2: proprio
1: più piccola di un francobollo, tipo.
2: Ancora sì? Molto più piccola.
1: Più piccola di che cosa? Di un puntino sulla I.
2: Quando ti dirò come è fatta quest'opera, resterai a bocca asciutta, a bocca aperta.
1: Cioè, col microscopio va guardata.
2: Praticamente sì, brava. Ecco.
1: Vabbè, dopo allora lo scopriremo. Poi
2: andiamo a scoprire, aspetta perché qui mi si è ingarbugliato tutto. C'è una città italiana che ha un'incredibile fontana, no? Ecco.
1: Sì.
2: E andiamo a vedere cosa esce da questa fontana. Prova a immaginare.
1: In che senso?
2: Allora poi lo chiederemo al pubblico.
1: Cioè non esce l'acqua?
2: Non esce acqua. Che cosa? No, non dirlo.
1: Non lo
2: facciamo pensare al pubblico. Allora
1: certo.
2: Che cosa potrebbe uscire da questa fontana? Perché esce qualcosa di speciale. Ecco.
1: Ma davvero?
2: Sì, davvero.
1: Ma stai mettendo una curiosità pazzesca.
2: Unica in Italia, ma forse unica in Europa e unica nel mondo, credo.
1: Addirittura.
2: Sì, veramente.
1: Vabbè.
2: Ti ho messo un po' di curiosità?
1: Abbastanza.
2: Aspetta che mi gratto l'orecchio.
1: Sì, ma infatti io cosa ti stava succedendo? Okay. Vabbè, qua diciamo tutto quello che succede, veramente non abbiamo filtri. Poi
2: dopo andiamo un po' a parlare invece di lingua italiana, no? Un'altra curiosità mm-hmm. è che tu quando saluti qualcuno che se ne sta andando, no? Magari avete fatto un aperitivo,
1: uh-huh.
2: cosa dici? Magari una volta
1: ma in amicizia, cioè con un amico.
2: Sì, ma fino a una volta si usava il termine sì. a presto. Ma scusa,
1: presto.
2: Qui c'ho proprio un solletichio all'orecchio.
1: Vabbè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo interrompere la puntata.
2: Ci sono i
1: cerca di sopportare, dai.
2: Allora, si diceva a presto, no?
1: Sì.
2: Cioè, come dire, a presto, no? Ci vediamo a presto.
1: Ciao, a presto.
2: Ciao,
1: sì.
2: a presto.
1: Alla prossima, a presto.
2: Non si usa più la presto.
1: Non si usa, no.
2: La presto è caduto in decadenza.
1: Sì. È andato in decadenza. È scaduto praticamente.
2: La presto non si usa più.
1: E che cosa si usa?
2: Si usa un altro termine che dopo diremo, perché
1: certo.
2: è cambiato proprio il nostro modo di dire arrivederci, insomma.
1: Ma io sto cercando di pensare che cosa si possa usare in alternativa.
2: Ma pensaci, che ci arrivi, dai.
1: Cosa mai più?
2: Ma no, ma se deve essere un arrivederci.
1: A buon rendere, come si dice in Piemonte.
2: Ma che a buon rendere? Ma cosa c'entra a buon rendere?
1: Che ne so, ma non lo so, vabbè, lo scopriremo tra poco con chi ci ascolta.
2: E poi tante altre curiosità di cui oggi parliamo, perché oggi ci stuffiamo proprio nella curiosità.
1: Ci stuffiamo.
2: Della curiosità.
1: Ci tuffiamo.
2: Oggi mi ritorni in mente, ecco.
1: Oh, molto bene. Adesso mandiamo la musica così Samuel si può grattare tranquillamente il suo orecchio e allora... Sano con Sole.

0: Ho vestito di verde sul verde, pensa che roba.
1: Sì, pensa che roba.
0: Ci confondiamo come due calamaretti.
1: Come due camaleoni. Ma che calamaretti? Ma c'hai fame? Sto pensando alla grigliata di pesce.
0: Magari,
1: guarda. Comunque, guarda, invidio veramente, siamo sciupati.
0: Ma parla per te, veramente. Ma io sono informissimo.
1: Adesso devo chiedere qua di riposizionare un po' tutte le luci, perché non si può.
0: Vabbè, sono un po' bianco anch'io, sono un po' bianchiccio.
1: Siamo sbiancati. Così sono sbiancati.
0: Pensa un po' quest'inverno come saremmo dopo l'inverno. Allora, siccome i giorni scorsi abbiamo parlato di aperitivi, allora vogliamo finire un attimo tutto l'escursus sugli aperitivi.
1: Sugli aperitivi. Che roba, come sei acculturato, veramente.
0: Di cui abbiamo parlato. Allora, anche perché abbiamo una notizia simpatica da darvi, perché al Valentino, attenzione, al Valentino a Torino, al Parco del Valentino, spuntano i rider dell'aperitivo. Ne avevamo bisogno.
1: Evidentemente alcune persone ne avevano bisogno, perché loro arrivano con la loro biciclettina, ti portano da bere due patatine, due spriciullini.
0: Cosa sono gli spriciullini?
1: Che ne so.
0: Le patatine.
1: Va bene, magari anche qualcosa di diverso.
0: Ma due,
1: no?
0: Snack, chiamiamoli così, sì. Snackini.
1: E tu rimani lì al Parco del Valentino, ti fai il tuo bel aperitivo, cosa anche molto romantica, goliardica,
0: no?
1: Da passare in compagnia. Esatto, e poi li paghi.
0: E beh, certo, vuoi non pagarli, poverini. Cioè, ti portano la roba e poi cosa fai? Gli saluti?
1: Certo. Non rilasciano lo scontrino, però.
0: Vabbè, dai.
1: Una cosa fatta così in amicizia.
0: Comunque, chi non ha soldi cash può saldare il conto con Satispay. Quindi questo è già un bel vantaggio, no?
1: Benissimo, stiamo promuovendo in radio il lavoro in nero. Vabbè, che dobbiamo fare? Ma è stata una piccola così usanza di questo estate 2026, estate molto particolare, perché in effetti ti trovavi al Valentino, dovevi uscire
0: col caldo che faceva.
1: Una bibitina, uno sprizzino, moltiplicato per
0: lo spritz.
1: E non lo so cosa fanno, io non li ho mai contattati, ti posso dire.
0: Bisogna provare. Adesso che abbiamo dato la notizia in radio, spariranno dappertutto, perché saranno circondati
1: dalla finanza.
0: Poverini.
1: Hai capito?
0: Vabbè, non dovevamo dare la notizia in radio, no. Dici, poverini, li abbiamo massacrati, però poi di pubblicità gliel'abbiamo fatta anche.
1: Ma tipo tu adesso non vorresti un aperitivo?
0: Certo.
1: Non chiameresti un rider qualsiasi,
0: certo, sì.
1: Qualsiasi persona in bicicletta, e gli chiederesti, senti, mi porti due pizzettine, due patatine?
0: Buono.
1: Una roba da bere, la mettiamo qua sul tavolino mentre conduciamo, mi ritorni in mente,
0: buono,
1: mentre parliamo.
0: Buono, mi piace.
1: Ti piace come cosa?
0: Perché non lo facciamo proprio veramente questa cosa?
1: Esatto, perché non la facciamo?
0: Dai, chiama subito il rider.
1: Chiamiamo un rider.
0: Dal Valentino arrivano.
1: Io conosco diversa gente qui in valle che va in bicicletta, fa diversi chilometri.
0: E porta gli aperitivi.
1: Secondo me è disposta, sì, per amicizia, dai.
0: Va bene, comunque questa era la notizia. Fra poco, di cosa parliamo fra poco?
1: Fra poco entriamo nel vivo della trasmissione, hai già anticipato qualcosa?
0: Restiamo su qualcosa di veramente piccolo, ma proprio piccolo, sì. piccolo.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: voce di Wes Cross con Fra Quintale. Wes Cross è veramente giovanissimo, classe 1998, e Scarabocchi. Accidenti. Abbiamo appena ascoltato
1: Scarabocchi,
0: sì.
1: Scarabocchi, senti, allora, ecco, gli Scarabocchi sono delle cose un po' piccole, no? Piccoline gli Scarabocchi.
0: Sì, dipende.
1: Ma uno Scarabocchio grosso non si può vedere, dai, uno Scarabocchio grosso.
0: Vabbè, ci sono anche sì, comunque non sono, gli Scarabocchi non sono opere di grandi, elevate dimensioni.
1: Elevate dimensioni. Allora andiamo un po' a vedere fra poco, qual è l'opera, la più piccola scultura fatta a mano, nel
0: esatto.
1: mondo. Non potete immaginare che cosa sia, ecco, una cosa pazzesca.
0: No. E quanto sia piccola.
1: Anche
0: perché noi poi vi diremo appunto l'unità di misura, no? di questa scultura, però già soltanto immaginarla ci vogliono un pochino di punti di riferimento, no? Per riuscire veramente concretamente a immaginare la sua piccolezza, e piccolezza non lo diciamo in senso dispregiativo.
1: Infatti, anzi, è una grande opera, ma piccola nel suo genere, piccolissima.
0: Mamma mia,
1: mi sto sciogliendo. Senti,
0: sì.
1: Avresti mai pensato a una cosa del genere prima di saperla?
0: No.
1: Ti vedo concentrata,
0: No, soprattutto mi aspettavo un qualcosa di piccolo che potesse sbalordire la platea, ovviamente, ma così piccolo non riesco neanche tanto a capirne il senso, se non senso provocatorio.
1: Hai centrato l'argomento, proprio bisogna capire il vero senso di fare un'opera d'arte così piccola,
0: esatto.
1: Che poi non è quasi visibile, anzi non è visibile, insomma. E uno dice, ma allora perché l'ho fatta? Soprattutto perché ci ho messo dell'impegno a fare una cosa del genere se poi non è visibile?
0: Ma soprattutto anche chi acquisterà questa opera, no? Che non è visibile.
1: La metti in un museo,
0: esatto.
1: In un museo piccolino.
0: Però il fatto che quest'opera sia visibile solo a te, non agli altri, cioè esiste, vabbè, comunque adesso non filosofeggiamo troppo.
1: Fra poco vi raccontiamo la storia di quest'opera incredibile, talmente piccola che non so se riuscite a tenerla in una mano, ecco. Perché non ci sta.
0: Cioè, come non ci sta?
1: La perdi.
0: La perdi.
1: La perdi,
0: eh beh,
1: in una mano.
0: Certo. In un certo senso sì.

0: L'opera d'arte, anzi la scultura più piccola che mai sia stata fatta a mano. Qual è quest'artista un po' pazzerello che ha pensato bene di mettere la sua creatività, la sua manualità al servizio di questo tipo di opera d'arte?
1: Andiamo un po' a vedere questo artista che ha fatto quest'opera talmente piccola che non la si può vedere. Allora, intanto
0: detto così è brutto, non la si può vedere.
1: Ma
0: dai.
1: Non la puoi vedere. Allora, lo diciamo subito, è un centesimo di millimetro, no? È piccola, un centesimo di millimetro.
0: E come fa la nostra testa a immaginarsi un centesimo di millimetro?
1: Infatti, tu pensa già un millimetro quanto è piccolino, lo vedi già appena, no? Tu dividilo per 100, cosa vedi?
0: Cosa vedi? Allora, tanto per avere un'idea, no? Di quanto potrebbe essere piccolo.
1: Ma tanto lui come si chiama? Lo vogliamo dire?
0: Sì, allora lui si chiama David Lyndon. Lui è proprio uno specialista di opere che sono visibili quasi solamente al microscopio.
1: Ecco, appunto, c'è bisogno di un microscopio. Quindi, se voi comprate quest'opera, intanto bisogna vedere quanto costa.
0: E poi la materia utilizzata.
1: No, però, se poi la mettete da qualche parte, bisogna. No, come la prendi? Con delle pinzette? Non ce la fai a prendere con delle pinzette.
0: Ma manco la vedi.
1: Secondo me ti frega, lui ti vende qualcosa magari per 100.000 euro e poi ti dice: tieni questo, e tu dov'è? Non la vedi?
0: Infatti, poi magari se al microscopio non riesce a vederla dice ma non hai messo bene le piastrine. Li sai che c'è tutta una procedura per guardare al microscopio?
1: Ah certo,
0: no?
1: Sì. Allora, la più piccola scultura fatta a mano è uno smile giallo, un sorriso, no?
0: Sì.
1: C'è lo smile.
0: Lo smile. È la faccetta gialla che sorride.
1: La faccetta gialla che sorride.
0: Banale un po', mi viene da dire.
1: Di poco più di un centesimo di millimetro, che è sistemato su un punto minuscolo del profilo di Elisabetta II in un francobollo britannico. Cioè, praticamente quest'opera d'arte è stata appoggiata su un francobollo britannico. Ecco,
0: sì.
1: Perché?
0: Ma perché sta cosa? Poi è tutto uno smile, vuol dire la cosa più semplice, no?
1: Sì.
0: Cioè, cosa fai? Appiattisci, cioè. Però in effetti fare un tondino
1: giallo, colorarlo di giallo.
0: Esatto, è così piccolo, quindi fare un tondino preciso, piccolo, in più ci devi fare anche gli occhietti, la bocca. Guardate che non è facile. Allora Lyndon dice che lavora di notte perché lui deve anche regolare il suo respiro, il battito del suo cuore, perché anche quelle possono essere delle fonti
1: di disturbo
0: e anche pericolose per la sua opera. Teme addirittura le vibrazioni del traffico che per il suo piccolo smile possono essere impattanti quanto un terremoto.
1: Certo, tu immaginati una cosa così piccola, una piccola vibrazione portata dal traffico, per quello smile diventa un terremoto, no?
0: Certo.
1: Allora tu, tra l'altro, come fa a lavorare così nel piccolo? Bisognerebbe chiederlo a lui, e soprattutto che materiale ha usato per fare questo smile, no?
0: Anche, sì.
1: Una cellula.
0: No. Una cellula, tu dici?
1: Non lo so che cosa ha usato.
0: Sì, perché
1: bisognerebbe chiederglielo.
0: È interessante questa cosa.
1: Di che cosa è fatta quest'opera d'arte? Io volevo saperlo, però l'articolo non lo riporta. Ecco.
0: Quindi poi nel museo immagino che tutte le persone lo vadano a vedere attraverso il microscopio, no?
1: Beh, certo, ci sarà questo francobollo che tu vedi.
0: Sì, e poi lì sopra c'è una scultura.
1: E tu vai col microscopio e la vedi poi, probabilmente.
0: Forse.
1: Un centesimo di millimetro al microscopio lo vedi bene, dai.
0: Ma vedi anche dei pelucchi, delle impurità sul francobollo.
1: Speriamo di no. Deve essere tutto pulito.
0: Tutto pulito, certo.
1: Sì.
0: Vabbè, che dire. Allora, aspetta, intanto facciamo così che mettiamo, perché qua ci sono un po' di diversità nella nostra scaletta di oggi. Che dici, Sam?
1: Cosa vuoi fare?
0: Mettiamo una bella musichetta.
1: Ma vuoi mettere una musichetta adesso?
0: La mettiamo?
1: Ma mettila, mettine una, dai, The Final Countdown dell'Europe.
0: Questa ti piace?
1: Sì, voglio
0: dai,
1: mettere
0: va
1: quella.
0: Bene, dai, un po'
1: mettiamo,
0: lunga.
1: Sì, la mettiamo un po' lunga, vabbè, perché così ci piace, soprattutto
0: ci piace.
1: Andiamo un po' indietro nel tempo. The Final Countdown dell'Europe.
0: E allora
1: la sentiamo?
0: Per gli Europe e poi dopo le notizie di Popolare Network, il primo appuntamento di oggi.

Popolare Network.

0: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal sindacato dei militari sull'adesione da parte di esponenti delle Forze Armate a Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci. L'indagine, specifica la Procura Militare, riguarda la possibilità che i militari in servizio facciano parte di un partito politico. L'esposto cita anche la legge Scelba e l'ipotesi di ricostituzione del partito fascista.
1: È iniziata la manifestazione antifascista nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato da Veneto Fronte Schinea, da cui parteciperà anche Futuro Nazionale di Vannacci. Ci sono stati diversi appelli per vietare l'iniziativa, che si svolgerà in un hotel, da cui poi è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali messaggi di adesione ai principi costituzionali.
0: Un uomo è stato trovato sotto un viadotto all'altezza di Barberino del Mugello dell'A1, da cui si sarebbe lanciato. Poco distante dal suo corpo è stato trovato anche quello della sua ex compagna. L'ipotesi di un femminicidio-suicidio sarebbe il terzo nella giornata. A Ostia è stato trovato il corpo di un'anziana donna e quello del figlio. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi il figlio si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra. A Finale Ligure, invece, in provincia di Savona, sono stati trovati i corpi di un uomo, di una donna e di un 14enne in un'abitazione. Secondo la prima ricostruzione, uccidere moglie e figlio nel sonno sarebbe stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi.
1: Via libera della Commissione Affari Costituzionali del Senato all'emendamento unitario del centrodestra sulle preferenze nella riforma della legge elettorale. Il testo, che ricalca quello bocciato a luglio per un solo voto alla Camera, lascia bloccato il capolista, mentre per tutti gli altri candidati l'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze mettendo una croce sulla scheda. L'alternanza di genere parte dal candidato successivo al capolista, che resta dunque escluso dal meccanismo.
0: Violenti scontri sono scoppiati oggi a Durban in Sudafrica durante una manifestazione organizzata dal movimento anti-immigrazione. Qui da mesi vivono in un campo di accoglienza improvvisato centinaia di rifugiati richiedenti asilo. Secondo i media sudafricani, la situazione è degenerata quando alcuni manifestanti hanno tentato di sbaraccare l'accampamento. Ne sono seguiti lanci di pietre e scontri fisici tra manifestanti e rifugiati, culminati nell'intervento della polizia. Rifugiati richiedenti asilo vivono accampati all'aperto perché costretti a lasciare le proprie abitazioni per timore di aggressioni e intimidazioni xenofobe.
1: La Malesia, i cui cieli sono invasi dal fumo provocato dalle centinaia di incendi che stanno devastando il Borneo, ha annunciato una operazione di cloud seeding della durata di 3 giorni. La tecnica prevede di disperdere particelle solide nell'atmosfera per provocare artificialmente la pioggia nell'area. Molte scuole hanno infatti dovuto sospendere le lezioni in presenza a causa dell'aria irrespirabile.
0: Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura. Informazione. Relax.

0: E rieccoci qui, 17:43 su RBE, Marta e Samuel, le nostre voci ad accompagnarvi in questo pomeriggio, in questo giovedì 3 settembre.
1: In questo giovedì 3 settembre, siamo già al 3 settembre, incredibile, no?
0: Sì.
1: Come scorre il tempo, guarda che cose importanti sto dicendo.
0: Mamma mia, veramente,
1: mamma mia,
0: guarda,
1: che roba.
0: Ci stai illuminando.
1: Vi sto
0: con
1: illuminando.
0: La tua saggezza.
1: Senti, allora, sì. Adesso a proposito di saggezza, andiamo un po' a vedere, quando ci salutiamo, no Marta? No,
0: sì.
1: Non so, ci siamo incontrati, abbiamo preso un aperitivo insieme, poi alla
0: sì.
1: fine ci salutiamo. Una volta ci si diceva a presto, no?
0: Uh-huh,
1: tu,
0: beh, certo.
1: tu dicevi a presto.
0: Sì, a presto.
1: Adesso
0: alla
1: cosa...
0: Sì, a presto, a presto.
1: Alla
0: sì.
1: prossima.
0: Alla prossima.
1: Alla prossima.
0: A presto. Sì,
1: ciao,
0: ma io continuo
1: presto.
0: A dire a presto.
1: Ma non si usa più tanto.
0: Forse.
1: Sbagli, perché non si usa più tanto. La presto sta andando completamente in disuso. E fra poco vi diciamo anche da cosa è stato soppiantato.
0: Ah.
1: Sì, c'è un termine, c'è un modo di dire che
0: ecco.
1: è stato completamente soppiantato perché la società di oggi, Marta, è diventata
0: sì.
1: frettolosa,
0: sì.
1: organizzata,
0: quindi...
1: molto aziendale. Quindi
0: uh-huh.
1: tu ti sto già dando dei suggerimenti su cosa potresti dire al posto di a presto.
0: Non lo so.
1: Vabbè, fra poco
0: lo
1: diciamo.
0: Non mi viene in mente nulla. Io veramente vado con la presto come se fosse
1: la
0: presto, cosa giusta.
1: A presto è dimenticato ormai. Nella
0: Via.
1: Società di oggi non si dice più a presto, mi raccomando, per dire un arrivederci, ma si dice. Si dice,
0: si
1: tra poco
0: dice,
1: lo diciamo.
0: Tra poco ve lo riveliamo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: marea con Non ci siamo solo in primavera. Non si può più dire a presto quando ci congediamo, ad esempio, da un'amica o da un amico, no? Un parente,
1: sì,
0: no?
1: Se
0: basta.
1: Salutiamo qualcuno, esatto, non possiamo più dire a presto, no? Per dire, al posto di dire arrivederci, che non si dice arrivederci, no?
0: No,
1: di,
0: un po' formale,
1: a un amico, a un conoscente, dici, una volta si diceva a presto. Non si dice più, si dice ci aggiorniamo.
0: Oh. Esatto, o con la variante ti faccio sapere.
1: Ti faccio sapere.
0: Però soprattutto ci aggiorniamo,
1: ci
0: come
1: aggiorniamo.
0: Se fossimo due applicazioni. Ecco.
1: Ormai è diventato questo, nel lessico comune c'è il modo di dire proprio ci aggiorniamo per dire arrivederci, no? Pensa,
0: sì,
1: ma, pensa che tristezza, però ci aggiorniamo, è molto freddo, distaccato.
0: È molto burocratico manageriale, questo è un po' il fatto, che molto del linguaggio aziendale sta entrando anche nel nostro linguaggio quotidiano, è quello che dice con i capelli dritti l'Accademia della Crusca, no? Dice ma che state facendo qua, ma vi trattate come se fosse una notifica di una mail, no? Come due persone che si devono vedere, rincontrare, no? E oltretutto c'è una differenza nell'appresto e nel ci aggiorniamo, proprio a livello anche di, come si dice, qualità o tipo di, o modo di portare avanti un'amicizia.
1: Allora, intanto l'appresto costituisce un vero e proprio atto linguistico, no? Contiene una promessa, c'è una promessa dentro l'appresto, una promessa implicita, un'intenzione di vicinanza, e poi c'è il desiderio di un nuovo contatto materiale, no? Quindi
0: sì,
1: l'appresto ci dice tutto questo.
0: Ci abbracciamo, ci vediamo,
1: sì,
0: stiamo insieme fisicamente, no? Un caffè, una pizza, qualsiasi cosa. Invece il ci aggiorniamo dematerializza un po' l'incontro, cioè quindi non ti promette un incontro tipo una cena, un aperitivo, manco un abbraccio, non stabilisce nemmeno un momento preciso, ma trasforma la relazione in un flusso aperto di informazioni, no? Un po' come una casella di posta
1: che
0: elettronica.
1: Bello, che bello.
0: Quindi l'amicizia non è più tanto un tempo condiviso, ma un qualcosa da gestire, no? Che devi portare avanti in qualche maniera, e lo puoi fare anche con un aggiornamento, con una roba veloce, no? Così.
1: A questo punto, poi a fine puntata, non adesso, perché adesso siamo appena a metà, poi a fine puntata vi saluteremo con non un apresto, ma un ci aggiorniamo. Ecco.
0: È vero, così.
1: Ricordiamoci poi alla fine.
0: Mi raccomando.
1: Salutare tutti con un ci aggiorniamo.
0: Sì, perché poi gli aggiornamenti sono importanti, sennò si guasta tutto il sistema.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. A poco più di una settimana dall'inizio dell'anno scolastico, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato di aver completato al 31 agosto l'intero pacchetto di immissioni in ruolo per docenti su posto comune, sostegno o insegnamento della religione cattolica, raggiungendo quota 37.430 assunzioni a tempo indeterminato, con un incremento di circa 8.000 unità rispetto alle immissioni dell'anno scorso. Decisivo per questo cambio di passo l'introduzione dei nuovi elenchi regionali, meccanismo istituito ad hoc per sbloccare le graduatorie. Anche le supplenze sono state assegnate nella quasi totalità dei 118.000 posti disponibili. Su diretta richiesta delle famiglie sono stati confermati 55.814 docenti precari sul sostegno, segnando un incremento di quasi 10.000 unità rispetto all'anno scolastico 2025-26. Entro il 9 ottobre gli allevatori piemontesi potranno richiedere il risarcimento per i capi vittime di predazione da grandi carnivori avvenuti tra il 1 gennaio e il 30 giugno di quest'anno. La regione risarcirà al 100% con un aumento del 15% in caso di animale gravido. I capi zootecnici vittima di predazione da parte di animali come lupo, orso, sciacallo e lince. La misura prevede anche aiuti agli apicoltori censiti nella banca dati nazionale che non si sono avvalsi di una copertura assicurativa e che hanno subito danni da orso. Come sottolineato dall'assessore regionale all'agricoltura Paolo Bongioanni, la quota destinata agli indennizi ammonta a 744.000 euro derivanti dal recupero sul programma 2025 per 534.000 euro e 210.000 euro di nuove risorse. L'ospedale Mauriziano di Torino ha sviluppato il primo strumento a livello italiano per aiutare il pediatra o la pediatra a individuare precocemente le difficoltà nello sviluppo del linguaggio nei bambini e le bambine. Lo strumento che ne deriva si chiama CLAP, acronimo per comunicazione e linguaggio in ambulatorio pediatrico. La ricerca ha ottenuto l'accettazione per la pubblicazione sull'International Journal of Language and Communication Disorders, rivista scientifica di riferimento nell'ambito dei disturbi della comunicazione e del linguaggio. I medici hanno sviluppato un questionario attraverso il quale individuare precocemente eventuali disturbi durante i bilanci di salute, attivando dove necessario terapie riabilitative. Lo studio pilota ha coinvolto 24 pediatri di famiglia e 200 tra bambini e bambine piemontesi tra i 2 e i 6 anni, individuando oltre il 90% dei bambini e bambine tra i 24 e i 30 mesi con difficoltà, indirizzando i pazienti a una successiva valutazione di un logopedista. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Emilia Parodi, direttrice del reparto di pediatria e neonatologia del Mauriziano.
1: Come tutte le cose che accadono nella ricerca poi, lo stimolo è stato uno stimolo molto concreto e è stata un'occasione di confronto, un piccolo congresso organizzato all'ospedale Mauriziano a novembre del 2022, in cui in un momento di confronto proprio tra pediatri ospedalieri, pediatri territoriali e professionisti che si occupano della salute dei bambini, molto concretamente è emersa la necessità da parte dei pediatri di poter avere uno strumento che li aiutasse in un bisogno proprio pratico e quotidiano, cioè il momento in cui i genitori si recano dal proprio pediatra di famiglia avendo il dubbio che il bambino non parli correttamente. La metodologia, appunto come dicevo, è stata una metodologia che ha previsto sin da subito il coinvolgimento di più figure professionali. Il primo approccio è stato proprio quello di fare una revisione della letteratura e di vedere che cosa fosse disponibile in Italia per identificare quali strumenti fossero presenti in Italia per identificare i disturbi del linguaggio. E questa revisione della letteratura, che poi ha portato anche alla stesura di tesi di laurea in logopedia e anche in medicina, ha evidenziato che effettivamente l'Italia era completamente sprovvista di uno strumento di questo genere. Noi abbiamo sviluppato 4 schedine corrispondenti a 4 fasce di età diverse che coincidono con il momento in cui i genitori si presentano dal pediatra di famiglia per fare i bilanci di salute, quindi controlli periodici dei bambini. E devo dire che nelle prime due fasce di età, quindi nei bimbi più piccolini, le prime due schedine hanno dato dei risultati estremamente incoraggianti, estremamente significativi, che infatti hanno portato anche alla validazione, poi alla pubblicazione dello studio e quindi alla validazione dello strumento, ecco, a livello internazionale. In particolare si tratta proprio di schedine molto semplici in cui vengono fatte delle domande. La compilazione richiede non più di 4 minuti da parte del pediatra durante il bilancio di salute, e abbiamo visto che il numero di risposte positive o negative date a quelle domande correla in maniera significativa con la necessità o meno di inviare il bambino al logopedista.
0: Secondo i dati del report del Centro Nazionale Trapianti, integrati con le rilevazioni degli uffici dell'anagrafe comunale e regionale, si conferma il trend negativo nella donazione organi in Piemonte e a Torino. Dal 2018 a oggi i cittadini e le cittadine che si oppongono, sia che si dichiarano contrari alla donazione in sede di rinnovo della carta d'identità, sono incrementati drasticamente. Nel 2018 erano il 21%, oltre il 35% quest'anno. Tra i timori maggiormente diffusi di chi esprime il diniego, ha spiegato il coordinatore regionale delle donazioni e dei prelievi di organi della Regione Piemonte, Raffaele Potenza, ci sono la paura di un'errata constatazione del decesso e quello del possibile deturpamento del corpo al momento dell'intervento di estrazione. Domani, sabato 5 settembre, inaugura a Saluzzo la 79esima edizione della Mostra della Meccanica Agricola, 18esima edizione nazionale, abbinata alla 53esima Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana. La manifestazione si svolgerà su una superficie espositiva di 35.000 metri quadrati, con oltre 500 spazi dedicati a macchinari, prodotti e attrezzature per il settore. L'anteprima è in programma domani, venerdì 4 settembre, con il convegno Wood Viso e la filiera del legno, dalle 14 alle 18.30 a Il Quartiere, dedicato alla gestione del patrimonio forestale e alle prospettive della filiera del legno. La manifestazione è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla città di Saluzzo, in collaborazione con Supertino, Vaudagna, Olimac, Balfour e Eviso. Domenica 6 settembre a Torino è in programma la Run to Gaza, iniziativa di solidarietà promossa da WISP Torino, Arci Torino, Torino per Gaza, Global Sumud Italia, Freedom Flottiglia, Emergency e Azeituna, l'olivo di Torino, con il patrocinio della città di Torino. L'evento clou consiste nella corsa aperta all'intera cittadinanza, con partenza dai Murazzi e proseguimento su Corso San Maurizio e arrivo in Piazza della Repubblica per un totale di 4 chilometri. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato a Emergency e Medici Senza Frontiere a sostegno dei loro interventi attivi in Palestina. Dopo l'evento mattutino, la giornata proseguirà al bunker dalle 18 una serata di musica, spettacolo e condivisione dal titolo Voice of Gaza. Ne ha parlato Darianna Tedesco con Luca Dalvit di WISP Torino.
2: A Run to Gaza si corre e si cammina, nel senso che proprio per garantire la partecipazione di tutte e di tutti, ognuno alla propria velocità, si corre e si cammina, quindi ci sarà una parte di corsa per le persone che decideranno di farlo. Queste persone avranno un pettorale, ci sarà una classifica alla fine, e poi tutti e tutte coloro che vogliono camminare partecipare a questa manifestazione. Domenica 6 settembre, partenza alle 9 dal Castello del Valentino, e lì ci si ritroverà in tanti. Speriamo che da qui a domenica ce ne siano sempre di più di iscrizioni, quindi saremo in tanti. Lo start è alle 9 e si arriverà, dopo un percorso di circa 4 chilometri, in Piazza della Repubblica, dove ci saranno poi le premiazioni dei primi arrivati e gli interventi di Emergency e Medici Senza Frontiere. Perché l'iscrizione alla manifestazione non è in realtà un'iscrizione, ma è una donazione che andrà a sostenere i progetti che queste due associazioni hanno attualmente attivi a Gaza. Quindi tutto quello che le persone che decidono di partecipare alla Run to Gaza verrà raccolto, verrà poi inviato da Emergency e Medici Senza Frontiere a chi dei loro volontari sta lavorando sul territorio gazawi. Per iscriversi come fare? Potete andare o sul sito WISP o seguire le pagine social WISP Torino e Piemonte, oppure anche la pagina Run to Gaza sui social, lì ci sono tutte le informazioni per partecipare e per fare in modo che si sia veramente in tanti domenica alle 9 al Castello del Valentino.
0: E chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato e temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. In Liguria cielo sereno per l'intera giornata, passaggio di sottili velature, aumento della nuvolosità bassa sulle coste del centro ponente in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBF.

0: RBE, vicina a te.
1: E rieccoci, 18:16, seconda parte di Mi ritorni in mente. Guarda che bel gufetto lì che si è piazzato sul video. Voi non lo potete vedere, ma è bellissimo. Ha la testa così piegata e sembra quasi sorridere.
2: Ci sta guardando.
1: Vabbè.
2: Va bene, ben ritrovati.
1: Sì, ben ritrovati.
2: Siamo pronti per fare la seconda parte, per entrare nella seconda parte della puntata di Mi ritorni in mente, perché adesso si va a vedere delle particolarità. Abbiamo detto oggi sono tutto su cose strane, particolari,
1: sì,
2: no?
1: Perché è un po' anche un po' tutti i giorni, roba strana qua.
2: Sì, sempre. Ci piace lo strano, no?
1: Famo strana sta puntata.
2: Allora, c'è una città in Italia che ha un incredibile fontana, una fontana davvero incredibile.
1: Ce ne sono tante di città con fontane belle, incredibilmente belle.
2: No, vabbè.
1: Pensa alla fontana di Trevi, no? Che meraviglia!
2: Sì,
1: che incanto, no? E poi vai lì, butti la monetina e si realizzano i sogni. E a me si era realizzato un sogno, buttando la monetina nella fontana di Trevi.
2: Davvero?
1: Sì.
2: Veramente?
1: Sì, ero piccola e si era realizzato.
2: Dai, raccontaci un po'.
1: No, adesso. Secondo me è stato la voglia mia di vederlo realizzato che alla fine ho fatto di tutto perché si realizzasse.
2: Va bene. Allora, senti, invece noi adesso andiamo a parlare di una fontana che fa particolarmente effetto, perché invece di acqua esce qualcos'altro.
1: Ma come qualcos'altro?
2: Esce qualcos'altro, sì.
1: Ma una fontana dove esce qualcos'altro?
2: Sì, perché allora tutte le città più o meno hanno un luogo di attrattiva,
1: sì,
2: no?
1: Certo.
2: Un'attrazione, qualcosa di carino, di bello, qualcosa che uno va lì perché dice voglio vedere proprio questa cosa.
1: Oh,
2: questo paesotto, questa cittadina piccola,
1: sì,
2: ha questa particolarità di avere una fontana che non emette acqua.
1: No.
2: Ecco, no.
1: E che emette?
2: Che emette?
1: Che cosa emette?
2: lo devo dire? Ma provate
1: no,
2: un po' a immaginare.
1: Provate
2: a immaginare.
1: Fate
2: dai.
1: Le vostre supposizioni. Dai, facciamo questo giochino, seconda parte, giochiamo tutti insieme. Diteci al 328-87-57-845 secondo voi in questa fontana particolare di questa città italiana che emette un qualcosa che non è l'acqua ma è altro. E che cos'è secondo voi?
2: Ecco, che cosa potrebbe essere secondo voi? 328-87-57-845 facciamo scatenare i telefoni, forza,
1: vai,
2: WhatsApp
1: vai.
2: E così via, dai.

0: cosa? Che cosa uscirà mai da questa fontana, Marta?
1: Guarda, una spiegazione assurda, un po' come la canzone che abbiamo appena ascoltato adesso, e ne viene fuori, secondo me.
0: Una spiegazione assurda. Allora, andiamo un po' a vedere, fra poco lo diciamo, che cosa esce da questa fontana, ma andiamo a vedere dove si trova questa fontana straripante di che cosa?
1: Lo lasciamo pensare a voi, dovete raccontarcelo al 328 87 57 845. Secondo voi cosa esce di particolare da questa fontana, che ovviamente non si tratta di acqua? E per raggiungere questa fontana e godere di questo prodotto che esce dalle sue tubature, bisogna andare in Abruzzo.
0: Siamo in Abruzzo, sì.
1: A Caldari di Ortona, una frazione che è immersa nella campagna chietina e in un determinato luogo, che però non vi diciamo perché sennò potrebbe essere già abbastanza insomma un indirizzo per indovinare la risposta, è situata questa fontana.
0: E questa fontana, che tra l'altro nasce dall'idea di dare un punto di ristoro ai pellegrini che percorrono il cammino di San Tommaso, che è un itinerario che collega Roma a Ortona, no? Quindi è un luogo anche bello di passeggiata, insomma.
1: Certo, anche una pausa un po' simbolica.
0: Una pausa,
1: ecco,
0: un po' simbolica. Allora ci si ferma lì e si trova, si esce qualcosa di buono da lì, no?
1: Che a cosa? Te piace?
0: Vabbè, ma se dico già qualcosa.
1: No, infatti no, non diciamo niente, dai. Allora facciamo così, facciamo proprio scommettere ancora una volta, poi vi riveliamo dopo la musica che cosa esce da questa fontana.
0: 328 87 57 845, che cosa uscirà da questa fontana pazzesca, che forse è l'unica al mondo che fa questa cosa, perché non se ne è mai saputo niente.
1: Che
0: da,
1: meraviglia.
0: Da altre, no? Tu hai mai sapevi di un'altra fontana che fa una cosa del genere?
1: No, anche perché sennò ci sarei già stata a visitarla, no?
0: Abbiamo creato un po' di suspense, forse un pochettino. Vediamo se qualcuno di voi ci è arrivato. Fra poco leggiamo i messaggini e che dire. Adesso aspettiamo a vedere se arrivano altri messaggini, no, Marta?
1: Eh beh, certo.

0: sono pazzo, ma non sarò mai come loro.
1: Speriamo innanzitutto che non esca della colla a caldo da questa fontana, ecco.
2: Ah beh, certo, ci mancherebbe, sarebbe spettacolare questa cosa.
1: Però beh, c'è Vincenzo che ci scrive e dice: non è che esce un po' di birra?
2: Vabbè, sì, allora ci siamo quasi. La birra, sì. C'è Mario che dice acqua e menta, ma poi ci sono molti. Allora, ci sono alcuni che ci hanno indovinato. Noi non lo stiamo dicendo,
1: vero,
2: perché chiaramente era abbastanza facile da sapere.
1: Esatto,
2: no?
1: Stiamo parlando tutto di un liquido particolare che esce da una fontana, che non è acqua.
2: Non
1: siamo
2: è
1: in
2: acqua.
1: Italia, siamo in Abruzzo, Caldari di Ortona. E insomma, lo vogliamo rivelare, cosa che ascoltatori e ascoltatrice hanno già capito.
2: Ah, aspetta, volevo leggere ancora il messaggino di Anna che è arrivato,
1: sì,
2: adesso, che dice cioccolata calda. E vabbè,
1: ecco.
2: Non sarebbe male.
1: Non sarebbe male.
2: Pensa veramente una fontana che esce cioccolata calda.
1: Beh, comunque le fontane
2: buona
1: di cioccolata calda un po' ci sono.
2: Ci
1: dai.
2: sono, infatti,
1: anche,
2: infatti.
1: Sì, ci sono.
2: Ecco, questa invece è una fontana che è unica al mondo, lo possiamo dire, sì, perché non se ne sa di una cosa simile da qualche altra parte.
1: Si trova all'interno della cantina Dora Sarchese e della prima fontana del vino in Italia.
2: Gratuita, tra l'altro, no?
1: Gratuita,
2: quindi non,
1: esatto,
2: non è che vai,
1: sì,
2: lì devi pagare per bere, no? Cioè tu ti appoggi veramente, tu pensa, dopo che ti sei fatto una biciclettata,
1: che
2: o
1: bello,
2: una bella camminata, ti fermi lì, ti ristori con una bella bevuta di vino, no?
1: Sì.
2: Proprio vino.
1: Che meraviglia.
2: Gratuito, comunque.
1: Gratuito, esatto, perché come ha detto prima Samuel, ricordiamolo, è nata nel 2016 come idea anche di offrire un punto di ristoro ai pellegrini che percorrono il cammino di San Tommaso, questo itinerario che collega Roma a Ortona, quindi è pensata soprattutto come pausa simbolica, come ospitalità, no? Una fermata di ristoro, un ristoro particolarmente apprezzato.
2: Apprezzato, adesso che l'abbiamo detto, poi magari se gira la notizia ci sarà, arriverà
1: con
2: gente
1: le damigiane,
2: con le damigiane,
1: esatto,
2: a riempire
1: ecco,
2: vino per le proprie cantine per un anno intero
1: come i punti dell'acqua.
2: No, ma questa domanda me l'ero fatta, perché,
1: sì,
2: io dicevo: ma scusa, ma sei veramente è tutto gratuito così, ci sarà la gente che va a riempirsi le bottiglie veramente?
1: Ma allora è situata all'interno di una cantina, quindi sicuramente,
2: sì, vabbè, però,
1: è un po', cioè, sorvegliata, lo sarà, non è che puoi andare lì e veramente fare incetta di vino. Sembra anche che sia all'interno delle mura. No, vabbè, comunque non conosciamo bene il posto, quindi non possiamo dire troppo. Comunque è carino perché il vino esce fuori da delle bottiglie.
2: Sì.
1: Cioè,
2: sì,
1: sono poste lì come se fossero le tubature della fontana e da lì ne esce fuori un bel vino rosso, ricordiamolo, quindi non bianco ma rosso.
2: Rosso, quindi a me non piace, preferisco
1: sempre
2: il bianco, preferisco magari un qualcosa di diverso.
1: Vabbè. Cosa vorresti? La spremuta d'arancia?
2: No, però io avrei appoggiato molto volentieri per esempio l'idea di Anna, cioè l'uscita della cioccolata calda non sarebbe male.
1: E devi fare in fretta perché poi si fredda.
2: Con un rubinetto per la cioccolata calda e l'altro per la panna, perché così,
1: ah,
2: puoi,
1: beh, certo,
2: perché così puoi unire le due cose.
1: E un piccolo fornetto di biscottini.
2: Beh, anche, sì.
1: Sei soddisfatto? Sì,
2: sì, sì.
1: Benissimo.
2: Bene, bene.
1: Bene, 18:31, ancora la musica, poi un attimo di pausa, c'è l'informazione di Popolare Network e quella sul traffico di muoversi in Piemonte.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, alle 18.30 le notizie di Popolare Network. Canarie, 83 migranti dispersi dopo un mese alla deriva nell'oceano. I sopravvissuti soccorsi stanotte dalla Guardia Civile Spagnola sulla rotta atlantica sono centinaia le vittime da inizio anno. Il ministro Tajani è ricevuto al Cairo dal Sisi per accordi sul contrasto all'immigrazione illegale. Poco fa si è appreso che un 17enne marocchino è morto in un centro d'accoglienza di Ceuta, secondo fonti di polizia e fonti sanitarie locali citate dall'emittente pubblica spagnola TVE. La Procura Militare indaga sui generali che hanno aderito a Futuro Nazionale di Vannacci. A presentare l'esposto un sindacato militare che cita anche la presunta ricostituzione del partito fascista. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani a Meloni a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Russia-Germania, scontri e rappresaglie. Il Cremlino ha chiuso lo storico istituto Goethe di Mosca dopo le analoghe misure prese da Berlino. Una trattativa con Kiev è possibile, dice Putin, ma l'Europa non ci crede e prepara nuove sanzioni. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni. Una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Queste le principali notizie di giornata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brugherà in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi anticipiamo che il traforo del Fréjus verrà chiuso questa sera per lavori dalle 22.30 alle 23.15 e domani mattina dalle 4.30 alle 5.15. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sai a che epoca risale questo brano, Marta?
1: No,
0: prova un po' a indovinare.
1: Un po', vabbè.
0: Dai, cerca di indovinare almeno il decennio.
1: Saranno gli anni 80.
0: Brava, fino a qui ci sei. Dai, che puoi indovinare anche l'anno. Dai, che ce la fai.
1: L'82.
0: Ma no, no.
1: L'86.
0: Quasi.
1: L'85.
0: No, qui sopra.
1: L'87.
0: È brava.
1: Beh, li abbiamo detti tutti.
0: Li hai detti tutti, ormai. Non so, ma è incredibile. Vabbè. Comunque, gli anni 80.
1: Vabbè,
0: dai,
1: questa
0: brava.
1: Nuova rubrica indovina la data della canzone tra me e te, dove tu mi dici.
0: Comunque ce l'hai
1: molto
0: fatta.
1: Interessante, sì.
0: Comunque ce l'hai fatta. Senti,
1: sì.
0: Adesso andiamo un po' a vedere. Aspetta un attimo perché mi sono perso qua.
1: In che senso? Allora, siamo in radio, siamo su RBE, con mi ritorno in mente. Tu sei Samuel, io sono Marta.
0: No, adesso sono andiamo un po' a vedere un nuovo annuncio, proprio un nuovo annuncio, perché qualcosa di importante che potrebbe riservare moltissime persone,
1: sì,
0: che sono in procinto di acquistare. Se volete acquistare un immobile,
1: esatto,
0: stiamo facendo un po' di pubblicità, ecco.
1: Allora, se avete bisogno di un immobile spazioso, perché avete un sacco di oggetti, avete bisogno di tante stanze, della vostra privacy, di poter ospitare un sacco di persone che vi vengono a trovare, di avere un bellissimo giardino, ma soprattutto anche che ci sia un sistema di sicurezza, no? Che non si basa soltanto sull'allarme, ma magari anche sulle mura proprio di cinta, diciamo.
0: Ma certo, se volete, ecco, anche mettere due coccodrilli nel canale che corre davanti alle mura, con un bel ponte elevatoio, vi stiamo parlando di un fantastico castello.
1: Ma lo
0: volete comprare un castello? Perché no, no? Giusto?
1: Ma guarda, io avessi tanti soldi, non lo comprerei un castello, no?
0: Ma,
1: tu sì?
0: Ma sai, io sono sempre stato molto affezionato ai castelli, mi piacevano già da piccolo, da bambino, e prendevo sempre delle pietre di ricordo.
1: Ecco, non va fatta
0: ma
1: cosa.
0: No, aspetta che mi fai dire la cosa giusta.
1: Perché cosa giusta.
0: Io ero bambino, avevo 10 anni, volevo prendere una pietruzza di ricordo, poi i miei mi dicevano no, non si prende la pietruzza attaccata al castello, la prendi per terra. Io prendevo le pietre per terra e poi pensavo che fossero del castello.
1: Mamma mia, che tenerezza.
0: E poi facevo il museo a casa mia, ecco, poi facevo
1: con
0: un museo
1: le pietre
0: con le pietre, mi ci mettevo l'etichetta. Quando siamo andati in Val d'Aosta con i miei, poi raccoglievo le pietre per terra di tutti i castelli, e allora avevo il castello di Fenice, il castello di Verre.
1: Io non riesco a trattenere le lacrime.
0: Vero, è commovente.
1: È una storia veramente di un commovente, veramente. No,
0: io ci credevo che quelle pietre fossero del castello proprio, poi.
1: Ma è questa cosa, sai, che mi distrugge dentro.
0: Sono che
1: contenta
0: la
1: per te, però veramente mi fai una tenerezza in che posso abbracciarti.
0: Abbracciami.
1: È vissuto proprio nella
0: che cosa?
1: Nell'illusione.
0: Ma che illusione?
1: Nella menzogna, ecco.
0: Ma no.
1: Proprio nel però per salvare i castelli, giustamente i suoi genitori, lui le staccava dalle fondamenta, ha detto no, è meglio.
0: Dalle fondamenta, va bene. Comunque, sì. A proposito di castelli, se qualcuno è amante dei castelli, c'ha un bel po' di soldi da spendere.
1: Non riesco a non pensare a te, bambino. Andiamo avanti.
0: Allora, c'è il castello di Montaldo d'Ora, che è in vendita. Allora, no, è importante da dire, no? Montaldo d'Ora,
1: siamo nel Canavese.
0: Servono 4 milioni e mezzo, no? 4
1: Beh, magari mezzo. Si può anche un po' contrattare, no?
0: Ma questa,
1: un pochino.
0: Questa è la cifra
1: si
0: richiesta.
1: Si può buttare giù, dai.
0: Si può buttare giù che cosa? Di quei 2-3 milioni?
1: Anche mezzo milione, dai.
0: Figurati, ti abbassi così tanto.
1: Comunque andiamo anche a dire che cosa avremo, no? Per 4,5 milioni. Dunque, 2525 metri quadrati interni calpestabili.
0: Mamma mia.
1: Le mura sono spesse, però, del castello.
0: Le mura sono spesse, ci sono 11 camere,
1: sì.
0: 13 bagni.
1: Ma cosa
0: te ne fai di 13 bagni? 11 camere.
1: E 6,6 ettari di terreno, quindi qua ci vuole assolutamente il giardiniere. E poi per completare l'opera c'è anche una cappella, la cappella di Sant'Egidio del 400.
0: Questo 4,5 milioni,
1: ma c'è veramente tutto.
0: C'è veramente tutto.
1: Non c'è, però, stavo notando, la cantina, gli sgabuzzini, la cabina armadio.
0: La cabina abbinare.
1: Non, non vedo.
0: Sembriamo un programma televisivo,
1: esatto.
0: Abbastanza famoso.
1: Che abbastanza sì.
0: famoso. Ma sì, non c'è la soffitta. Il garage.
1: Il garage, giusto.
0: Il garage, ci sono le stalle forse per i cavalli.
1: Forse. Garagizzare le stalle per i cavalli.
0: Comunque, non c'è
1: la tavernetta.
0: Comunque, noi vi abbiamo dato.
1: Non c'è la palestra.
0: La palestra in un castello.
1: In un castello, importante.
0: C'è la torre con la bella. La bella lassù, chiusa sulla torre.
1: Che bello.
0: Non so se ci sono le torri qui nel castello di Montaldo d'Ora. Fammi vedere l'immagine perché la voglio vedere. Ci sono le torri. Ci sono le torri. Bene, quattro torri.
1: Ma come ci arrivi fin lassù? Perché poi voglio dire, con l'auto ci arrivi?
0: Immagino
1: quando vai a fare la spesa nel discount, no?
0: E infatti
1: perché
0: questo,
1: se hai un castello vai nel discount.
0: E infatti questo abbasserà un po' il prezzo.
1: Bravo. Vedi che sai quali sono i punti su cui si può
0: agire. Comunque, se qualcuno è interessato, si faccia avanti perché potrebbe sparire da un momento all'altro, eh?
1: Sparire sotto attacco,
0: lo prendono subito.
1: È vero. Vanno via i castelli, vanno a Ruba.
0: Vanno a Ruba.
1: Guarda, peggio di un monolocale a Milano.
0: 4 milioni e mezzo ci occorrono. Vi occorrono per comprare il castello di Montaldo d'Ora. Vabbè, che dire.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Che delicatezza questa chiusura, vero Marta?
1: Bellissima, veramente.
0: Bellissima, bella, bella, bella.
1: Un brano che
0: bella.
1: Mi piace molto. 18:52, allora, così, con questa delicatezza, noi
0: ci salutiamo.
1: Oggi ci salutiamo.
0: Ma
1: sì.
0: Com'era il modo di salutarci che abbiamo visto prima?
1: Ci aggiorniamo
0: domani.
1: Ti faccio sapere, vi facciamo sapere.
0: Vi facciamo sapere, è brutto, ci aggiorniamo.
1: Ragazzi,
0: ormai il modo di dire, non c'è più l'arrivederci o a presto, no?
1: Perché dobbiamo andare in
0: PlayStore. Neanche a domani, no. ci aggiorniamo.
1: Allora, amici e amiche di RBE, sapete che facciamo? Domani ci aggiorniamo.
0: Oh, fa per sé rima, è bello.
1: È bello, ora lo possiamo usare.
0: È bello, mi piace. Dai.
1: Allora, ma potrebbe essere il titolo del programma, lo cambiamo dopo tutti questi anni, mettiamo ci aggiorniamo.
0: No, che vuoi cambiare? Stai scherzando. Una cosa bella non si cambia mai. Ah, resta lì come sempre. Squadra che vince non si cambia, capito?
1: Va bene.
0: Questo diceva il grande Vujinic Boskov.
1: Ecco, bravo, pensavo Goethe, no.
0: No, il grande allenatore della Sampdoria dell'epoca, degli anni 90. Vabbè, senti.
1: Va bene, allora domani e buona serata e buon tutto.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
8: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
9: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
10: Penso che non sia semplicemente una macchina.
8: Può un vuoto essere colmato?
11: Rimandalo indietro.
12: Te lo fa ricordare ogni giorno.
8: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
10: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
8: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
13: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
14: A settembre ritorna la magia.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Secondo te siamo maledette?
16: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
18: È un dinosauro quello.
19: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
27: Mi sento fortunata.
28: Il premio Oscar Angelina Jolie?
29: Ho il risultato della sua biopsia.
28: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
30: Non so come dirlo a mia figlia.
31: Metta la sua vita in pausa per un po'.
28: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
32: Non gliela daremo vinta.
28: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
33: Ehi, Bugs!
34: Che succede, amico?
33: Parla del film!
34: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
33: E adesso?
34: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
33: Due biglietti e 8 popcorn!
34: Esagerato come sempre.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brugherio in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Canarie, 83 migranti dispersi dopo un mese alla deriva nell'oceano. I sopravvissuti soccorsi stanotte dalla Guardia Civile Spagnola. Sulla rotta atlantica centinaia le vittime da inizio anno. Il ministro Tajani è ricevuto al Cairo dal Sisi per accordi sul contrasto all'immigrazione illegale. La procura militare indaga su due generali che hanno aderito a Futuro Nazionale di Vannaccia, a presentare l'esposto un sindacato militare che cita anche la presunta ricostituzione del partito fascista. Il generale resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Russia-Germania, scontro e rappresaglie. Il Cremlino ha chiuso lo storico istituto Goethe di Mosca dopo le analoghe misure prese da Berlino. Una trattativa con Kiev è possibile, dice Putin, ma l'Europa non ci crede e prepara nuove sanzioni. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni, una vita di battaglia per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Buonasera, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, 83 vittime, morte di fame, di sete o annegate durante un'interminabile traversata alla volta dell'Europa, l'ennesima strage del Mediterraneo, consumatasi al rallentatore tra il 7 agosto e ieri sera, quando la Guardia Civile Spagnola soccorse i 44 sopravvissuti alla deriva nell'Oceano Atlantico, 65 miglia a sud delle Canarie. Erano partiti dal Gambia, un piccolo stato dell'Africa occidentale, in 130. Le Canarie sono territorio spagnolo, quindi europeo. La notizia arriva nei giorni del dibattito parlamentare sui fatti di Ceuta, dove si è appreso della morte di un 17enne in uno dei centri di accoglienza, alla presenza del premier Pedro Sánchez nel contesto della durissima offensiva contro il governo dell'estrema destra spagnola sul tema dell'immigrazione. Il servizio di Diana Santini.
2: La Spagna è stata solidale su Lampedusa e Groenlandia, ma Italia e Danimarca non l'hanno ripagata con la stessa moneta. Mentre nel Parlamento di Madrid il premier spagnolo Pedro Sánchez, stretto tra gli attacchi strumentali della destra sui fatti di Ceuta e le critiche da sinistra per la collaborazione con il Marocco nella gestione dei flussi migratori, cercava di difendere l'operato del suo governo, dalle Canarie arrivava notizia dell'ennesima strage del mare. 83 dispersi, i due terzi dei 130 originali occupanti di un barchino da pesca salpato dalle coste del Gambia, nell'Africa occidentale, alla volta dell'Europa. Dopo quasi un mese di navigazione nell'oceano, la notte scorsa, la Guardia Civile Spagnola ha individuato e soccorso l'imbarcazione. A bordo non restavano che 5 cadaveri e 44 persone in vita, tutti giovani uomini, alcuni dei quali in condizioni di salute disperate. Tutti gli altri, compresi le donne, almeno un neonato, sarebbero morti di fame, di sete o annegati. La cosiddetta rotta atlantica è una delle più pericolose al mondo. Passa in acque oceaniche, dove le correnti sono forti ed è facile perdere la rotta. Le tempeste sono più violente e non operano stabilmente navi di soccorso. Nei primi 5 mesi di quest'anno le organizzazioni umanitarie hanno censito oltre 600 vittime, anche se le difficoltà nel monitoraggio potrebbero celare un bilancio ben più grave.
1: La rotta migratoria che dall'Africa occidentale punta alle Canarie è una delle più rischiose al mondo ed è alimentata anche dalla sempre maggiore militarizzazione del Mediterraneo attraverso accordi con paesi costieri come Libia e Tunisia. Oggi il ministro degli esteri Tajani è stato ricevuto in Egitto dal presidente al-Sisi. Tra affari e investimenti si è naturalmente parlato anche di contrasto all'immigrazione illegale. Angela Ziccardi, analista del Consiglio europeo delle relazioni estere.
3: Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum. È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco. Penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, richiede ancora più, in maniera ancora più preponderante, l'assenza del caso Regeni in tutto il framework diplomatico. Ad oggi lo stesso Antonio Tajani oggi ha ribadito che si tratta della sua sesta visita di Stato al Cairo da quando è ministro degli esteri. Ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo.
1: È sempre Vannacci a tenere banco nella politica italiana. La Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal Sindacato dei Militari sull'adesione da parte di due esponenti delle forze armate a futuro nazionale dell'ex generale. L'indagine, specifica la procura militare, riguarda la possibilità che militari in servizio facciano parte di un partito politico. Uno di loro, un carabiniere, ha detto di non avere ruoli nel partito di Vannacci. L'esposto cita anche la legge Scelba, l'ipotesi di ricostruzione del partito fascista, che però non rientra nella competenza della procura militare. E Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Da Roma, Anna Bredice.
0: A Roma, nelle stanze della Commissione Affari Costituzionali, la destra cerca di tagliare su misura una legge elettorale che le consenta di vincere senza per forza allearsi con Vannacci. Il generale è considerato un traditore da Salvini e da tutta la maggioranza più che inaffidabile. A chi risponde, sarebbe in grado di mantenere fede ad un'alleanza elettorale? La risposta è no dalle parti di Palazzo Chigi, tanto più che intorno a lui e ai suoi sondaggi si aggiunge l'interrogativo su quanta influenza avrà sulla campagna elettorale un legame mai rinnegato con Mosca. Sono questioni che renderanno complesso l'ultimo anno di legislatura. Ogni scelta sarà condizionata dal timore di una destra ancora più estrema e si vedrà già domani quanto pesa tutto questo. Per ora sono solo sorrisi e slogan di vittoria, perché Meloni si autocelebrerà su questo grande palco allestito al porto di Bari. Un sistema di controllo enorme per evitare contestazioni, come è accaduto a Taranto, ma su quel palco forse ci sarà solo lei. Il trionfalismo di 4 anni condensato in un opuscolo di 29 pagine per celebrare 1413 giorni e quindi il governo più longevo segnerà anche l'inizio della campagna elettorale con gli alleati che faranno da comprimari o forse anche assenti. Tajani, se può, si collegherà da remoto. Salvini non si sa nemmeno se farà questo e quindi sarà la celebrazione di Meloni che, proprio seguendo lo schema di dover inseguire Vannacci, farà probabilmente un annuncio sul tema sicurezza. Di decreti ne ha fatti molti, restringendo anche i diritti. Forse questa volta sarà l'annuncio di più presidi militari di controllo per le strade. Tasse e sicurezza sono i temi che affronterà domani per iniziare a corteggiare il suo elettorato e anche quello che potrebbe voltarle le spalle a favore di Vannacci più che di Salvini. Linea allo studio.
1: Manifestazione antifascista oggi nel comune trentino di Dro contro raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Schineide. Dal Veneto Fronte Schineide. Ci sono stati diversi appelli per vietare la 3 giorni che si svolgerà in un hotel, da cui è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati. Dalle istituzioni locali messaggi di adesione ai principi costituzionali. Il raduno dei neonazisti europei era aderente alla rete di Blood and Honor. Non è il primo. L'area migrazione, fatta proprio anche dalla destra istituzionale, ha ridato fiato a movimenti che in alcuni paesi sono fuori legge. Alla manifestazione c'è anche il giornalista esperto di estrema destra Andrea Palladino.
4: L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata, diciamo, in Italia. Da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
5: La rete,
4: quindi,
5: sì.
4: Come dire, esatto, sì. Quindi la pericolosità è evidente, e come sarà sottolineata dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
1: La fine di un'era nelle relazioni tra Germania e Russia. Con queste parole la presidente dell'Istituto Goethe, Jaske Just, ha commentato la decisione del governo di Mosca di chiudere lo storico centro culturale nella capitale russa. Ennesimo segnale di un clima sempre più teso e relazioni sempre più compromesse tra Mosca e Berlino. Ma l'escalation verbale e diplomatica coinvolge tutta Europa, tanto da rendere sempre più lontana l'ipotesi di una trattativa al servizio da Bruxelles.
6: L'escalation tra Unione Europea e Russia arriva in un momento in cui i negoziati di pace in Ucraina sembrano essersi arenati per l'ennesima volta nell'ultimo anno. Il supporto di Bruxelles a Kiev non cambia, anzi aumenta sia sul piano finanziario sia su quello militare, ma la tensione con Mosca sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come dimostrato dalla questione dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno promesso che gli alleati sono pronti a reagire in modo più rapido ed efficace, mentre l'alta rappresentante Kallas ha esortato le 27 capitali a darsi una svegliata di fronte all'aumento delle minacce anche sul territorio UE. A parlare di trattative rimane quasi solo il presidente del Consiglio europeo Costa, che chiede di cessare il fuoco e avviare veri negoziati di pace, ma mettendo in chiaro al Cremlino che l'Europa non cederà fino a quando Mosca non dimostrerà un impegno autentico. Per il momento la risposta rimane la solita, con le sanzioni in cima all'agenda. Si attende il 9 settembre per il rinnovo della lista di oltre 3.000 sanzionati, mentre prosegue il lavoro per vietare l'ingresso nell'area Schengen agli ex combattenti russi. L'Unione però deve guardarsi all'interno. Se Vannacci viene ormai considerato il cavallo di Troia della Russia in Italia, l'attrazione dell'estrema destra europea per Mosca potrebbe essere un problema soprattutto in Germania, dove Alternative für Deutschland ha il vento in poppa, senza dimenticare Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria o ancora lo slovacco Fico e il ceco Babiš già al potere. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, sia per la benzina che per il gasolio. Domenica scade il taglio sulle accise del gasolio e sta diventando probabile una nuova proroga fino al 10 di settembre, usando l'extragettito IVA di agosto. Non è invece ancora stato fissato un consiglio dei ministri per i provvedimenti annunciati dal governo, che potrebbero essere aiuti mirati per fasce di reddito attraverso bonus in busta paga e aiuti mirati per le aziende. Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, è stata designata alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Lo ha deciso il direttore dell'approfondimento Rai Paolo Corsini dopo un nuovo incontro con la redazione, che inizialmente aveva chiesto il passo indietro di entrambi i conduttori designati, minacciando le dimissioni, ma ora ha accettato la mediazione, definendo Di Pasquale una figura autorevole che rappresenta il DNA del programma. Report avrà dunque due conduttori, uno scelto dalla RAI, appunto Piervincenzi, e l'altro scelto dalla redazione Di Pasquale, come appunto lei stessa ha voluto sottolineare. C'è stato un femminicidio, infanticidio e suicidio a Finale Ligure. I corpi di un uomo, di una donna e di un 14enne sono stati trovati nella loro abitazione nel Savonese. Ad uccidere moglie e figlio nel sonno sarebbe proprio stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi. Un femminicidio, suicidio c'è stato anche nel Fiorentino, a Barberino del Mugello, lungo la 1. Un uomo si è lanciato da un viadotto, poco distante dal suo corpo è stato trovato anche quello di una donna, sembrerebbe la sua ex compagna. Un uomo invece ha ucciso l'anziana madre a Roma, soffocandola con un cuscino, per la precisione a Ostia, per poi suicidarsi gettandosi dalla finestra. E chiudiamo con Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, è morta a 92 anni, una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Il servizio di Roberto Festa.
5: Ogni anno una biondina carina arriva a New York per fare la scrittrice e non ci riesce. Questo è l'anno di Gloria. Lo disse nel 1965 Guy Talese, il celebre scrittore proprio di Gloria Steinem, morta oggi a 92 anni. Ma previsione si è rivelata più disastrosamente errata. Non soltanto Steinem è diventata una scrittrice intellettuale, Steinem è diventata una tra le figure più rappresentative del femminismo americano e globale. Ci sono appunto poche personalità che più di Gloria Steinem abbiano influenzato con i loro scritti, con la loro battaglia politica di pensiero, la vita degli americani, dalla famiglia alle questioni pubbliche. Con la sua rivista Mrs., fondata nel 1971, Steinem ha accompagnato la lotta femminista parlando dei temi riproduttivi, di lavoro, di molestie sessuali. Il suo è stato un femminismo che ha privilegiato i temi sociali, il lavoro, l'equità di trattamento economico tra uomini e donne, ma è stato anche un femminismo di respiro culturale largo, che ha cercato di liberare l'immagine della donna dagli stereotipi di una società fondata su gerarchie di potere e misoginia. Gloria Steinem ha continuato a scrivere, a partecipare a comizi, marce, fino ai 90 anni. Del resto, ancora oggi, negli Stati Uniti le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è ancora parte della Costituzione. L'aborto non è più un diritto federale, una donna non è mai diventata presidente. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono anche furibonda. Continuiamo ad occuparci delle stesse questioni, ha detto Gloria Steinem in un'intervista pochi mesi fa, prima della sua morte, oggi.
1: Roberto Festa, che avete appena sentito, in redazione insieme a Diana Santini ed Alessandro Principe per questa edizione del giornale di Popolare Network, in studio Massimo Alberti. La prossima edizione alle 22:30, buon proseguimento di serata e buon ascolto con i nostri programmi.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7.20 e alle 19.15.
3: Giovedì 3 di settembre, la meditazione di oggi è curata da Maurizio Abba, membro della Chiesa Valdese di Pavia. In chiusura ascolteremo l'inno numero 109, Cristo è risorto. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno, una parola sono letti da Anna Carle della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni.
4: Leggiamo dal Salmo 141 il versetto 8. A te sono rivolti i miei occhi, o Dio, Signore. In te mi rifugio, non abbandonare l'anima mia. Leggiamo poi dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, i versetti 55 e 57. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo.
5: Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, come scriveva Shakespeare nel dramma La Tempesta? O, come la psicoanalisi delinea, siamo fatti della stessa sostanza dei traumi che ci incidono? Ci sono sogni che si sono rivelati traumi, traumi individuali e collettivi. L'elenco è lungo, il catalogo purtroppo è ampio, delle tempeste della quotidianità. Trovare rifugio e non essere abbandonati nell'anima. Ma come? La risposta è più semplice e al contempo più impegnativa di quanto si pensi. Porgendo rifugio e non abbandonando gli altri, accogliendo i loro corpi in profondità fino all'anima. La vittoria della morte, che è sempre meno sora nostra morte corporale, come poetizzava Francesco d'Assisi nel Cantico delle Creature. Con i cieli riempiti di dardi, ordigni temibili che oscurano l'orizzonte della vita, è evidente che bisogna passare dalla vittoria della morte alla vittoria sulla morte. Ma lo vogliamo davvero? Quando un'industria si reinventa come industria bellica e indirizza una città intera, l'economia tutta, in quella direzione, è la morte in definitiva che prevale. Tenendo in ostaggio anche chi forzatamente è lì per lavorare e portare il pane a casa. Siamo un impasto di sogni e traumi? Forse è così, ma non possiamo e non dobbiamo rassegnarci. Allora il ringraziamento non come parola, non come gesto formale, ma come uno dei tessuti costitutivi della coperta comunitaria di tutta la società. Ringraziamento come forza conviviale, eucaristica, di trasformazione ad ogni angolo della nostra vita. Ma cosa vedono i nostri occhi che si indeboliscono con il passare degli anni? Occorre desiderare gli occhi della fede per vedere la luce anche nelle viscere delle ombre, per poter vedere che ci sono ferite che possono qualche volta diventare aperture verso un benigno cambiamento. Allora è decisivo poter dire con Agostino d'Ippona.
0: La fede è credere ciò che tu non vedi ancora. Il premio per questa fede è vedere ciò che credi.
5: Aldo Moro, dalla prigionia dove era detenuto dai terroristi, in una delle sue ultime lettere alla moglie Noretta, lanciando disperatamente la speranza oltre l'ultimo ostacolo, scrisse: «Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo».

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

31 luglio del 2000 è stata una giornata piuttosto calda alle Table Mountains, un complesso roccioso del Wyoming appena sotto il parco di Yellowstone. Questo però non scoraggia due ragazze di 20 anni a fare un'escursione naturalistica, qualche ora di cammino per raggiungere uno dei punti panoramici. Sarah George, oggi sposata e con il cognome Hurst, e la sua amica Megan sono arrivate finalmente alla loro destinazione. Si tratta ora di rientrare. Sarah accusa un malore. Non hanno dell'acqua con loro e il sole è a picco. Altri escursionisti si fermano per aiutare Megan, che sta aiutando a sua volta Sarah, e lanciano così un allarme. Sarah ha tutti gli effetti di una disidratazione e così arriva finalmente un elicottero in soccorso. Qualcuno le allunga un cappello dei Dallas Cowboys. Il gruppo di escursionisti la porta verso il pianoro in cui è atterrato l'elicottero. Sarah ha molta nausea, non si accorge subito dell'identità del soccorritore. Sente un gran vociare intorno a lei. Ora si trova sull'elicottero e un po' spaesata. La nausea si fa sempre più feroce. Probabilmente il decollo dell'elicottero fa il resto e quindi utilizza il cappello come recipiente per il suo sfogo di stomaco. Alla guida dell'elicottero c'è Harrison Ford. Nel 2015 Sarah raccontò questa storia sottolineando come da allora aveva voluto guardarsi tutti i film di Harrison Ford e non finirà mai di ringraziarlo. Ma noi ci chiediamo cosa ci faceva l'attore di Indiana Jones e di Guerre Stellari su quell'elicottero? Harrison Ford è un pilota provetto di aerei, non solo quelli di piccole dimensioni, e anche di elicotteri. Ha vissuto per un certo periodo a Jackson, nel Wyoming, e si rendeva disponibile per le operazioni di salvataggio. Ad esempio, un anno dopo, il 9 luglio del 2001, un tredicenne, scout, legato alla Chiesa dei Mormoni, si perde a pochi chilometri proprio a sud del parco dello Yellowstone. Passa ben 18 ore da solo, piove. Lui si ripara in un antro, ha molto freddo, sente aerei ed elicotteri e, sfruttando i primi raggi di sole, Cody Clawson, questo è il suo nome, il nome del tredicenne, utilizza, come gli hanno insegnato a fare gli scout, la fibbia della sua cintura per segnalare all'elicottero che sta volteggiando sopra la sua testa la sua posizione. L'elicottero riesce così ad atterrare nelle sue vicinanze. Cody Clawson sente dei passi e una voce, Morning, la riconosce. È quella di Han Solo di Star Wars, lì, davanti a lui, a salvarlo. E questa persona aggiunge, ragazzo, ti meriterai una medaglia per questo. Poi gli tende la mano e lo abbraccia. Poiché il ragazzo è completamente bagnato e infreddolito, anche con dei piccoli principi di dita blu, diciamo. Harrison Ford ha smesso questa sua attività di soccorritore solo nel 2023. Non ha mai voluto pubblicamente un riconoscimento per tutto questo, anzi, si sente quasi infastidito quando viene chiamato eroe. Questo ruolo, ci dice, spetta solo ai personaggi che lui interpreta. Ciò che succede in questi casi, ribadisce sempre in questa intervista del 2023, è frutto di un duro lavoro di squadra, non di una sola persona. Harrison Ford è comunque la fallen star di questa puntata, perché ha conosciuto bene cosa significa un incidente di volo. Ne è sempre sopravvissuto, naturalmente, ma un incidente gli è successo per ben 5 volte. Per 5 volte Harrison Ford è stato una stella cadente. In realtà, la prima volta non è caduto dall'alto, ma si è trattato di un atterraggio di emergenza. Si trovava in volo su un jet privato come passeggero insieme a Clint Eastwood e Sondra Locke. Era il 22 agosto del 1987. L'aereo, un Gulfstream 3 della Grumman Aerospace Corporation, era in volo da Parigi a Los Angeles, ma subisce un incendio ai motori durante il volo. A complicare le cose si mette un malfunzionamento al carrello, viene così dirottato nel Maine e l'aereo riesce a compiere un atterraggio di emergenza. La compagnia che aveva noleggiato il jet privato invia dei tecnici in loco per la riparazione.
Harrison, Eastwood e Sondra Locke, ai tempi compagna di Eastwood, restano a Bangor nel Maine per un giorno finché la questione non sarà risolta e partiranno così alla volta di Los Angeles. Il Gulfstream è peraltro uno degli aerei che Harrison possiede, non quello su cui stava viaggiando nel 1987. Negli anni 60 Harrison Ford ottenne la licenza di volo esercitandosi ai comandi di un Piper PA-22 Pacer, uno dei primi piccoli aerei prodotti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Col tempo comperò appunto un Gulfstream Pro 2 usato, un jet categoria business molto simile a quello che appunto lo lasciò a piedi con Clint Eastwood e Sondra Locke, e chiese al pilota da cui comperò l'aereo di fornirgli lezioni di volo aggiuntive. Poi ha avuto un Cessna 182, poi un più grande Cessna 206 Station Air. Ottenne il brevetto da pilota d'aereo a 53 anni nel 1995. Possiede un Ryan ST Sport Trainer, aereo vintage degli anni 30 del XX secolo, una De Havilland Canada DAC-2 Beaver, un monoposto del 1947, ha un elicottero Bell 407 GX, quello proprio con il quale ha compiuto i salvataggi. Un biplano Waco 10 del 1927 che tiene fino a 3 posti, pilota incluso. Un Aviat Husky prodotto proprio nel Wyoming. Ha inoltre un jet privato Cessna Citation Sovereign 680, che è un jet bimotore privato a 2 piloti che può portare sino a 12 passeggeri. Ma non finisce qui. Un Beecraft Bonanza B-36TC, aereo a 2 posti che può portare sino a 4 persone. Se li cercate ce ne sono alcuni in vendita, per esempio a circa $500,000. E poi lui ha un altro Cessna 208 Grand Caravan che ha usato a 67 anni per portare dottori e medicine dopo il terremoto ad Haiti, atterrando a Santo Domingo. Ha fatto diversi voli per 2 giorni portando ben 20 medici con relative medicine. Tutti questi aerei Harrison Ford li tiene in un hangar dell'aeroporto di Santa Monica in California. La seconda volta che Harrison ebbe un problema aereo fu nel 23 ottobre del 1999, con un elicottero questa volta però. Harrison era in quota con il pilota che gli stava dando lezioni di pilotaggio dell'elicottero, e l'elicottero, un Bell 206 L4, numero di registrazione N36R, era partito intorno alle 10.30 dall'aeroporto di Van Nuys, Los Angeles, per un volo di addestramento. Il pilota, chiamato nei rapporti post-incidente CFI, che sarebbe istruttore di volo certificato, e Harrison Ford, chiamato nei rapporti pilota privato, volano verso il lago Piru, pochi chilometri a nord, una zona montagnosa tra le quali si apre il lago e piccoli spazi pianeggianti con i ruscelli affluenti. Il CFI, cioè l'istruttore, deve fare esercitare il pilota privato, ossia Harrison Ford, alle autorotazioni. L'autorotazione è la manovra che fa escludere il rotore, così l'elicottero perde quota mantenendo i giri delle pale alti abbastanza per non andare in stallo. Arrivati poi a una certa quota vicini al terreno, si riprende il controllo dell'elicottero riattivando la trasmissione del rotore e si atterra o si riparte. Avete presente quando vedete gli elicotteri atterrare con la punta in alto leggermente inclinata verso l'alto e poi atterrano? Questa è l'autorotazione. La prima manovra che fanno di autorotazione riesce. Arrivati alla seconda, il pilota privato, ossia Harrison Ford, seguendo le procedure fornitegli dal CFI, ossia l'istruttore, ha lasciato l'acceleratore, abbassato il collettivo, ossia l'inclinazione delle pale, per far scendere l'elicottero, per poi riaccelerare. L'elicottero non ha risposto come previsto e si è adagiato violentemente sul letto del ruscello. I 2 occupanti non hanno riportato ferite, ma il mezzo è stato pesantemente danneggiato. Il report finale sull'incidente all'elicottero suddivide le colpe al 50%. Il pilota privato, ossia Harrison Ford, avrebbe tentato la riaccelerata tardivamente e la supervisione del CFI, ossia dell'istruttore, il pilota istruttore, è stata, parole testuali sul rapporto, inadeguata. Il
terzo incidente che ha coinvolto Harrison Ford è quello sul quale si trovano meno notizie dettagliate. Ford era alla guida di un Beecraft Bonanza, un aereo che tiene quattro posti oltre a quello dei piloti. C'è un altro passeggero con lui, mai identificato. È il 18 giugno del 2000. Il vento è molto forte all'aeroporto di Lincoln, nel Nebraska. L'aereo riceve una raffica molto molto forte poco prima di toccare il suolo. Finisce così fuori pista, sui campi.

motore che è stato revisionato, ma non ha molte ore di volo negli ultimi tempi. Harrison parte e nemmeno dopo un minuto si accorge di avere un problema alla potenza del motore. Si mette così immediatamente in contatto con la torre di controllo, chiedendo un rientro sulla pista. Questo gli viene concesso. L'aereo continua a perdere giri. Ford chiede di cambiare la pista di atterraggio per poter effettuare meno manovre possibili, perché sta perdendo quota. Improvvisamente capisce che non avrà il tempo di virare per tornare alla pista, capisce che sta cadendo. Deve mantenere velocità per non finire in stallo e precipitare. Vola così a vista e intercetta un campo da golf. Si prepara ad un atterraggio di emergenza a pochi passi dall'aeroporto, in una zona residenziale, per evitare il centro abitato. L'aereo tenta di toccare terra e fortunatamente alcuni alberi ne frenano la velocità. Harrison Ford perde il controllo e l'aereo striscia lungo una parte del campo da golf. Arrivano i soccorsi, l'aereo è distrutto. Harrison Ford viene portato subito all'ospedale con il bacino fratturato e il volto insanguinato. Però è vivo. Forse proprio grazie a quegli alberi che hanno frenato il velivolo, quel tanto che bastava a diminuire la velocità evitando un disastro ben più grave. Le investigazioni, in questo caso, hanno portato alla luce un difetto del carburatore che ha smesso di elargire la benzina al motore per un difetto legato al suo disuso. Ma hanno messo anche in luce l'abilità di pilota di Harrison Ford, perché non tutti i piloti sarebbero riusciti a sopravvivere in una simile situazione. La sua decisione di non arrivare all'aeroporto e il suo modo di provare questo atterraggio sono stati il frutto di una grande esperienza. Naturalmente, questo incidente non ha minimamente scalfito la passione per il volo di quello che per tutti noi è Indiana Jones o Han Solo. Però nel 2017, il 13 febbraio, un 75enne Harrison Ford è alla guida del suo Evian Husky e rischia davvero molto. La FAA, la Federal Aviation Administration, si è limitata ad un ammonimento nei suoi confronti, ma Ford ha rischiato la revoca della sua licenza di volo. Siamo in una giornata di normale amministrazione per l'aeroporto John Wayne Orange County Airport in Santa Ana, California. Harrison è in volo. Chiede alla torre di controllo la pista sulla quale atterrare. Gli viene detto di atterrare sulla 20L. Un 737, quindi un Boeing dell'American Airlines, volo 1546, con 110 passeggeri a bordo più 6 membri dell'equipaggio, stava aspettando sulla pista di rullaggio. Proprio l'atterraggio stava aspettando dell'Evian sul quale stava arrivando Ford. Ma Harrison Ford sbaglia totalmente pista e finisce per atterrare proprio sulla pista di rullaggio sulla quale il 737 sta attendendo il suo passaggio. Vola appena sopra il 737 e atterra. Non è successo nulla, ma negli aeroporti non ci si affida mai alla fortuna. Oggi Harrison Ford, 82 anni, ha un fisico invidiabile e ha dichiarato di aver smesso di mangiare carne e latticini, dicendo che forse questo è il segreto della sua forma. E nell'agosto del 2024 ha dichiarato: sono sano, mi piace essere attivo e allenato, sono consapevole di mantenere il mio vecchio sedere in forma.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgo e la Brugherio in direzione Piacenza. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Nicolò Sezzu. Buon ascolto.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. Did you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: che rosa. Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Il partito di Vannacci rimane la spina nel fianco del governo per la legge elettorale e la maggioranza cerca di scrivere un testo che gli permetta di non allearsi con Futura Nazionale. Intanto la procura militare ha avviato accertamenti preliminari dopo un esposto di un sindacato dei militari su due generali che hanno aderito al partito di Vannacci. Ottantatré migranti sono rimasti dispersi per un mese in mare sulla rotta delle Canarie, dove ogni anno si verificano centinaia di morti. Oggi Tajani è stato ricevuto al Cairo da Al-Sisi sul contrasto all'immigrazione illegale. Intanto in Italia ci sono stati 3 omicidi-suicidi nelle ultime 24 ore. L'ultimo in provincia di Firenze, dove un 36enne ha rapito l'ex compagna chiudendola nel bagagliaio dell'auto per gettarla da un cavalcavia sull'autostrada. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera iniziamo dalla politica. Vannacci resta la spina nel fianco della maggioranza per la legge elettorale e la politica estera. Domani Meloni intanto a Bari autocelebrerà il suo record di durata al governo. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
1: A Roma, nelle stanze della Commissione Affari Costituzionali, la destra cerca di tagliare su misura una legge elettorale che le consenta di vincere senza per forza allearsi con Vannacci, il generale considerato un traditore da Salvini e da tutta la maggioranza più che inaffidabile. A chi risponde? Sarebbe in grado di mantenere fede ad un'alleanza elettorale? La risposta è no dalle parti di Palazzo Chigi, tanto più che intorno a lui e ai suoi sondaggi si aggiunge l'interrogativo su quanta influenza avrà sulla campagna elettorale un legame mai rinnegato con Mosca. Sono questioni che renderanno complesso l'ultimo anno di legislatura. Ogni scelta sarà condizionata dal timore di una destra ancora più estrema e si vedrà già domani quanto pesa tutto questo. Per ora sono solo sorrisi e slogan di vittoria, perché Meloni si autocelebrerà su questo grande palco allestito al porto di Bari, un sistema di controllo enorme per evitare contestazioni, come è accaduto a Taranto, ma su quel palco forse ci sarà solo lei. Il trionfalismo di 4 anni, condensato in un opuscolo di 29 pagine, per celebrare 1413 giorni e quindi il governo più longevo, segnerà anche l'inizio della campagna elettorale con gli alleati che faranno da comprimari o forse anche assenti. Tajani, se può, si collegherà da remoto. Salvini non si sa nemmeno se farà questo e quindi sarà la celebrazione di Meloni che, proprio seguendo lo schema di dover inseguire Vannacci, farà probabilmente un annuncio sul tema sicurezza. Di decreti ne ha fatti molti, restringendo anche i diritti. Forse questa volta sarà l'annuncio di più presidi militari di controllo per le strade. Tasse e sicurezza sono i temi che affronterà domani per iniziare a corteggiare il suo elettorato e anche quello che potrebbe voltarle le spalle a favore di Vannacci più che di Salvini. Linea allo studio.
0: La procura militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari su un esposto presentato dal sindacato dei militari sull'adesione da parte di esponenti delle forze armate a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. L'indagine, specifica la procura militare, riguarda la possibilità che militari in servizio facciano parte di un partito politico. Uno di loro, un carabiniere, ha detto di non avere ruoli nel partito. L'esposto cita anche la legge Scelba e l'ipotesi di ricostruzione del partito fascista, che però non rientra nella competenza della procura militare. Sentiamo Massimiliano Strampelli, legale del sindacato dei militari.
2: L'esposto è stato presentato richiedendo alla procura militare un rigoroso accertamento su nominativi che erano a nostra disposizione di appartenenti alle forze armate che hanno aderito con incarichi di coordinatore, uno provinciale, l'altro comunale, al partito di Vannacci, sì. E con incarichi sindacali, attenzione, l'aspetto tecnico e più delicato di questa vicenda è che i militari coinvolti nella denuncia sono anche sindacalisti e quindi si chiede di poter vedere se questa duplicità di incarichi presenti una compatibilità o un'incompatibilità. Noi riteniamo che sia assolutamente incompatibile l'adesione ad un partito che ha a livello programmatico, come dire, valori che sono confliggenti con quelli per cui il militare ha giurato non ad un concetto di patria astratto o di Italia astratta, ma quelle che sono istituzioni repubblicane e democratiche. Quindi da qui per noi, per la nostra impostazione, l'incompatibilità dei ruoli. La legge, che poi in realtà è il codice dell'ordinamento militare, prevede espressamente il divieto di propaganda politica, sanziona espressamente come illecito disciplinare il militare che svolge propaganda politica.
0: Manifestazione antifascista oggi nel comune trentino di Dro contro il raduno neonazista organizzato dal Veneto Fronte Skinhead e a cui parteciperà anche il responsabile trentino di Futuro Nazionale di Vannacci. Ci sono stati diversi appelli per vietare la 3 giorni che si svolgerà in un hotel, da cui è nata la mobilitazione di oggi di associazioni, partiti e sindacati, dalle istituzioni locali, messaggi di adesione ai principi costituzionali. Il raduno dei neonazisti europei aderenti alla rete di Blood and Honor non è il primo. La remigrazione, fatta proprio anche dalla destra istituzionale, ha ridato fiato a movimenti che in alcuni paesi sono fuori legge. Alla manifestazione c'era anche il giornalista esperto di estrema destra Andrea Palladino.
3: L'organizzazione è la stessa che promuove questo evento dal 1991 ad oggi. Ricordiamo che l'unica volta che fu bloccato fu nel 1992. Eravamo alla vigilia della legge Mancino che punisce, come sappiamo, l'odio razziale, poco applicata, diciamo, in Italia. Da una parte forzare la mano e dire noi possiamo riunirci senza grandi problemi, quindi affermare la loro presenza, in questo caso appunto in Italia. Dall'altra è un momento identitario anche poi di contatti tra i vari gruppi, no? Quindi è un momento anche in dove probabilmente ci saranno anche scambi di informazioni, di strategie a livello europeo.
4: La rete,
3: quindi,
4: sì.
3: Puoi dire, esatto, sì. Quindi la pericolosità è evidente, è come è stata sottolineata dal paese democratico che si riconosce nella Costituzione.
0: La fine di un'era nelle relazioni tra Germania e Russia. Con queste parole la presidente dell'Istituto Goethe, Gasche Joost, ha commentato la decisione del governo di Mosca di chiudere lo storico centro culturale nella capitale russa. È l'ennesimo segnale di un clima sempre più teso e di relazioni sempre più compromesse tra Mosca e Berlino. Ma l'escalation verbale e diplomatica coinvolge tutta l'Europa, tanto da rendere sempre più lontana l'ipotesi di una trattativa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
5: L'escalation tra Unione Europea e Russia arriva in un momento in cui i negoziati di pace in Ucraina sembrano essersi arenati per l'ennesima volta nell'ultimo anno. Il supporto di Bruxelles a Kiev non cambia, anzi, aumenta sia sul piano finanziario sia su quello militare. Ma la tensione con Mosca sta raggiungendo livelli sempre più preoccupanti, come dimostrato dalla questione dei droni all'aeroporto di Lipsia. La presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte hanno promesso che gli alleati sono pronti a reagire in modo più rapido ed efficace, mentre l'alta rappresentante Callas ha esortato le 27 capitali a darsi una svegliata di fronte all'aumento delle minacce anche sul territorio UE. A parlare di trattative rimane quasi solo il presidente del Consiglio europeo Costa, che chiede di cessare il fuoco e avviare veri negoziati di pace, ma mettendo in chiaro al Cremlino che l'Europa non cederà fino a quando Mosca non dimostrerà un impegno autentico. Per il momento la risposta rimane la solita, con le sanzioni in cima all'agenda. Si attende il 9 settembre per il rinnovo della lista di oltre 3.000 sanzionati, mentre prosegue il lavoro per vietare l'ingresso nell'area Schengen agli ex combattenti russi. L'Unione però deve guardarsi all'interno. Se Vannacci viene ormai considerato il cavallo di Troia della Russia in Italia, l'attrazione dell'estrema destra europea per Mosca potrebbe essere un problema soprattutto in Germania, dove Alternative für Deutschland ha il vento in poppa, senza dimenticare Le Pen in Francia, Orbán in Ungheria o ancora lo slovacco Fico e il ceco Babiš già al potere. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: 83 vittime morte di fame, di sete o annegate durante una interminabile traversata alla volta dell'Europa. È l'ennesima strage del Mediterraneo consumatasi al rallentatore tra il 7 agosto e ieri sera, quando la Guardia Civile Spagnola ha soccorso i 44 sopravvissuti alla deriva nell'Oceano Atlantico, 65 miglia a sud delle Canarie. Erano partiti dal Gambia, piccolo stato dell'Africa occidentale, in 130. Le Canarie sono territorio spagnolo e quindi europeo. La notizia arriva nel giorno del dibattito parlamentare sui fatti di Ceuta, alla presenza del premier spagnolo Pedro Sánchez e nel contesto della durissima offensiva contro il governo dell'estrema destra spagnola sul tema dell'immigrazione. Sentiamo il servizio di Diana Santini.
4: La Spagna è stata solidale su Lampedusa e Groenlandia, ma Italia e Danimarca non l'hanno ripagata con la stessa moneta. Mentre nel Parlamento di Madrid il premier spagnolo Pedro Sánchez, stretto tra gli attacchi strumentali della destra sui fatti di Ceuta e le critiche da sinistra per la collaborazione con il Marocco nella gestione dei flussi migratori, cercava di difendere l'operato del suo governo, dalle Canarie arrivava notizia dell'ennesima strage del mare. 83 dispersi, i due terzi dei 130 originali occupanti di un barchino da pesca salpato dalle coste del Gambia nell'Africa occidentale alla volta dell'Europa. Dopo quasi un mese di navigazione nell'oceano, la notte scorsa la Guardia Civile spagnola ha individuato e soccorso l'imbarcazione. A bordo non restavano che 5 cadaveri e 44 persone in vita, tutti giovani uomini, alcuni dei quali in condizioni di salute disperate. Tutti gli altri, compresi le donne, almeno un neonato, sarebbero morti di fame, di sete o annegati. La cosiddetta rotta atlantica è una delle più pericolose al mondo. Passa in acque oceaniche dove le correnti sono forti ed è facile perdere la rotta. Le tempeste sono più violente e non operano stabilmente navi di soccorso. Nei primi 5 mesi di quest'anno le organizzazioni umanitarie hanno censito oltre 600 vittime, anche se le difficoltà nel monitoraggio potrebbero celare un bilancio ben più grave.
0: La rotta migratoria che dall'Africa occidentale punta alle Canarie è una delle più rischiose al mondo ed è alimentata anche dalla sempre maggiore militarizzazione del Mediterraneo attraverso accordi con paesi costieri come la Libia e la Tunisia. Oggi il ministro degli esteri Tajani è stato ricevuto in Egitto dal presidente Al-Sisi e tra affari e investimenti si è parlato anche di contrasto all'immigrazione illegale. Sentiamo Angela Ziccardi, analista del Consiglio europeo delle relazioni estere.
6: Non è forse un caso che l'annuncio di questo accordo migratorio sia avvenuto proprio in corrispondenza del Business Forum. È stato ribadito diverse volte durante la giornata che l'interscambio con l'Italia è aumentato nel corso degli anni, che si vuole potenziare tutto quello che riguarda appunto il framework economico-finanziario, ovviamente guardando a quelli che sono gli interessi italiani in loco, penso in primis al lato energetico con la partecipata Eni, richiede ancora più, in maniera ancora più preponderante, l'assenza del caso Regeni in tutto il framework diplomatico. Ad oggi lo stesso Antonio Tajani oggi ha ribadito che si tratta della sua sesta visita di Stato al Cairo da quando è ministro degli esteri. Ciò va a certificare che si può parlare ormai di una vera e propria normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Italia e Egitto, con il caso Regeni purtroppo sullo sfondo.
0: Claudia Di Pasquale, storica inviata di Report, è stata designata alla conduzione del programma insieme a Daniele Piervincenzi dopo la rinuncia di Giulia Presutti. Lo ha deciso il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, dopo un nuovo incontro con la redazione, che aveva però chiesto il passo indietro di entrambi i conduttori designati, minacciando le dimissioni, ma ha accettato la mediazione, definendo Di Pasquale una figura autorevole che rappresenta il DNA del programma. E i corpi di un uomo, di una donna e di un quindicenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure, nel Savonese. Secondo le ricostruzioni, ad uccidere la moglie e il figlio nel sonno sarebbe stato il padre, che avrebbe anche lasciato un biglietto prima di suicidarsi. Ed è un omicidio-suicidio l'ipotesi principale anche per quanto accaduto questa mattina a Ostia. Un'anziana donna è stata trovata morta in casa, il figlio è stato poi trovato morto in strada. La donna sarebbe stata soffocata con un cuscino e poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. E a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze, un uomo di 36 anni ha ucciso, lanciando da un cavalcavia, una donna, Lorena Esceri, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata l'ex compagna. Dopo averla uccisa, anche lui si è gettato, togliendosi la vita. L'uomo avrebbe aspettato Esceri nel suo garage per poi chiuderla nel bagagliaio dell'auto ed entrare in autostrada fino al viadotto, dove poco dopo è arrivata una pattuglia della polizia che non è riuscita a convincere l'uomo a non gettarsi. E siamo in chiusura. Addio a Gloria Steinem, la scrittrice attivista statunitense, aveva 92 anni. Una vita di battaglie per i diritti delle donne, è stata un'icona del femminismo. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
7: Ogni anno una biondina carina arriva a New York per fare la scrittrice e non ci riesce. Questo è l'anno di Gloria. Lo disse nel 1965 Guy Talese, il celebre scrittore proprio di Gloria Steinem, morta oggi a 92 anni. Ma previsione si è rivelata più disastrosamente errata. Non soltanto Steinem è diventata una scrittrice intellettuale, Steinem è diventata una tra le figure più rappresentative del femminismo americano e globale. Ci sono appunto poche personalità che più di Gloria Steinem abbiano influenzato con i loro scritti, con la loro battaglia politica di pensiero, la vita degli americani, dalla famiglia alle questioni pubbliche. Con la sua rivista Mrs., fondata nel 1971, Steinem ha accompagnato la lotta femminista parlando dei temi riproduttivi, di lavoro, di molestie sessuali. Il suo è stato un femminismo che ha privilegiato i temi sociali, il lavoro, l'equità di trattamento economico tra uomini e donne, ma è stato anche un femminismo di respiro culturale largo che ha cercato di liberare l'immagine della donna dagli stereotipi di una società fondata su gerarchie di potere e misoginia. Gloria Steinem ha continuato a scrivere, a partecipare a comizi, marce fino ai 90 anni. Del resto, ancora oggi, negli Stati Uniti le donne guadagnano meno degli uomini a parità di lavoro. L'emendamento per la parità dei diritti, che vieta la discriminazione basata sul sesso, non è ancora parte della Costituzione. L'aborto non è più un diritto federale, una donna non è mai diventata presidente. Sono orgogliosa di quello che ho fatto, ma sono anche furibonda. Continuiamo ad occuparci delle stesse questioni, ha detto Gloria Steinem in un'intervista pochi mesi fa, prima della sua morte, oggi.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
11: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
12: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Anne.
27: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
1: Mm-hmm.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Uti uti sì, cadaio a lasciare vecchio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.